0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:01.

0: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero. Siot Tal a Barcolana, energia e passione.
1: Siot Tal, our people, our environment, our energy.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti. Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
1: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
2: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: Blu.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 10 ottobre, Ariete. Il rapporto di coppia è un po' agitato, alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine, ma il fai da te in casa e in cucina è l'arte dell'arrangiarsi. Organizziamoci per risparmiare. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve e la scelta convinta di una relazione appagante. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Leone, con il favore della luna in bilancia, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Un viaggio culturale e una mostra d'arte. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare, abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite e conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza, non ipotechiamo il futuro. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale. Movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il compagno e con gli amici ci intendiamo a meraviglia. Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Almanacco Barbanera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della legata velica Barcolana in collaborazione con
7: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
8: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme d'Ovrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Ovrna, il vostro luogo di benessere. terme-dovrna.it.
9: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
11: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
12: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
13: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
13: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: La Luna è più vicina che mai. Scopri la Luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon. Vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
3: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
6: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali.

0: unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 8.

0: smottamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12. Con Betonfer, no problem!
1: Motor Service, vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro. E tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it. Suzuki.
2: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna la 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
5: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
6: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
7: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: Spoda je morje, tik nad njim kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
1: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
9: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
9: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
10: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
11: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
13: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle.
14: Sabato 10 ottobre, Ariete. Il rapporto di coppia è un po' agitato, alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine, ma il fai da te in casa e in cucina è l'arte dell'arrangiarsi. Organizziamoci per risparmiare. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve e la scelta convinta di una relazione appagante. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Leone, con il favore della luna in bilancia, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Un viaggio culturale e una mostra d'arte. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare, abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite e conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza, non ipotechiamo il futuro. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale. Movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il compagno e con gli amici ci intendiamo a meraviglia. Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione.
13: Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
15: L'oroscopo vi è stato offerto da
16: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
17: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
18: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa. Vediamo subito oggi: cielo in genere variabile con borino al mattino, dal pomeriggio vento in prevalenza da nord debole. Temperatura minima 13 gradi, la massima 22. Domani invece cielo in genere poco nuvoloso, sulla costa soffrirà il prevalenza borino. Temperatura minima 10 gradi, la massima 23. E quindi andiamo a vedere un po' a grado Lignano. Oggi abbiamo prevista nubi sparse con prevalenza di venti che arrivano fino a 23 km all'ora, temperature dai 15 ai 21 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, venti che vanno fino a 31 km all'ora, temperature dai 15 ai 21 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici Jeso, Bibione, Calle, Lido di Venezia. Oggi nubi sparse, i venti soffieranno fino a 22 km all'ora, temperature tra i 15 e 21. Domani invece previste nubi sparse, un po' di coperto specialmente nel pomeriggio, venti che vanno fino a 24 km all'ora, ma temperature dai 15 ai 21 gradi.
17: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
19: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
20: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
19: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
20: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
19: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del sud Italia tra Sicilia, Puglia e costiera amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
3: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
4: Siot Tal. Our people, our environment, our energy.
5: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
6: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
7: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
8: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
9: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
8: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
10: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
11: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
12: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
13: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vistiz solo da Anna, il tuo stile, la nostra passione.
14: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
1: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
7: Utrž prihaja Bora Beer Fest, srednjeevropski festival piva. Od 30. oktobra do 3. novembra vas u Generali Convention Centru, magazinu 28 u Porto Vecchio, Porto Vivo, čaka 5 dni veselja o pivu, srednjeevropskih specialitetah, glasbi, nastopih in zabavi za vso družino. Za najmlajše bo urejen poseben otroški kotiček. Vstop je prost, kuhinja pa bo odprta ves čas. Doživite okuse, glasbo in srednjeevropsko vzdušje Trsta. Bora Beer Fest od 30. oktobra do 3. novembra. Več informacij na borabeerfest.it.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:33. Radio.0 è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
2: Caldo, afa, notti insonni, basta!
3: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio scegli il comfort giusto.
4: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
7: Od 12. do 14. oktobra se na semišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. 3 dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
8: Tržaškega zaliva do Gradeške lagune, mimo Ogleja, vse do Kavacovega jezera. Od 2. do 11. oktobra se vrača Barcolana 58, presented by Generali. Prijave za jesenski pokal so odprte na barcolana.it, s prijavo pa sodelujete tudi v nagradni igri Honda. Letos lahko osvojite popolnoma električni motocikl Honda dvojni VN7 in skuter Honda SH125. Doživite dogodke po vsej Furlaniji Julijski krajini od Barcolana sup v Gradežu v soboto 3. oktobra. Pa vse do velikega praznika morja v nedeljo 11. oktobra. Barcolana 58, presented by Generali. Be Barcolana.
0: Domenica 18 ottobre. I profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
9: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per Barcolana.

0: Good morning 101.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
3: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
2: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli incentivi per aumentare l'occupazione femminile al centro del nostro approfondimento dedicato alla mondo del lavoro, sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
0: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
7: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
8: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.

0: 90. Ceghidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Il ceghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghidaccio. Vi aspettiamo.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
7: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
1: Morje prihaja na mizo v Italijo. Odkri novi ribji menu, okusen, skrbno pripravljen in po pravi ceni. Vsak dan te pričakujemo v Italy Trieste na naslovu Riva Giuli 1.
2: Da 26 anni il cuore dello sport è City Sport. City Sport, il settimanale digitale sportivo di Trieste Calcio, basket e tutti gli sport. Ogni settimana, solo online, su citysport.news. City Sport, la passione sportiva, ogni giorno online.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio ovunque tu voglia in Friuli Venezia Giulia.
2: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Attenzione Trieste, è davvero l'ultimo periodo per approfittarne. Lo storico negozio Monti cessa l'attività. È iniziata la svendita totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Totale con super sconti su tutto. Asciugamani, accappatoi, pigiami, camicie da notte, tovaglie e tanto altro per la notte e per la casa. Tutto a prezzi davvero speciali.

0: meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: 360 FVG, la banca giusta.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
0: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.

0: Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 10 ottobre, Ariete. Il rapporto di coppia è un po' agitato. Alcune questioni importanti ci trovano in disaccordo, ma il dialogo si rivela piuttosto costruttivo. Toro, alcune uscite impreviste ci tengono un po' sulle spine, ma il fai da te in casa e in cucina è l'arte dell'arrangiarsi. Organizziamoci per risparmiare. Gemelli, lasciamoci tentare da un'occasione che tocca la sfera affettiva. Abbandoniamo le riserve e la scelta convinta di una relazione appagante. Cancro, di fronte a una minaccia, se sentiamo di non avere l'energia adeguata a contrastarla, proteggiamoci e diamoci onorevolmente alla fuga. Leone, con il favore della luna in bilancia, la giornata si rivela proprio come ce l'aspettavamo, piena di entusiasmo. Un viaggio culturale e una mostra d'arte. Vergine, unitamente all'impegno e alla determinazione, un po' di opportunismo è indispensabile per farci strada. Sfruttiamo le occasioni favorevoli. Bilancia, senso pratico, inventiva e idee chiare, abbiamo il necessario per le nostre iniziative. Poniamo in atto una strategia flessibile per concretizzarle. Scorpione, possiamo vivere situazioni assai piacevoli, amicizie, gite e conoscenze appassionate. Sperimentiamo la leggerezza, non ipotechiamo il futuro. Sagittario, quello che l'amore al momento non ci dà, ce lo regala la vita sociale. Movimentata, imprevedibile, incontri con persone in gamba e stimolanti. Capricorno, qualche contrarietà per riordinare i pensieri? Lasciamo da parte i progetti pretenziosi e focalizziamoci su alcune faccende pratiche. Acquario, grazie alla luna in bilancia che ci sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il compagno e con gli amici ci intendiamo a meraviglia. Pesci, un buon metodo e qualche trucco ci aiutano nello studio. Se incontriamo difficoltà a concentrarci, impostiamo delle pause per fare esercizi di respirazione. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

chiara traiettoria. Sono orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni, delle storie.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina alle 15. L'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
6: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero. Vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
7: sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone e sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
8: Dall'8 all'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road

0: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Vediamo subito oggi: cielo in genere variabile, possibile qualche pioggia, in temperatura minima 10 gradi, la massima 22, a 1000 metri 12, a 2000 metri 6. Domani invece cielo in generale poco nuvoloso, con costa soffrirà in prevalenza Borino. Temperatura minima 10 metri, la massima 23, a 1000 metri 11, a 2000 metri 4 gradi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Eccoci giunti alla chiusura della settimana. San Daniele, tanti auguri, accade oggi primo Nobel a un italiano, 1906, non solo in riconoscimento ai suoi profondi insegnamenti, ricerche critiche, ma su tutto un tributo d'energia creativa. Nate questo giorno Giuseppe Verdi, 1813, Antonio Albanese, grande attore italiano, 1964, Harold Pinter, invece drammaturgo, 1930, Alberto Cisolla, invece un ex campione di pallavolo, 1977, Edoardo Rei, invece che è 1945, un ex calciatore italiano. I doodle di Google ricordano Giuseppe Verdi, infatti in un doodle tutto italiano hanno voluto ricordare così. Scomparsi oggi Orson Welles, il grande mostro del cinema, 1985, Yul Brynner, invece anche lui un attore veramente cinematografico degli anni del 1985, e nel 1963 ci lascia Edith Piaf, la marsigliese del popolo, sta al popolo francese come lei sta alla storia della canzone transalpina.
5: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
7: Punto Zero FM, e la settimana finisce in musica. I guess

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: Wow! Cos'è questo?
5: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
4: E sotto?
5: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
4: E le saune?
5: Sì, sono state completamente rinnovate.
6: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Caldo, afa, notti insonni, basta!
9: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
10: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
11: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
12: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
13: Spodaj morje, tik nad njim kras, vmes pa devinna brežina, svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdali nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna Brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
14: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
15: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
14: Energia e passione.
15: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:29.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
3: Punto Zero FM.

Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta Barcolana. Noi con Radio.0 siamo qua sulle rive, proprio se arrivate dalla piazza Unità, camminate dietro le spalle, avete il comune. Quando arrivate in fondo, adesso anche perché stanno chiudendo le rive, quindi c'è il momento, anche vi avviso che le rive sono chiuse da dopo il Savoia, dopo al Teatro Verdi di Trieste, quindi quella zona lì è chiusa, non si può più entrare, quindi non potete passare con la macchina direttamente qui, anche perché il traffico di persone era veramente tanto, troppo, non si riusciva insomma di più a gestire, perché tra un traffico che era pazzesco questa mattina, già alle 9 io sono arrivato, c'era veramente troppo, e a un certo punto hanno deciso insomma di chiudere, anche perché oggi questa giornata a Trieste sarà super mega affollata. Allora, intanto noi che siamo qui in diretta avremo anche vari ospiti, questa mattina avremo varie persone, insomma andremo a chiacchierare, parlare, scoprire questa Barcolana 58esima edizione, vediamo se riusciremo a beccare anche qualcuno della Barcolana che casomai passeggia, gira, perché sono sempre in questo momento. Poi avremo anche insomma altri, così parleremo anche di Pilates, così vi racconto anche che parleremo di Pilates questa mattina, quindi anche il discorso muscolare, stare bene, stare in salute. E poi vi ricordo altri momenti, e comunque vi ricordo anche che alle 18 questa sera ci sarà anche Andrea Falcon, dove avrà anche lui i suoi velisti, i suoi amici, le sue persone. Eccolo qua, neanche citi, cioè tu quando parli di Falcon lui arriva, sembra come il prezzemolo, arriva dal nulla, questo parla, sta parlando solo, anche guarda, sta facendo tutto solo, ormai è andato nel suo mondo. Ma allora facciamo così, ci fermiamo un secondo, mettiamo un po' di musica, poi torniamo sempre dalle rive, sempre a Trieste, Barcolana 58esima edizione.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di attesa per le nazionali, torna la Serie A. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata. Alle 18 è il turno dell'Inter, capolista con 13 punti insieme alle due romane. I nerazzurri ricevono il Parma di Gilardino e si affidano in avanti a Thuram e Lautaro, avversario da non sottovalutare, parola di Chivu.
1: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
0: Alle 20:45 il Napoli ospita il Frosinone sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Allegri ritrova McTominay, convocato dopo l'intervento al cuore, e predica calma ma anche la necessità di fare filotto.
2: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
0: Serie B, Avellino Show nell'anticipo del sesto turno. Gli Irpini di Nesta vincono 4-1 contro la Sampdoria. Dalle 15 si gioca su 4 campi, in copertina Empoli-Palermo e su Tirol-Ascoli. In serata Vicenza-Pisa e Arezzo-Cremonese. Quanto alle nazionali, la lunga sosta porta in dote gli ultimi colpi. Dopo 4 sconfitte in altrettante gare, Montella è stato esonerato dalla Turchia. Nelle prossime ore l'annuncio del sostituto, ma il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Tra le donne si continua invece a giocare. Ieri l'Italia del CT Soncin ha battuto 2-0 la Bielorussia nella semifinale d'andata delle qualificazioni per i mondiali femminili. Ascoltiamo il tecnico.
3: La vittoria che volevamo, perché queste sono partite da dentro fuori e ci si gioca un passaggio del turno. Sono contento della prestazione che hanno fatto le ragazze. C'era grandissima fiducia che nonostante la loro arcigna difesa avremmo trovato le situazioni per sbloccarlo.
0: Sul fronte FIGC, fissata per il 14 dicembre la nuova assemblea elettiva. Dopo la nomina a commissario dovrebbe spuntarla ancora a Malagò senza ulteriori sorprese. Voltiamo pagina, MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Alla prima curva Bezzecchi, partito secondo, cade a terra coinvolgendo anche Raul Fernandez. A 5 giri dalla fine Martin, saldo al comando, scivola volontariamente dietro Marquez per far rifiatare le gomme. A 2 giri dal termine lo spagnolo del team di Noale si rifà sotto ma viene attaccato da Ogura. Nel tentativo di difendersi dal giapponese, Martin viene scavalcato anche da Di Giannantonio e chiude quarto. Festeggia dunque la Ducati di Marquez, che sorpassa il connazionale in testa al mondiale e vola più 4. Il duello si rinnova domani alle 9 con la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine Trento, mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste. Domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Volley, secondo turno di A1 femminile. Alle 19:30 Valle Foglia ospita Scandicci. Alle 20:30 le Pantere di Conegliano ricevono Busto Arsizio. Entrambe le padrone di casa hanno trovato il successo all'esordio. In chiusura lo sci alpino, in occasione del Media Day della Fisi tenutosi ieri a Milano, Sofia Gogge e Federica Brignone hanno parlato delle loro condizioni fisiche. La sciatrice bergamasca ha raccontato l'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva. La tigre meneghina ha in mente un unico obiettivo. Le ascoltiamo entrambe.
4: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale, ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
5: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo, l'ho vissuto due stagioni più forse le Olimpiadi, ma neanche, non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
0: Ed è tutto.
6: Barcolana 58, presented by Generali.
7: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
10: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas-acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas-acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
11: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
12: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
13: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
14: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: Pri srčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

0: Eccoci qua dalle rive di Trieste, Barcolano 58esima edizione. Beh, oggi abbiamo vari ospiti, abbiamo Adriatico Magazine, Silvio Balanzani. Intanto buongiorno, come stai? Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, cosa c'è in questa nuova, così, cosa avete, abbiamo messo
1: qua,
0: di bello?
1: Questo numero è importante perché facciamo 30, siamo arrivati al numero 30, l'ottavo anno di vita. Ah. E anche da questo numero lanciamo una piccola idea. E plaudiamo alla Barcolana, alla quale dedichiamo il primo servizio, e però facciamo una proposta: perché non fare una grande manifestazione, un grande evento dedicato al mare anche in primavera? E quindi abbiamo interpellato un po' di responsabili di alcuni altri eventi che si svolgono a Trieste, sono molti, ma nessuno ha raggiunto una vera popolarità internazionale, e per cui diciamo magari sarebbe opportuno unire le forze e creare questo grande evento primaverile dedicato al mare, che fa da contraltare la Barcolana. Non è facile, perché ognuno logicamente deve andare avanti anche con il proprio operato, insomma,
0: certo.
1: Con la propria...
0: Qual è la parte più, che non dico difficile, però la parte anche di comunicare alle persone quando si parla di proprio un argomento che, insomma, quando si parla di magazine, cercare in qualche modo di tirare le persone a sé, no? Cioè quando gli argomenti, perché purtroppo oggi la gente, l'attenzione delle persone è tipo 3 secondi, quindi è veramente, certo, pochissima. Certo. Poi però quando vanno a scoprire all'interno che c'è, diciamo così, la parte interna, che c'è un approfondimento, lì cambia tutto.
1: Sì, noi, la nostra è stata una scommessa, per così dire, perché abbiamo, in epoca ultra tecnologica, abbiamo questa rivista di carta, e crediamo in questa rivista di carta, addirittura in carta patinata, e siamo riusciti a vivere, ma a prosperare bene. Abbiamo una redazione di 14-15 persone, questo, siamo anche in vendita nelle rivendite dei giornali, diamo notizie di tutto l'arco costiero, dalla Dalmazia fino a Venezia, ma con epicentro Trieste, e però è sostenuta la nostra rivista anche dalla, puoi dire due parole, Maurizio Stefani, che è il nostro responsabile marketing qui con me, è sostenuta in buona parte anche dalla pubblicità, oltre dal fatto che tanti inserzionisti si comprano dei pacchetti di copie. E quindi in questo numero facciamo anche un'altra
0: senza
1: piccola...
0: spoiler, senza troppi spoiler,
1: certo.
0: Perché sennò è giusto
1: no, mi sono guardato anche l'elenco, ma non lo faccio.
0: Bravo.
1: E invece voglio solo dire che in questo numero anche lanciamo una piccola mini provocazione, per così dire, alle autorità, perché ci sono questi progetti di rilancio del Salone degli Incanti e dell'area dell'ex Sala Trifković, e in nessuno dei due posti è previsto niente che riguardi il mare. Allora io dico nel nostro piccolo,
0: certo,
1: insomma, umilmente. Va bene, i progetti, mettiamo anche un piccolo simbolo, un piccolo richiamo al mare, sia nella sala degli incanti attuale, cioè l'ex pescheria, dove magari un centro di informazione, divulgazione sull'Adriatico, e mettiamo anche un simbolo dove c'era la sala Trifković, dove è prevista invece tutta un'installazione carsica, ma ricordiamoci che siamo stati, e spero che siamo ancora, una piccola potenza sul mare, quindi non dobbiamo dimenticarci di questo.
0: Allora, parlando proprio di mare, quando si parla di Barcolana hai così il volano per parlare ancora di più, no? Avvicinarti. In realtà vedo che l'influenza Giulia cerca in qualche modo, non è facile, perché comunque quando si parla di mare, quando si parla, ho conosciuto tanti anni fa Alex Bellini, che lui fa l'esploratore, è andato in giro a cercare, sì, l'isola di plastica in mezzo, ha fatto vedere, non è, anche lui, parlando con lui, fa, non è semplicissimo. È molto facile parlarne, ma è molto difficile far inserire nelle persone la sensibilità, no? O la sensibilizzazione di quello che è il nostro mare, che abbiamo uno, che però ogni tanto non è che lo trattiamo benissimo.
1: Certo, difatti anche la nostra rivista vuole essere generalista e specialistica al tempo stesso. Generalista appunto perché si occupa del mare in qualsiasi aspetto, e specialistica perché si occupa dell'aspetto mare. E quindi cerchiamo di raggiungere sia degli operatori, gente che lavora in questi settori, ma anche tutta la popolazione triestina e anche i turisti che non sono impegnati in settori che riguardano il mare. E questo lo facciamo soprattutto tramite la rivista, poi tramite le nostre pagine Facebook e tramite anche degli eventi che organizziamo, almeno uno ad ogni uscita.
0: Oggi siete arrivati in due, perché siete due test make one, come diceva qualcuno, sì, nella pubblicità. Chi tra voi due è quello più testone? No, siate sinceri, io quello che è così, quando siete nel momento clou, perché so che il momento clou arriva per tutti, anche noi uguale, ma nel momento clou chi è quello che tiene di più, dice no?
1: Io dico a lui e lui dice a me.
0: Ah, quindi è compensato, quindi rimane tutto a metà.
1: Sì, anche perché siamo, logicamente lavoriamo d'amore e d'accordo, però ognuno ha anche delle piccole esigenze particolari,
0: così,
1: le mie
0: così.
1: Redazionali e le sue pubblicitarie.
0: Che bello.
1: E adesso giusto voleva fare un ringraziamento.
0: Vai, prego.
2: Allora io volevo ringraziare Radio.0 che ci ospita oggi alla Barcolana, ringrazio lo staff, ringrazio Francesca e volevo ringraziare tutti coloro che ci aiutano, ci supportano con la loro pubblicità all'interno della rivista, perché grazie anche loro siamo riusciti a fare 8 anni, quindi questo è il 30° numero e sono tanti. Per un materiale cartaceo
0: Sono tanti.
2: La radio è buonissima, funziona assolutamente, ma per un materiale cartaceo OGD è una cosa incredibile.
0: Però ve lo dico, ve lo confermo, perché i dati io uso, mi piace studiarmi i dati, sta tornando sulla carta. C'è tutta la posizione che abbiamo avuto, ebook, digitale, l'ultimo anno e mezzo è in crescita esponenziale. Infatti, se avete visto, il costo della carta è aumentato, non solo per il discorso globale, ma proprio per il discorso che si sta tornando sulla parte cartacea, compresi i libri. Quindi chi ha tenuto duro,
2: io sono molto contento,
0: ci sarà la soluzione.
2: Ringrazio anche Silvio, il direttore, e tutti quelli che collaborano assieme a noi, perché grazie anche ai contenuti, alle cose, riusciamo anche a fare delle cose secondo me buone, non solo a livello culturale ma a livello mare, ma ci sono tante cose che riusciamo a fare grazie comunque a tutti i partner che ci sostengono ogni anno e soprattutto ogni 3 mesi, visto che usciamo ogni tre mesi. Grazie ancora,
0: grazie mille, intanto che dire, buon lavoro.
1: Grazie a voi e altrettanto ci vediamo presto.
0: Allora, intanto che voi siete qua fermi, ci sarà tra poco Silvia, perché Silvia ci canterà una canzone molto brava, una cantante che negli ultimi anni ha spopolato. La sua canzone è Star Bene, ti faccio star bene col Pilates. Quindi lei ci parlerà, ci racconterà, sì, insomma, ci darà la formula giusta per star bene, mettersi in forma, stare tranquilli, capire come, non so, prendersi il sabato giusto, la domenica giusto, la settimana quando siete stanchi, insomma, lei ci darà la soluzione perfetta. Allora, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi torniamo sempre qui a Radio.0. Just in
3: time. Radio Orologio. Sono le 11:18.

0: soluzioni per vivere meglio?
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Dal 7 all'11 ottobre Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
3: Wow, cos'è questo?
4: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
3: E sotto?
4: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
3: E le saune?
4: Sì, sono state completamente rinnovate.
5: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
6: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Aria di festa, il Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
10: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano 3 weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E allora intanto buongiorno, benvenuti in questa mattinata, insomma ricca di ospiti, infatti adesso non sono solo, benvenuta, come stai?
1: Buongiorno, bene bene, grazie.
0: Allora per non ma ricca di ospiti, infatti adesso non sono solo, benvenuta, come stai?
1: Buongiorno, bene bene, grazie.
0: Allora per non dire tutto, ma anche per non dire...

0: quello che la gente cerca, perché alla fine oggi bisogna sempre stare al passo, bisogna sempre combattere anche che cosa vuol dire, insomma, fare, stare bene, perché è una parola che racchiude molte cose.
1: Stare bene significa riuscire a prendersi un po' del tempo per se stessi e trovare proprio quello che piace e riuscire a connettere corpo e mente insieme, poi uscendo proprio da una lezione o comunque da una cosa che piace, alleggeriti da tutto, da tutti i problemi giornalieri e quindi sì, sentirsi più carichi e finalmente dirsi finalmente ho preso un po' di tempo per me, che è un po' difficile in quest'epoca in cui siamo sottomessi un po' al multitasking, allo stress continuo di mille input e mille cose da fare.
0: Ah, come funziona per venire da te? Come si inizia? Come si svolge?
1: Controcorrente, nel senso che non ho app, quindi io tendo proprio a conoscere la persona, a occuparmi delle sue emozioni, a entrare in empatia e a preoccuparmi di come sta, di cosa vuole e di trovare il giusto percorso per lui o per lei. E quindi semplicemente mi contattano, si parla un attimo, ci si vede e si cerca poi di trovare il giusto percorso, magari o un one to one individuale, oppure già se uno è un po' più esperto, ha già fatto dei corsi, cerco di individuarlo e metterlo nel gruppo più consono a lui o lei e quindi anche in base alla capacità motoria o piuttosto anche a come si muove, insomma, ecco. Come si sente anche.
0: Certo, ti faccio anche una domanda, dato che hai detto l'empatia, penso che sia quella chiave che per 15 anni ti ha portato avanti, proprio
1: sì.
0: Perché oggi come oggi, in un contesto dove tutto è rapido, oppure tutto che arriva con l'AI che ti parla, però non è una persona, perché può essere anche bravissima, una bella voce, ma è sempre comunque un computer che parla e non
1: esatto.
0: Una persona. La chiave è anche quella che tu un po' ti vedo una che in qualche modo sei un punto di riferimento.
1: Sì.
0: C'è qualcosa dove le persone poi si agganciano a te.
1: Esatto, sì. Lo sono diventata. Non pensavo di riuscirci a diventarlo, ma vedo che più passano gli anni, più le persone cercano una figura di riferimento, ma che non sia soltanto l'istruttore, ma più un'amica, magari un posto in cui trovi un sorriso, trovi leggerezza e gioia. E quindi è un po' anche quello che porto nelle mie lezioni e anche nei rapporti con le persone.
0: Allora, ti faccio anche un esempio: siamo in un'epoca dove in Italia è cresciuto anche il discorso diabete, è cresciuto il discorso anche del sovrappeso. E anche qui un qualcosa dove uno che ascolta spesso e volentieri è quello che ti sprona, no? Cioè, non sempre l'empatia, in questo caso non tutti sono empatici, quindi qualcuno che parte con quella voglia di dire ok vai adesso vado in palestra, finalmente mi rimetto in sesto, poi arriva un muro di pietra
1: sì.
0: E poi si, tra virgolette, non dico la parola, però dice vabbè, si smona, no? Dice vabbè, allora,
1: esatto,
0: allora
1: sì.
0: Ciao, allora non faccio. In quel caso lì tu lavori proprio su questa cosa.
1: Sì,
0: qua.
1: Perché diventa noioso e non c'è più tanto il rapporto con la persona, quindi di conseguenza ci si ritrova soli a fare delle ripetizioni di esercizi e quindi ti annoi, sono la prima a dirlo. Invece in un contesto in cui magari crei un gruppo, ci sono le persone allo stesso orario, si trova proprio complicità nella lezione, magari ci si scambia la battuta e si alleggerisce un po' il tutto, c'è anche il piacere di venire e fare attività fisica senza dover pensare per forza alla performance di dover fare tutta la settimana o ogni giorno, ma già se ti prendi 2 ore alla settimana, ecco che cambia, ti senti meglio tu e vedi che non per forza per star bene devi fare ogni giorno qualcosa.
0: Dove ti trovi?
1: Così una allora,
0: anche perché abbiamo detto tutto, ma dove?
1: Attualmente lo studio si chiama Just Be ed è in Via del Monte, ma presto mi trasferirò in Via Milano a Trieste.
0: Quindi mi raccomando, Via Milano, io sono da Milano, vedi?
1: Ah, vedi?
0: Tutto un mondo. Allora, ferma qui perché noi abbiamo la nostra Elisa fuori che sta cercando di... Vedi Elisa, vedi a destra c'è una persona, a tua destra, due, una coppia.
1: Sì.
0: Lui con le occhiali scuri, lei con un giubbotto color nocciola. Chiede chi sono, chiedi da dove venite, chiedi.
2: Non
0: sono,
2: eccoci
0: non
2: qua.
0: Sono, non sono tra virgolette.
2: Come vi chiamate?
3: Alberto.
4: Maddalena.
2: E da dove venite?
4: Treviso.
2: Ok, siete qui per la Barcolana?

0: Studiamo qui e siamo rimasti qui per il weekend, ovviamente.
1: Chiedere quanto studiano.
2: Cosa studiate?
1: E quanto anche?
0: Io psicologia.
3: Io lavoro.
2: Di cosa ti occupi?
3: Mercati finanziari.
2: Ok.
1: Vuoi investire i soldi? Se vuoi investire i soldi? Cioè, tu che sei con capitali, puoi parlare con Alberto.
2: Allora, cosa ci puoi consigliare?
1: Vabbè, non è che adesso ti può...
4: Subito.
1: Cioè,
2: in 20 secondi, cosa diresti?
1: Cosa ci consigli? Compra azioni?
2: Non credo si possa fare.
1: No, non si può. Vabbè, avrà qualcosa. Vedi, il signore è interessato, eh. Ho già comprato azioni, dagli un biglietto da visita.
3: Magari, esatto, io ho il biglietto da visita.
1: Allora, sono due bravi ragazzi, chi volete salutare, ragazzi? C'è qualcuno che volete salutare?
0: I miei genitori.
1: Ecco, bravi, cuccioli. E tu?
3: Facciamo anch'io i miei
1: genitori.
3: Ah,
1: che bravi. Che allora, dolce. Elisa, dato che tu sei fuori, nel senso sei fuori in tutti i sensi,
2: ecco.
1: E noi siamo qua all'interno, ci fermiamo un secondo, tu stai lì tranquilla, adesso cerca una persona per cui interrogare. Detto, ragazzi, grazie mille, buona giornata, ciao ragazzi, ciao. Guarda, non le forze dell'ordine, non, subito vai subito dalle divise tu. Allora, la nostra Silvia che è qui, io ti faccio ancora l'ultima domanda, dato che Elisa sta cercando qualcuno. Elisa, cerca qualcuno, non fare finta, non farti distrarre, ma cerca, perché tra poco ti interrogo. La chiave principale per oggi, la parola star bene racchiude tante cose, no? Ma c'è una chiave anche per chi vuole così intraprendere il tuo percorso, un consiglio. Questo è un consiglio che vuoi dare, perché ti viene, che casomai adesso la possibilità di uno che ascolta e dice: cavolo.
4: Guarda, un consiglio sicuramente è non pensare di magari contattarmi domani, lo farò domani, lunedì, ma prendere subito in mano la situazione e il telefono e chiamarmi, cioè passare l'azione. Basta poco, ma bene, piuttosto che niente.
1: Che brava. Dove ti trovano? Dove ti possono trovare?
4: C'è il sito Just Be Pilates, altrimenti sulla pagina social Silvia Pilates /mentalcoach.
1: Ma che brava! Allora Silvia, grazie mille, voi rimanete
4: sempre
1: collegati.
4: Grazie a voi.
1: E adesso andiamo a sentire il meteo, intanto salutiamo Elisa, tu cerca, tanto non abbiamo trovato niente. Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Firenze Giulia. Vediamo subito oggi: cielo in genere variabile, possibile qualche pioggia, in temperatura minima 10 gradi, la massima 22, a 1000 metri 12, a 2000 metri 6. Domani invece cielo in generale poco nuvoloso, con costa soffrirà in prevalenza Borino. Temperatura minima 10 metri, la massima 23, a 1000 metri 11, a 2000 metri 4 gradi.
5: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: essere aggressivi.
1: Nate, prima che intanto allora bentornati in nostra Radio.0, tutti quelli che stanno venendo stanno navigando, in realtà sono navigatori, intanto sono quando è stata la corsa? Quando l'avete fatto?
2: L'abbiamo fatta martedì.
1: Quanta gente c'era?
2: 444 persone.
1: Mamma mia. Allora, presentati, tu sei l'uomo, io ti chiamerò l'uomo della corsa.
2: L'uomo della corsa, va bene. L'uomo che fa correre, secondo me. È più adeguato.
1: È vero, l'uomo che fa correre, perché nell'ultimo l'ultimo anno hai fatto l'esplosione.
2: Ma in verità guarda che l'esplosione è nata, non dico da subito, però noi abbiamo iniziato in 13 e dopo 2 mesi eravamo già in 50 e dopo 3 eravamo in 70, insomma è andato così avanti e insomma siamo arrivati a una manifestazione che si chiama Let's Move in 840.
1: Allora, logicamente io sto parlando, voi siete il Cavana
2: Run Club,
1: che è partito così quasi forse per scherzo, e in realtà adesso non è più uno scherzo, perché ogni volta che fate un evento sono
2: tante persone. È partito un po' per la volontà di far star bene le persone, perché come ho raccontato in lungo e in largo, la corsa mi ha salvato la vita e volevo un po' dare questa opportunità a tutti di stare bene tramite la corsa.
1: E poi
2: questa cosa evidentemente ha avuto ha preso piede, la gente sta bene. Poi chiaramente essendoci tanta gente, cosa succede? Che le persone poi si ritrovano ogni settimana, diventa un appuntamento fisso, e in un giorno come martedì, dove è un giorno diciamo storicamente un po' morto, no? E quindi è una cosa che funziona in tutto e per tutto, no? Questo è il tema.
1: Allora, logicamente io dico sempre, perché tu sei, io ti chiamerò sempre Aleandro, perché mi ricorda sempre una canzone di adesso non mi ricordo chi.
2: Di Lady Gaga.
1: Lady Gaga, bravo.
2: Dovrei chiederle i diritti.
1: Ecco, chiedi i diritti. Io ti voglio chiedere una cosa, come si riesce poi a collegare tutto questo insieme? Cioè, come si fa a collegare? Perché, allora, noi siamo una città di sportivi, questo l'abbiamo capito.
2: Questo si sa.
1: E questo si sa. Però come si fa poi a collegare tutti? Perché alla fine siete diventati tipo una community. Cioè una community offline, perché logicamente parte online, ma è offline, nel senso che poi se andate lì, la gente, io vedo, si conosce. Quello è il punto che mi stupisce tanto, che veramente si conoscono.
2: Ma sai, allora, partiamo dal presupposto che Trieste di per sé non è una metropoli, quindi non siamo in milioni, quindi la gente comunque già magari ti riconosce di vista, eccetera. Però la cosa bella del Cavana è che attrae persone di tutte le età, quindi tu hai dal ragazzo di 18 anni che viene magari fuori sede, studente, o 19 anni, insomma primo anno di università, che viene a Trieste da fuori, ma hai anche il 60enne, 65enne che viene, anche 70enne, che vengono ogni martedì a correre, e questo è il fatto, no?
1: Bello, mi piace. Vuoi ricordare qualche appuntamento, qualcosa che farai adesso con Cavana?
2: Devo essere sincero, abbiamo appena fatto questa barcolana, che è stata una cosa incredibile. Però devo dirti che contestualmente questo weekend stanno inaugurando la Cittadella dello Sport.
1: Quindi, però non spoilerare troppo, perché ci sono anche altre cose, insomma, tutto
2: va bene.
1: Sai che qua
2: sei un attimo.
1: I poteri sono così. Intanto vuoi salutare qualcuno?
2: Voglio salutare innanzitutto tutto il Cavana Run Club, perché tutte le persone che si presentano, che si sono presentate almeno una volta, hanno contribuito al successo di questo gruppo che abbiamo.
1: Elisa, tu hai mai fatto una corsa con il Cavana?
3: No, io non ho mai fatto con loro una corsa.
1: Allora vai a correre.
2: Male.
3: Ma ho una tendinite cronica e tendini d'Achille, visto troppe ore di sport, e male.
1: Il tuo tallone d'Achille.
3: Sì, esatto, i miei tendini d'Achille. Quindi in realtà già se corro per 300 metri zoppico 3 giorni.
1: Ciao.
3: Ma ho diversi pazienti che effettivamente hanno iniziato a mangiare meglio, avevano più energie, hanno iniziato a correre con voi e hanno anche poi smesso di fumare per correre di più.
2: Hai capito?
3: Quindi
1: aspetta un attimo, senti? Vabbè, ciao, pubblicità.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
5: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
7: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
8: Meraviglioso!
7: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
9: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della piegata velica Barcolana in collaborazione con
10: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
11: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
12: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
11: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
13: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
14: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Eccoci qua, sempre in diretta dallo studio in sulle rive di Trieste. Intanto vedo le due mamme che stanno facendo gara tra le carrozzine, chi supera. Adesso ecco la mamma prima che sta superando sulla sinistra, ha superato a destra, però l'ho vista, ha superato a destra, non va bene. E intanto la nostra Elisa, cosa stai facendo Elisa?
1: Sto reggendo i gadget per le persone che passano di qua, soprattutto per i bambini.
0: Allora, dato che tu sei una bambina, mi fai il favore di intervistare qualcuno?
1: Certo.
0: Cioè tu devi beccare qualcuno che non sia il solito tuo figuraccio.
1: Eccoci qua. Vai. Come vi chiamate?
2: Noemi.
3: Ethan.
1: Siete qua in festa, in vacanza, passeggiata?
3: Sì.
1: Passeggiata? Vi piace la barcolana?
3: Sì.
1: A te piace?
3: Sì.
1: Oh. E come mai vi piace? Perché ci sono tante persone, perché vi danno i palloncini, i gadget?
0: Luci,
1: i
0: sassi, Babbo Natale.
3: I gadget. Cioè.
1: E vi piacciono le barche?
3: Sì.
0: Sì. Adesso ti portano via, guarda, ci sono le forze dell'ordine che ti portano via, Elisa. Portatela via, grazie. Ciao.
1: Ok.
0: Ciao.
1: Vi hanno dato i gadget?
0: No.
1: Sì, hanno dato i
0: gadget. Sì, hanno dato i gadget.
1: Bene.
0: Ah, va bene, va bene. Grazie.
1: Grazie, divertitevi.
0: Allora, cioè, divertitevi, punto? Adesso raccontaci qualcosa.
1: Okay.
0: Da dove sei tu? Cosa vedi?
1: Allora, vedo un sacco di persone che rispetto a ieri sono scese in città, forse perché magari il tempo regge maggiormente.
0: Sì.
1: Chissà se pioverà, ma sembra di no.
0: Non chiamarla, grazie. Poi.
1: Poi ci sono tanti palloncini.
0: Le luci, i sassi.
1: I nostri sticker.
0: Cosa hai visitato della barcolana in questi giorni? O che sei uscita a visitare, a guardare, che ti ha incuriosito?
1: Allora, ho fatto il giro sulla barca sul Corsaro II, la barca della Marina Militare.
0: So, te l'ho mandato io.
1: Sì, esatto. Molto bello. Tra l'altro ho scoperto che ha fatto il giro del mondo ben due volte quella barca. L'ultima volta nel 1977.
0: Ma tu sai che domenica potresti passare di qua, no?
1: Cosa?
0: Tu domenica potresti passare di qua, no? Domenica.
1: Per fare?
0: Chissà, troveremo qualcosa.
1: Bene, bene. È che...
0: Ciao.
1: Qui non trovo molte. Sai che.
0: Vai, chiedi alla signora chi è. Pirati! Sono arrivati i pirati, attenzione! Chiedi cos'è il pirata, cos'è? Puoi chiedere.
1: Secondo me è un'escursione.
0: Dei pirati?
1: Potevi chiedere. Di una barca. Una barca non
0: pirata,
1: è un'escursione.
0: Sono pirata, potevi chiedere la prima. Sei troppo lei, bocciata, via, pubblicità.

0: Rieccoci qua, sempre in diretta, tanto vi sto sentendo telefonini che stanno squillando, non so cosa stanno facendo, ma noi adesso troviamo tutto il sistema, anzi sentivo anche il computer che suonava, quindi era tutto un suono totale, generale. Allora Elisa, dove, cosa stai facendo? Dimmi, dimmi.
1: Ora siamo sempre qui, vediamo, ci sono delle persone che passano, ci sono gli elicotteri.
0: E le luci, sì, dentro, dentro. Le sassi, le luci, poi chi c'è?
1: Ci sono un sacco di persone che passano. Ciao, come ti chiami?
2: Umberto.
1: E sei la prima volta che sei qui alla Barcolana?
2: No, ci vivo, quindi.
1: Cosa ti piace di più?
2: L'atmosfera.
1: Se dovessi descrivere la Barcolana con una frase, cosa ci diresti?
2: Unica. Soltanto unica.
1: La consigli? Consigli alle persone di venire almeno una volta nella vita?
2: Sì, assolutamente.
1: Ok, grazie. Ciao, buona giornata. Quindi qui abbiamo... Buongiorno, come si chiama?
3: Laura.
0: Luca.
1: Ciao Laura, raccontaci, la Barcolana per te...
3: La Barcolana per me è una grandissima festa. Io sono triestina ma vivo da tantissimi anni a Piacenza, ma ogni anno quando c'è la Barcolana ritorno, perché è la festa della città, di tutti.
1: Ok, grazie, grazie te.
0: Grazie, e allora intanto che sta la nostra Elisa sta schiarendo le idee di chi e dove sono e dove ci sono le persone, aspetta un attimo, abbiamo qua con noi, avete presente quando una persona dice io vorrei fare il giro del mondo in solitaria, però lui lo fa da velista?
4: Sì, affermativo.
0: Allora Marcello Quirolo, giusto?
4: Sì, corretto.
0: Giusto? Allora intanto intanto cosa ti viene in testa, cioè come parte l'idea di dire ok adesso parto e faccio in solitaria?
4: Ma diciamo che questo qua ce l'ho sempre avuto in testa. Okay. Io non è la prima volta che vado da solo in giro in solitaria, però ho avuto questa occasione perché ho visto una regata che è stata organizzata da Nannini, che è un italiano, certo, che è un grande navigatore, che si chiama Global Solo Challenge, e questa regata qua vedo che è proprio fatta per me, non ha budget straordinari perché io sono un semplice velista normale, quindi sono riuscito a, grazie a questa regata, a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre praticamente.
0: Ti faccio una domanda subito, perché così chi ascolta in questo momento dice intanto che tipo di imbarcazione e quanto tempo?
4: Allora, la mia imbarcazione nasce come una imbarcazione normalissima da diporto, che è un Elan 37, e che ho però modificato negli anni, perché io l'ho comprata nuova nel 2006, e tu puoi immaginare in 20 anni quante modifiche ci ho fatto e quante cose ci ho lavorato sopra per farla proprio per le mie esigenze, che sono sempre state quelle di viaggiare in solitario. E dopodiché, volendo, essendomi messo in challenge con questa regata, ho letto e ho contattato Nannini per seguire tutte quelle che sono le regole, che sono estremamente stringenti per quanto riguarda la sicurezza, e quindi sono circa 3 anni, perché sono, la prima edizione è stata fatta nel 2023, quindi io la seguivo, la volevo fare, però lavoravo e adesso sono in pensione, quindi ho il tempo libero di poterlo fare.
0: Domanda, dimmi. Solitaria sì, ma internet c'è sempre?
4: Sì, assolutamente.
0: No, perché, no,
4: assolutamente. Sai, non sarei in grado.
0: Con le tecnologie di oggi sei ovunque, sì. Puoi essere in mezzo all'oceano, esatto. Però ti guarda.
4: Io devo ringraziare le tecnologie, perché sì, mi piace stare da solo, però ho bisogno delle tecnologie per la sicurezza e per il contatto con le persone, con la famiglia e anche possibilmente con i social, perché no? A me fa molto piacere.
0: Come si chiama? Ormai i giovani fanno i vlog dove racconti, dopo uno monta tutto, c'è il canale YouTube o i vari canali che adesso si usano, e tu lì racconti un po' anche le giornate, perché pensate un po', se noi in una giornata normale che lavoriamo, facciamo le cose e corre a 100 all'ora, lì mi immagino che la giornata invece si diluisca.
4: La giornata va lenta e bella.
0: Quindi, sì, però dalla parte, prova a immaginare, io mi immagino adesso una persona normale che dice adesso fermati, rallenta, cioè io vado fuori, lui invece è l'uomo, lui è l'uomo vela. Lui è quello che fa la radiocronaca. Falcon, tu lo conosci? Sì.
4: No, non sono famoso io nella... lui sì, ma a me non mi conoscono, perché io sono un semplice diportista, non è che...
0: E quindi
4: sono...
0: sei partito così? Vabbè, sì, perché sì. Non c'è sempre tempo.
4: Sì, ma no, regatare ho regatato.
0: Anche per i social e YouTube, che ti fanno... Una volta che parti...
4: Io ci provo, soprattutto grazie a mia
0: figlia. Come mangiare, come fare, come impiatti, come pesci. freschi,
4: sì, quello
0: come,
4: me, sì, questo non lo so,
0: come pulisci, cioè, l'imbarcazione, come la mantieni, insomma sono tutte cose che la gente è curiosa di vedere, perché sai, uno dice parto, vado via, 2 anni, 1 anno, 3 anni, mangio, cosa mangio, ciao Walter, cosa mangio, cosa faccio, e uno dice sì, ma che faccio tutto sto tempo, quindi avere, sai, avere anche tempo, e metterti lì, metti con calma,
4: è quella la cosa bella, no, di avere il tempo. Il tempo è favoloso, e io non lo voglio sprecare, perché secondo me questo è il mio shot giusto, poi più là divento troppo, no?
0: Ciao.
4: Quindi questo
0: vabbè,
4: è il momento
0: giusto,
4: preciso,
0: dai, giusto, è il momento giusto per
4: fare quello che è sempre stato il mio sogno.
0: Cosa ti vuoi portare? Dove vuoi arrivare? Perché so che questo sarà il tuo primo step, ma dopo
4: io sono abituato, se devo dirti la verità, sono abituato a guardare un obiettivo alla volta, no? Quindi non ti posso dire quello che sarà dopo, e addirittura ti posso anche dire che il mio obiettivo adesso non è fare il giro del mondo, è arrivare a Vigo per partire a fare il giro del mondo, perché credimi è un lavoro enorme per preparare la barca e per arrivare sino là, quindi mi concentro step by step, e ho visto che mi ha sempre funzionato nella mia vita e continuo a cercare di usare, cioè continuo a usare questa filosofia, mi trovo bene.
0: Allora, dove ti possono seguire? Sui social, guardare così, questa è la cosa importante, dove ti seguono, dove potete seguirlo?
4: Allora, su Instagram, sono Elan37iai, che sarebbe la mia barca, un Elan37 che si chiama iai, o su Facebook, il mio nome e il cognome, Marcello Querolo, e su Instagram sto cercando, proprio come dicevi prima te, di far vedere la preparazione, grazie proprio a mia figlia, perché io sono...
0: Mi raccomando, sposta su YouTube, so che Instagram, bravi Instagram, bravissimi Meta, ma YouTube,
4: ma anche YouTube, su anche YouTube, il canale Elan37iai,
0: ok, sì, mi raccomando, seguitelo anche lì YouTube. Perché lì è più facile, lì ti guardi con calma, non c'è uno stress,
4: anche quello
0: non siete neanche obbligati a iscrivervi su Instagram, su YouTube si perfetto, può vedere tranquilli a tutti,
4: non so se ho detto qualcosa di sbagliato, però questo
0: no, allora intanto grazie, buona avventura,
4: grazie,
0: voi rimanete sempre collegati, tra poco adesso passiamo al nostro Falcone, il coso, sennò poi si va fuori di testa. Abbiamo il GR, abbiamo tutto, e poi torniamo sempre qui a Radio Punto Zero.
5: Just in time. Radio Orologio.
6: Sono le 12:01.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono 10. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, a sua disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze sul Licciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la 6ª giornata, dopo la lunga pausa per le nazionali, alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20:45 il Napoli riceve il Frosinone, 6° e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei, domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG.
8: Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
9: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
10: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
11: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
12: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia,
13: Brico Center Bosco nel cuore della città.
14: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
13: Brico Center Bosco nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste in via Giulia 88.
15: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su cafcspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
16: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
17: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
18: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
19: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
18: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
19: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
18: Il mare sotto, il Carso appena sopra, in mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
20: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
21: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Rieccoci qua in diretta sempre dalle rive. Allora parto subito perché abbiamo Piero Nodari K3 Film Festival Villach 2-6 dicembre, manca poco.
1: Pochissimo.
0: Allora intanto tu hai vicino il sindaco di Trieste, che adesso andremo anche a chiedere con Elisa, a intervistarlo. Dici un po' di questo film festival, novità, insomma questo manca poco dicembre, anche il sito web, ricordaci un po' gli appuntamenti.
1: Allora innanzitutto cominciamo col sito web www.k3filmfestival.com. Si svolge in Austria, nelle varie regioni limitrofe di Slovenia, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. Dunque quest'anno festeggiamo 20 anni addirittura, siamo molto contenti, siamo fierissimi e faremo un bellissimo party tutti insieme con tutta l'avanguardia della Black Wave jugoslava il sabato 5 dicembre dalle 20:30 in poi. Poi apertura 2 di dicembre, iniziamo alle 18:30 con Mila Maria, un film su una donna partigiana che ha avuto il coraggio di sconfiggere i nemici al fronte.
0: Però
1: cortometraggi, lungometraggi, abbiamo un po' di tutto.
0: Quindi mi raccomando, al Film Festival, ricordo di nuovo il sito
1: www.k3filmfestival.com.
0: E poi chissà che a Trieste si avvicina, agganciamo. Allora, tanto resta ferma lì perché Elisa, con chi sei?
2: Aspetta
0: che... Ecco, vai.
2: Sono con il nostro sindaco e stavamo parlando riguardo all'atmosfera meravigliosa che c'è in questi giorni in città.
3: Beh, intanto mi fa molto piacere che sono arrivato qui, che ci siamo conosciuti con la dottoressa del film festival, bellissimo. La città, cosa volete? È una città che ti innamori, no? Come guardavo prima della Vespucci, no? Quando vedi tutti questi palazzi, 500 anni di Austria, si vedono a proposito di Austria,
2: esatto.
3: E la gente rimane, impazzisce per la città e poi mi fanno i complimenti perché la città è pulita, perché la città è ordinata, insomma, obiettivamente avete visto che può piovere quanto volete, qua non succede mai niente nella nostra città, se accendi Rai 1, Rai 2, Rai 3 e ti rendi conto di cosa succede in giro per l'Italia, perché? Perché qualche volta è meglio prevenire che curare, no? Dico io. E infatti noi facciamo un'opera di prevenzione pulendo i canali, eccetera, eccetera, e questi sono i risultati. Dopo, in questi giorni abbiamo avuto un po' di sfortuna con il tempo, però oggi è una cosa fantastica. Poi c'era il ministro Urso, c'era la sottosegretaria, tutti quanti si innamorano della città, insomma, questo naturalmente mi fa piacere. Tu hai detto 20 anni che fai film festival.
1: Sì, 20 anni, esattamente.
3: Io sono 30 che faccio il sindaco.
1: Beh, allora ci faccio congratulazioni.
3: Sai, sono quelle cose bellissime di una città fantastica, no? Di una città che ti innamori, di una città, i cittadini ti danno delle soddisfazioni incredibili. Adesso hai motivo il dopo di lei, perché sai che a maggio del prossimo anno finisco, che poi continuerò a occuparmi della città, e dopo abbiamo questi 63 ettari del vecchio porto dell'Austria di Maria Teresa, che sta diventando qualcosa di straordinario. Pensa che abbiamo un magazzino che ha 38.000 metri quadrati di solai, un magazzino. Abbiamo investito 25 milioni, vai dentro, è un museo, per mettere dentro tutti i musei come il Deutsche Museum di Monaco. Risultato, come arrivi dentro, tutti lo vogliono lasciare vuoto perché è talmente bello da vedersi. Ho portato Federica a bocca aperta, ho portato Panizza a bocca aperta, sai quelle cose incredibili. Pensate voi, 38.000 metri quadrati di solai, tutto in pietra.
1: Una meraviglia.
3: È una meraviglia veramente. Pensa, un magazzino dei 80 magazzini che sono qui a pochi metri da Piazza Unità d'Italia.
0: Quindi immaginiamoci cosa potrà succedere nel futuro, perché poi alla fine il futuro purtroppo non è proprio così vicino. Il futuro è un qualcosa dove si lavora, sì. Si costruisce adesso per poi anche un domani.
3: Però l'ambasciatrice di Monte Carlo mi ha detto: non vorrei mica fare Monte Carlo 2. Io gli ho risposto di sì.
0: Allora, l'ultima cosa, un saluto ai cittadini, perché so che tante volte non c'è mai tempo, però so che lei piace, perché lei ha sempre detto che è uno di noi. E quindi fare un saluto, così un augurio per la Barcolana 2026, 58esima
3: edizione. Intanto grazie del grande affetto che mi dimostrate, credo che questa mattina ho fatto un 30 selfie, insomma, sai, sono quelle cose simpatiche della vita. E dopo naturalmente anche quelli che vengono da altre parti della regione o dell'Italia e dell'Austria, con cui sai sono molto legato, perché mi ero gemellato con Oberfellach a suo tempo. Oberfellach, quando ero sindaco di Muggia, aspettavano da anni di gemellarsi, mi sono gemellato e naturalmente ero il vice sindaco di Oberfellach, insomma. Nel senso che andavo su con loro sempre, dei momenti indimenticabili della vita. Ecco, volete che vi dico, ragazzi, un grazie di cuore perché mi avete fatto trascorrere 30 anni della mia vita in maniera incredibile.
0: Che bello.
3: Da protagonista, e sai, quando arriva il sindaco non deve tirare fuori i documenti, nel senso, certo. arriva e basta. E c'è questo abbraccio della popolazione che è straordinario.
0: Grazie, intanto grazie mille. Io vi auguro, insomma, auguro intanto una buona percolana e poi, insomma, tanto avremo tempo anche di rivederci, di parlare ancora, perché tanto qua io so che lei è come il cappellaio matto che tira fuori dal cappello continuamente.
3: 5 tre quarti del mattino, mezzanotte, no?
0: Esatto, continuo. Ci può stupire anche in un secondo, quindi in una settimana potrebbe succedere di tutto. Infatti, vedi, fa vedere i bigliettini dove sono tutti gli appuntamenti.
2: Il calendario.
0: Perché, vabbè. No,
3: Guarda, diventi matto.
0: Esatto. Piera, intanto grazie mille per aver partecipato. Grazie sindaco per essere passato qua.
3: Grazie a voi. La dottoressa gli ho detto dopo e lei mi ha guardato e ha detto anche dopo, cioè, in senso negativo. Subito. Dove sono?
4: Ti voglio bene.
0: Allora rimane sempre collegati con Radio.0. Intanto stanno passando le persone, intanto qua si fanno i selfie, si salutano. Grazie sindaco, grazie mille, grazie ancora, dai, ci vediamo presto, mi raccomando.
2: Grazie a te, è sempre un'esperienza stupenda con voi.
0: Sempre veloce, rapida ma indolore. Allora tu Elisa schicca fuori, proprio vai fuori velocemente perché devi andare a... Ecco, brava, grazie. Sì, grazie mille. Allora, intanto voi che siete qui in collegamento alla nostra Lisa, chi hai visto? Chi hai notato?
2: Ciao,
0: Lisa?
2: Scappava.
0: Allora, facciamo così, io mi fermo un attimo che prendo un po' d'acqua e poi torniamo sempre qui alla Radio.0.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
2: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Dall'8 all'11 ottobre, Fiere torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Fiere, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
7: Barcolana 58. Presented by Generali.
8: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute. Offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Ma edizione, beh, stiamo adesso guardando un po' quello che succede, quello che insomma in questo momento sta svolgendo. C'è un mucchio di gente, logicamente abbiamo la Vespucci da una parte abbiamo anche la nave da crociera che è arrivata da pochissimo, quindi stamattina abbiamo visto la nave da crociera che è arrivata, la nostra Elisa che è fuori nel suo contesto.
1: Abbiamo qui anche il nostro DJ.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio.0. Stasera non mancate.
0: Dovete
2: l'appuntamento
0: ancora.
2: Dove sei?
0: Mi nascondo.
2: Ah, eccoci.
0: Allora, raccontaci un po' cosa succederà stasera. Noi andiamo a tutta birra, nel
2: allora,
0: senso birra di musica.
2: Prima di questa sera vi ricordo l'appuntamento alle ore 14 con la 101 Selection, la classifica Deep Soulful and Afro House, okay. Quindi da non mancare assolutamente. Poi un grande appuntamento invece questa sera live qui dallo stand di Radio.0 con 3 ore di musica veramente molto interessante con il sottoscritto e poi ci sarà Marco Mazzucca al sax, quindi una serata da non perdere assolutamente.
1: Grazie mille, e sicuramente ci saranno un sacco di persone visto che già quest'ora è pieno e l'atmosfera è molto gioiosa e quindi è veramente molto bello.
0: Io ho fame.
1: Hai fame?
0: Sì.
1: Beh, effettivamente è ora.
0: Non so, tu parlerai, ma io ho fame e fame e sete.
1: Cosa mangerai?
0: Non so, qualcosa di buono però, non okay. Cose brutte, cose buone.
1: Vabbè.
0: Allora, invece, io non sono solo, intanto che tu stai fuori, se hai qualcuno in linea, dimmi subito. Abbiamo Mariana con Valcic, Ente Turismo Quarnero, direttrice. Intanto benvenuta, come stai?
3: Sì, buongiorno, bellissimo, qui a Trieste, piena di gente.
0: Ti piace?
3: Sì, mi piace tantissimo.
0: Allora, raccontaci un po', forse anche così, come ente turismo, raccontaci proprio di Quarnero.
3: Ma penso che la gente d'Italia sa proprio tutto di Quarnero, ma quelli che non sanno, il Quarnero è un mosaico di esperienze, come abbiamo già scritto qui, e dal blu del mare al verde delle montagne, ogni stagione pura emozione. Adesso è tutto pronto perché quest'anno siamo la regione europea della gastronomia, così potete venire a assaggiare prodotti
0: buono.
3: Nostri.
0: Giusto adesso che ho detto ho fame, comincio a parlare
3: ecco,
0: di prodotti,
3: sì,
0: grazie.
3: Sì, c'è tantissimo da provare, qualcuno, se volete vedere di più dovete andare sul nostro social, là c'è il serial Nona Chef, sono le nonne che fanno prodotti tradizionali, le ricette tradizionali.
0: Mi ricordo un film che ho appena visto, che è americano, che c'era il film che erano le nonne che cucinavano per la cucina dei vari ragazzi che non riuscivano a fare, ed erano le nonne che cucinavano. E tutti dicevano che è buono però questa cosa.
3: Sì, è buono, le nonne
0: hanno le ricette
3: preparano,
0: segrete.
3: Sì, le ricette segrete, fanno il presnaz, fanno i grashnaki, fanno i dropcic, il pane, ci sono ricette salate, dolci, ma bisogna venire tutto e provare. Sì.
0: Allora, logicamente quando si parla di andare a Quarnero è il discorso che oggi abbiamo visto che funziona a 365 giorni all'anno, sempre. Cioè non
3: sì.
0: C'è uno stop reale, perché la gente cerca comunque anche nel momento che arriva il freddo, l'inverno, il mare ha il suo fascino, il momento della tranquillità, di staccare la spina, di allontanarsi da casa, insomma, quindi funziona sempre.
3: Funziona sempre proprio così, noi siamo molto felici là perché è tutto aperto tutto l'anno, adesso come ho detto ci sono outdoor attività, dopo viene evento, poi il carnevale, sempre si svolge qualcosa, sì.
0: Domanda che ti faccio, che cosa ormai insomma gemellaggio Italia, venire in oltre confine non c'è nessun problema, ma cosa c'è che vedi che proprio le persone quando arrivano richiedono, o se c'è una richiesta particolare che chiedono spesso le persone, c'è qualcosa?
3: Ma è sempre gastronomia,
0: sì, quindi mangiare
3: e poi riposare.
0: Quella è importante, vabbè, ma fa parte della vita, riposo e mangiare.
3: Ma ci sono anche attività, noi siamo una longevity zone, così si può camminare, si può passeggiare, si può rilassare, si può fare i spazi. spa, i massaggi, proprio tutto, tutto, tutto. Anche l'aria da noi è quella aria di mare, c'è anche il Gorski Kotar, ci sono quattro isole: isola di Veglia, isola di Cherso, isola Lussing, poi l'Arbe. Noi abbiamo tutta la zona, Abbazia, Fiume, Zrikvenica, Novi Vinodolski, proprio tutte le città belle, belle, bellissime.

0: aperte tutto l'anno e noi siamo proprio molto vicini.
1: Che bello. E in più poi logicamente abbiamo visto anche chi segue tante volte sui social, vedete che ci sono anche i personaggi famosi che ci vanno, quindi arrivano anche personaggi famosi italiani e anche non, quindi anche internazionali, che vedi che postano sì. E li vedete che sono lì, insomma.
0: Sì, sì, postano questo... ma è anche un segreto che solo loro sono di là, noi sappiamo, ma
1: io
0: non
1: so.
0: Li disturbiamo.
1: Sì, quello è bravi, ma io lo so perché sono bravo a ricercare le cose.
0: È anche una zona paparazzi free.
1: Paparazzi free, hai detto troppe cose. Allora, dove possono andare a vedere anche su internet?
0: Sul nostro sito, sul nostro sito kvarner.hr, il social visit Kvarner.
1: Quindi mi raccomando, la Croazia nel cuore, intanto io ti ringrazio tantissimo, ti auguro buon relax, buona aria, grande longevità, spero che adesso di assorbire da te un po' di energia positiva.
0: Sì,
1: così
0: io ti do un abbraccio
1: cent'anni.
0: Adesso.
1: Così campo cent'anni, sono già arrivato a 50, mi mancano gli altri 50,
0: okay.
1: A posto. Allora intanto grazie, voi rimanete sempre collegati, la nostra Lisa, cosa stai facendo?
2: Sto guardando le persone che passano cercando qualcuno da fermare.
1: Aspetta che intanto chiedo se vuoi salutare qualcuno.
0: No, saluto tutta la gente e voglio che tutti dopo la barcolana venite a Kvarnaro.
1: Esatto, perché così ci rilassiamo e riprendiamo tempo. Brava.
0: Sì.
1: Allora Elisa, noi ci chiudiamo, se tu non c'è nessuno io ti chiudo. Sì, niente, non vuoi. Sei timida, niente. Oggi
2: sì,
1: è timida.
2: Sono timida.
1: Timida.
3: Just in time.
4: Radio Orologio.
5: Sono le 12:34 minuti. Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: Con chi sei, Elisa?
1: Abbiamo due super ballerini.
2: Ehi. Buongiorno.
1: Come vi chiamate?
3: Matilde.
4: Simona.
1: Sono qui per la prima volta e cosa ne pensate? Anche se effettivamente immagino che cercare parcheggio...
4: No, allora è stupendo, difficile cercare parcheggio, però la prima impressione è veramente una città bellissima. E un sacco di affluenza, non conoscevo l'evento, lo sto scoprendo ora.
0: Ma da dove arrivate?
4: Io da Cuneo. Ok, ho sentito, io da Cuneo.
0: Cuneo, devi dire Cuneo.
3: Io Livorno.
0: Ah, Livorno, quindi vedi.
1: Avete programmi per oggi?
4: Ah, visitare la città sicuramente, guardare l'Amerigo che è qua dietro, che non l'ho mai vista in vita mia, quindi...
0: Bravi questi con la passeggino, guarda i genitori con il passeggino, guarda.
1: Sì.
0: Guarda i genitori con il passeggino, guardali. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao, i sposi, li ho sposati io, cioè non che io li ho sposati, loro sono i due sposi.
1: Dai, venite qua, così guarda, ci scambiamo qualche parola.
0: Intanto okay. Saluta i ballerini, grazie ragazzi,
1: godetevi questa super barcolana.
4: Buona giornata.
0: Che sto facendo?
1: Ciao.
3: Grazie mille.
0: Ah, ma perché
3: ciao.
0: Non sappiamo dov'ero, vedi? Chiedili.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Allora, abbiamo Davide, giusto?
4: Sì.
3: Katia.
0: Allora, chiedi una cosa, chiedi a Davide se vuole fare un po' di squat, così forse ricorda a memore di un... Così, bravo, vedi, chiedi perché sa una
4: sono
0: memoria.
4: Sono i giochi quando fai matrimoni.
3: Dopo l'aperitivo.
0: Però hanno un buon ricordo. Quanto tempo è passato, scusate?
3: 4 anni.
0: Vedi, ancora memoria. Lui ormai chi mi vede dice, oddio, speriamo non faccia niente. Allora, intanto, con chi siete? Dai, raccontate un po'. Chi è? Di.
1: Come ti chiami?
5: Orlando.
0: Vedi. Allora, cosa fa? Voi siete di? Chiedi, di? Elisa, un attimo. Oh, Eli!
6: Sul pezzo,
1: Sì. Dai, allora, di dove siete?
3: Allora, io vivo a Trieste, ma sono bresciana.
6: Io sono di Trieste e vivo a Trieste.
1: Quindi l'hai bresciana. Portata a Trieste?
6: Sì.
1: Com'è, ti piace Trieste?
3: Sì, ormai è la mia città.
1: Cosa ne pensi di questo evento?
3: Ah, io adoro la barcolana. Guai poi se dico il contrario, perché ho sposato un triestino.
0: Senti,
3: quindi...
0: ma a un certo ora fate festa o siete...
3: Noi tra blindati? Poco lasciamo il piccolo ai nonni.
0: Eccolo lì, e poi?
3: E poi festa.
0: Hai capito?
3: Poi si vive la barcolana.
0: Hai capito, Elisa?
1: Programmi per domani?
3: E domani abbiamo...
6: Partenza,
3: perché guai perderla.
6: Società Velica Barcola Grignano.
0: Ecco, vedi,
6: perché
0: poi...
6: siamo degli interpreti, dei massimi esponenti della SVBG.
0: Bravo, poi?
6: E poi grigliata dagli amici, sperando nel meteo, ma sembrerebbe migliorare.
0: Sì.
6: Fiduciosi. E pomeriggio vediamo come va la grigliata.
0: Chissà, vabbè, noi non richiederemo il dopo, neanche oggi, perché se oggi sono soli, chissà che danni fanno. Allora, sì, non si sa mai. Allora, ragazzi, grazie mille.
1: Grazie.
0: Volete salutare qualcuno? Quelli che mi conoscono.
3: Tutti quelli che mi conoscono.
0: Tu invece?
6: Ciao, Suor Paulette.
0: Ecco, allora voi rimanete sempre collegati, tra poco, dopo la pubblicità. Ciao!
7: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
8: Cighedaccio! Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio! One Day Show! Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio! Vi aspettiamo!
9: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello. Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
9: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
9: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
5: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
10: Motor Service, vendita e assistenza motori fuoribordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealthline con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it.
11: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
12: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
10: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
13: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati, per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
10: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
11: Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
14: Siot Tal. Our people, our environment, our energy.
15: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: rieccoci qua. Cosa fai, Elisa?
1: Allora, stavo pensando che oggi... Dimmi. Oggi... Mi è piaciuto molto perché tutte le interviste di questa mattina avevano un po' un tema in comune, il fatto dell'importanza di prendersi il tempo per se stessi, perché da Silvia col Pilates, Cavana Run, quindi...
0: Tu hai preso il tempo per te stessa?
1: Ma questa mattina mi sono svegliata presto.
0: Ah, chiedi a questa ragazza principe, che vedi che c'è un principe. Sta arrivando un
1: principe.
0: Un re.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Lui si Marcello.
0: Chiama, lui si chiama
1: Marcello.
0: Lui si chiama Lure, Lure.
2: Sono di Pordenone.
1: Oh, ok, siete qui per la Barcolana?
2: Sì.
1: Ok, prima come volta?
2: Mai? Sì.
0: Chiedi come mai c'è la corona? Scusami, c'è la corona in testa, quindi è il re.
2: Chi è lo re? Io sono il re, sì, del quartiere.
1: Wow. Okay.
0: No, perché no, sennò la battuta sarebbe: chi è l'ure? Su io l'ure. Ah, vero? Allora, intanto chiedi a Pordenone, però non ha accento proprio Pordenone.
2: No, sono di Lecce.
0: Allora vedi, allora c'è, c'è l'innesto. Una domanda che vorresti fare, che già che
1: Pordenone, visto che
0: Lecce,
1: è praticamente ora di pranzo. Cosa andrete a mangiare oggi? Avete già qualche idea?
2: Qua bisogna chiedere
0: alla boss.
2: Sì, alle boss.
0: Alle boss, no, ti dicono fai tu.
2: Stand.
1: Ok.
0: Stand, bene.
1: E domani invece, sapete, avete già qualche idea su...
2: Cosa fare?
0: Ma loro prima Barcolana? Cioè,
1: sì, ha detto di sì.
0: Sì, no, ma dico, prima Barcolana, tu da Lecce, no, non c'è mai niente una cosa così del genere, no.
2: No, abbiamo cose migliori, però...
0: Da mangiare, dici?
2: Anche.
0: Ah sì, mamma mia. Però proprio il classico.
2: Quindi,
0: mamma mia. È migliore la lancia, è migliore le cose, è migliore la pausa, le orecchiette. Dio, le orecchiette.
1: Poi tu sei il re, hai detto, di questo posto.
0: Esatto.
2: Sì.
1: E quindi dici che comunque è migliore un altro.
0: No, sì. Ma perché lui vuole smontare tutto, porta giù, hai capito? Perché è troppo bello, la porta giù.
2: No, è bello.
0: Allora, intanto grazie. Mille. Voi rimanete sempre collegati pomeriggio dalle 16, forse un po' prima, adesso vediamo, adesso andremo a mangiare, c'è una fame nera. Ci vediamo a pomeriggio. Elisa, vuoi salutare qualcuno?
1: Tutti quanti, tutta Trieste.
0: Saluta tutti, saluta anche loro. Guarda,
1: chi ci
0: gente.
1: Ascolta, chi è saluta, qui, saluta, chi passeggia.
0: Saluta anche
1: chi
0: loro.
1: Chi sta correndo, ciao. Chi va in bici.
0: Chi scappa come te. Allora, intanto ci fermiamo, voi vi auguro buon pranzo, buona pausa, poi c'è Mr. Jake alle 14 e poi torniamo 15:30, facciamo 15:45 e torniamo sempre in diretta. Dai, ciao a tutti, ciao.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13. Punto Zero FM.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
1: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
0: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal. Il 28enne, ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese, è avvolto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
2: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
3: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
2: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
4: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente, non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
0: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni a strade in base dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20.45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12.30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
5: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
6: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
5: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Scoprite Virginia Residence a Porto Rosi e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Be Barcolana.
9: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
10: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
11: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
12: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
11: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
13: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
14: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
15: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
16: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
17: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
18: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
19: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
2: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barcolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barcolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj cool občina na svetu.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
6: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano.

0: Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
4: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di armo e puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
5: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.
2: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste. Ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
5: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom, la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time.
1: Radio Orologio.
2: Sono le 14 e 12 minuti.
3: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Aria di festa e Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
7: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce Gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
9: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: Viaggio. Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
0: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
1: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: And we represent the United House Foundation. Yeah, let's go, come on, come on.
5: 101 House Selection.

0: music set you free.
1: Ti libera.

0: con Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa. Vediamo subito oggi: cielo in genere variabile con buorino al mattino, dal pomeriggio vento in prevalenza da nord debole. Temperatura minima 13 gradi, la massima 22. Domani invece cielo in genere poco nuvoloso, sulla costa sofferà il prevalenza buorino. Temperatura minima 10 gradi, la massima 23. E quindi andiamo a vedere un po' a grado Lignano. Oggi abbiamo prevista nubi sparse con prevalenza di venti che arrivano fino a 23 km all'ora, temperature dai 15 ai 21 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, venti che vanno fino a 31 km all'ora, temperature dai 15 ai 21 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici Jeso, Bibione, Caorle, Lido di Venezia. Oggi nubi sparse, i venti soffieranno fino a 22 km all'ora, temperature tra i 15 e 21. Domani invece previste nubi sparse, un po' di coperto, specialmente nel pomeriggio, venti vanno fino a 24 km all'ora, ma temperature dai 15 ai 21 gradi.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
7: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana, in collaborazione con
8: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
9: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
10: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
9: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
11: Wow, cos'è questo?
12: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
11: E sotto?
12: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
11: E le saune?
12: Sì, sono state completamente rinnovate.
13: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
14: Acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
15: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
16: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
17: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
18: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
17: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
19: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
20: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
21: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.

Vero, numero 9 in salita. A me Kastner, Marcus, Soul by Night. Progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione Original Mix.

Mark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronan Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Melstone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa, c'è la versione originale che è quella del grande Sting. Andiamo ad ascoltare questa.

0: con Mr. Jake.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
5: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
7: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
9: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: DJ Manuel, numero 3, direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2, stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poisang, Universal Language.
1: Mr. J está girando los discos para ustedes. Número 2.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento del Meteo Montagna. Oggi cielo in genere variabile, possibile qualche pioggia, la temperatura a 1000 metri 12 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani invece cielo in generale poco nuvoloso, infatti la temperatura a 1000 metri sarà 11 gradi, a 2000 metri 4 gradi. Vediamo a Sappada, oggi piovaschi e schiarite, venti che vanno fino a 21 km all'ora, temperature dagli 8 ai 15 gradi. Mentre domani abbiamo invece previste nubi sparse, venti che vanno fino a 21 km, 5-12 gradi la temperatura, quindi si abbassa. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo. Oggi abbiamo qualche nube sparsa, nel pomeriggio qualche pioggia debole, venti che vanno fino a 20 km all'ora, temperature dagli 8 ai 15 gradi, quindi ancora alta la temperatura. Domani invece nubi di passaggio, nel pomeriggio qualche pioggia schiarite, venti che vanno fino a 20 km all'ora e le temperature dai 5 ai 13 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time.
0: Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 25 minuti.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
6: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
5: Alle 20.45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. La partenza a rilento dei partenopei costringe il tecnico alla necessità di fare filotto, mentre i ciociari intendono continuare a stupire. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12.30 sulle rive dell'Ario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
7: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
5: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza, così il mister biancazzurro.
8: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare punti a casa.
5: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
9: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, e quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno, io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra. Purtroppo è un grande peccato, però queste sono le corse.
5: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine Trento, alle 20.30 Varese Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura la vela, sale l'attesa per l'affascinante Barcolana, la storica regata che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Alessandro Cisilin.
10: A volte sul golfo di Trieste di vento ce n'è troppo e ribalta tutto o quasi, in altre non si muove foglia. Quest'anno le pur incerte previsioni dicono la bora ci sarà e moderata, perfetta dunque per la navigazione e lo spettacolo. Erano 51 le imbarcazioni al via nella prima barcolana organizzata nel 69 dalla società velica di Barcola e Grignano, e quando poi è arrivato il turno le imbarcazioni al via nella prima barcolana organizzata nel 69 dalla società velica di Barcola e Grignano, e quando poi è arrivato il professionismo non ha scalfito il fatto.

0: reduce da 2 anni di tour mondiale. Sul piano sportivo il locale Benussi spera di imporsi per il 4º anno di fila col suo maxi 100 australiano, ma non mancano concorrenti agguerriti e nomi eccellenti, incluso il leggendario monfalconese Mauro Pellaschiera.
1: Ed è tutto.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CR-V Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
2: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
4: Vuoi passare un weekend perfetto?
2: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
5: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio ovunque tu voglia in Friuli Venezia Giulia.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Motor Service, vendita e assistenza motori fuori bordo Suzuki, tender, gommoni e imbarcazioni. Venite a vedere le novità. Modello Suzuki 40 cavalli Evo in offerta a 4.500 euro e tutta la gamma di motori Stealth Line con possibilità di finanziamenti a interessi zero. Passate a trovarci da Motor Service in via Caboto 1 a Trieste e visitate il nostro sito nauticamotorservice.it.

0: primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
1: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: Barcolana 58, presented by Generali.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
9: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
10: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Barcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopressadria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
0: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy. Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road

0: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
3: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
4: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
5: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
6: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 37.
7: Il ricamo che ti distingue.
8: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
9: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
8: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
9: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

buon pomeriggio, benvenuti qui, siamo alla Barcolana sulle rive proprio di Trieste, 58esima edizione. Intanto stiamo vedendo le persone che navigano a destra e a sinistra, come il vento, come la bora, vanno un po' a destra, vanno un po' a sinistra. Potrei fare il conta persone di quante volte vanno su e giù, su e giù, su e giù. Secondo me è già... sto sentendo proprio anche i passi, pom, pom, pom, pom, pom. Dopo di nuovo pom, pom, pom, pom, pom. Intanto salutiamo tutti gli amici che sono qua in zona vicino, intanto salve, ciao, intanto vedo che lei che corre, lei sta correndo perché è tardi, vedi, è tardi, corri, corri, corri, corri. È già l'ora, come Cenerentola, che a un certo punto pum, si trasforma. Intanto oggi funziona così, che oggi daremo anche dei regali, tra poco cominceremo a distribuire regali, quindi appena comincerò a dire date i regali, noi daremo i regali, quindi quando sarà il momento noi andremo a dare tanti gadget. Allora intanto io so parlo un po', ma tra poco ci saranno le nostre girls che daranno così i doni, ma adesso prima, sì, adesso state lì ferme, che appena vi do il via, appena facciamo, adesso vediamo di raccogliere, adesso chi si ferma riceve un dono, quindi adesso vediamo chi si blocca qui, chi si ferma proprio davanti alla radio, diamo dei gadget, quindi adesso chi si ferma davanti qua, noi cominciamo a dare gadget, abbiamo cappellini, ventagli, ecco qua la signora già con le mani alte, allora vediamo, sulle mani, aspetta, prima di dare, aspetta, sulle mani, sulle mani, adesso al mio tre dovete fare un urlo, 1, 2, 3, no, di più, 1, 2, 3, aspetta che facciamo un video, pronti, 1, 2, 3, e allora cominciamo a dare un paio di doni, vai con Radio.0. Ah no, così, ecco, ho sbagliato il tasto, volevo fare un altro però, ecco così, intanto si beccano i doni, voi che siete lì collegati, intanto io sono Igor Damiano, questa è Radio.0, c'è una ragazza vestita che sembra la Maria, vedi, c'è lì che sta dicendo grazie, voglio anch'io, ci sono i ventagli, i cappellini, Palmanova Village, guarda che bei cappellini magenta, guardalo, se l'è messo subito su, sta anche bene, guarda, gli sta anche bene, adesso che piove, ecco la signora, adesso che piove potete avere i cappellini, i ventagli, e poi daremo ancora tutto il pomeriggio, adesso ecco altri ventagli che arrivano, cominciate a distribuire pure, tranquilli. Guarda, chi prima arriva meglio alloggia. Intanto vediamo di nuovo al mio tre un urlo. 1, 2, 3. No, più forte. 1, 2, 3. Bravi. Allora andiamo con la musica e poi torniamo sempre qui collegati a Radio.0. Andiamo a cantare per sempre sì.

per sempre. Sì, allora Radio.0, benvenuti collegati, siamo sulle rive, abbiamo regalato vari gadget, tra poco regaleremo altri gadget, intanto adesso prima vi chiarichiamo, quindi chi si ferma qua, daremo altri gadget, abbiamo ventagli, poi ci sarà anche la Miss di Trieste, che li vedo già lì, non so, l'ho vista da qualche parte, poi è sparita. Ma l'ho vista, io l'ho vista la Miss, ma deve essere, l'avete nascosta, lo so, perché la Miss era qui, è passata, l'ho vista camminare, ma poi è scomparsa. Ma adesso noi chiameremo la Miss, che tra poco l'ho vista qua da qualche parte in giro, ma tranquilli che la troviamo. Intanto sono andata a fare le foto, i selfie, tutto quello che succede. Intanto noi tra poco diamo altri regali, quindi chi... Ah, ma perché sta cambiando il tempo di nuovo? Mamma mia, ma ogni volta, ogni giorno il tempo cambia. Ma cosa fai qua? Non sei a lavoro oggi, panettino? Non sei, non lavori? Ah, oggi sei in borghese, brava. Allora, chi vuole il gadget si deve fermare qui davanti alla radio, perché tra poco ne daremo altri gadget che sono ventagli, berrettini e altre cose. Quindi adesso chi si ferma qui davanti, tra un po' cominceremo a distribuire altri doni, altre cose. Intanto, prima di distribuire, vi dico solo che abbiamo l'appuntamento tra pochissimo con proprio Miss Trieste 2026, che è stata da poco eletta proprio a agosto, a fine agosto. Poi avremo insomma anche altri ospiti, vediamo un po', c'ho il foglio con altri ospiti che devono arrivare ancora. Abbiamo sì, abbiamo un po' di direttrice dell'ARPA che ci racconterà anche il discorso del meteo, insomma una sommelier. Così ci racconta anche i vini. Ma adesso noi prepariamo tutto, adesso noi andiamo a prendere i gadget. Allora, voi andate a prendere i gadget, io mi preparo e parto con la canzone. Allora andate a prendere pure i gadget voi, andate voi perché io non vado. Allora voi piano piano andate a prendere i gadget con calma, andate a prenderli, voi venite qua, fermi qui, chi si ferma becca il gadget. Quindi io, vedi, già loro bravi, sono già fermi, immobili, cioè loro sono tipo stocchi, fissi, ecco. Allora, pronti? Fermi lì. Adesso loro vanno a prendere. Ma non piove, dai, tanto due gocce, dai. Ma sì, dai, un secondo. Siete gente giovane. Ecco, anche i cani sono già pronti. Ieri avevamo il cane cieco, quello che trova tutto, quello che è super dolce, Marley, che prima l'ho visto anche qua che girava, era da in giro, che sono quei cani che vanno, sono proprio quelli che vanno a cercare le cose, tutte le cose, quando uno è in giro, lui annusa, fa tutto. Intanto vi diamo la brochure e io, prima di darvi doni, vi faccio partire con la canzone, logicamente dovete fare il ritornello e una volta fatto il ritornello io vi do i doni. Quindi adesso pronti, mi raccomando, perché dopo andiamo in pubblicità, poi altre cose, ma adesso vi diamo così i doni, intanto vediamo quando arrivano e io vi faccio partire, intanto faccio partire la canzone, voi cantate e vi do i doni, pronti? Allora chi non la conosce, chi non canta, non becca niente, cioè vi devo sentire, dai, è facile, ho visto

0: intanto non sono rimasto solo, perché qui comincia ad arrivare gente, abbiamo di tutto e di più. Intanto io do subito, cominciamo con i microfoni, intanto chiudete la porta, allora, grazie, sennò altrimenti non sentiamo più niente. Allora, abbiamo il presidente del consiglio comunale Panteca, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie per l'invito, sono qui a rispondere alle vostre domande. Un saluto a tutti.
0: Allora, intanto facciamo così, subito intanto salutiamo anche la Cisint, benvenuta, come stai?
2: Ciao, buongiorno, grazie, benissimo sto.
0: Allora, qua abbiamo due pezzi da 90, ragazzi, siete due pezzi da 90 direttamente qua nello studio, siamo belli coperti in prima fila in diretta, poi abbiamo anche per il Miss Trieste, quindi siamo tutti un po' un meticcio, siamo tutti qua, poi abbiamo anche per le ricette del proprio dei vini, ma questo parleremo insomma step by step.
1: Questo è importante, se vogliamo dire.
0: È importante. Allora, prima vi faccio una domanda, perché mi piace, sembro porta a porta, sembra in questo momento mi sento Rai 1, Vespa che vi fa in due e vi mettiamo so che mi sto mettendo in una zona.
2: Ti metti in una brutta posizione.
0: Sì, mi metto
2: in una
0: zona. Allora, cosa vuol dire oggi? Perché facciamo così, per le persone che guardano, cosa vuol dire presidente del consiglio comunale? Cioè, che quando uno ti chiede il ruolo, come gli spieghi che ruolo fai?
1: Oh, le spiego che è molto semplice: il presidente del consiglio comunale rappresenta tutta la parte politica istituzionale di un comune. E il sindaco rappresenta la giunta con la città, mentre il presidente del consiglio rappresenta tutti i consiglieri comunali eletti.
0: Quindi tu fai la parte, quello che alla fine...
1: Infatti, il presidente del consiglio comunale viene eletto dai consiglieri, non viene eletto dal popolo, è un consigliere comunale e viene eletto dai consiglieri eletti.
0: Quindi anche grosse decisioni.
1: Certo. È una decisione politica importante.
0: Non è facile.
1: Non è facile.
0: Allora, dato
1: certo.
0: Che non so perché, ma ti hanno messo vicino a Cisinte. Io non
2: è
0: so
2: che
0: se
2: pioveva.
0: C'è un motivo che ti sei scalato due volte. No,
2: mi hanno detto se volevo avvicinarmi al presidente del consiglio.
1: No, per stare vicino a me, ha fatto apposta.
2: Allora, pensa, ti racconto, ti spoilerò una cosa. Aia. Pensa che io e lui ci conosciamo dai tempi in cui i nostri figli frequentavano il nautico a Trieste. Ed eravamo entrambi nel consiglio di istituto e lui era già presidente del consiglio d'istituto.
1: Ma l'ho ricordato anche stamattina ai ragazzi del nautico.
2: Pensa,
1: sì, fatto 10
2: è un destino
1: anni da
2: per lui. È un destino.
0: Però è un destino che siete di nuovo insieme.
2: Ma perché la pensiamo più o meno nello stesso
1: adesso
2: modo e le persone credono
1: Europa,
2: che
1: non...
2: adesso non esageriamo.
0: Senti,
2: non allargarti.
0: Da dove arrivi intanto?
2: Oggi ero con il ministro Valditara a Monfalcone, abbiamo fatto una mattinata molto importante per il futuro delle scuole, dei ragazzi, quindi ho finito l'impegno col ministro che poi è partito per Sacile e ovviamente io sono una che la Barcolana non ne ha persa neanche una, sono piombata qua peraltro a salutare tanti amici. Quando facevo il sindaco ho avviato anche la possibilità di avere lo stand, quindi c'è lo stand del Comune Monfalcone, quello di Grado e appunto tanti amici, tra cui voi di Radio Punto Zero, a cui sono molto affezionata.
0: Ieri abbiamo avuto Luca, infatti Luca Fasano, il sindaco, proprio è stato qui con
2: che
0: noi,
2: era con me adesso.
0: Abbiamo fatto una chiacchierata. Invece vi volevo chiedere, quando si... sono due ruoli diversi, ma nei due ruoli diversi non è tanto diverso, perché alla fine si parla sempre di quello che è un po' oggi il sentire delle persone, no? Perché sì, voi dovete fare un po' il filtro, l'imbuto, tra virgolette, permettimi il termine, dove tutto quello che senti si stringe e devi portare a compimento. È anche vero che non si può portare tutto quello che si sente nell'imbuto, perché
1: bisogna mediare.
0: Esatto, ecco. Bisogna mediare, ma ci vuole anche purtroppo la macchina, statale, non è velocissima, non è una macchina, non è una macchina di Formula 1, ci vuole del tempo, si fa, ma però bisogna avere un po' di pazienza e avere anche chi poi riesce a prendere tutte queste cose e a metterle in mezzo.
1: Sì, certo. I consigli comunali lavorano per atti, tutti gli atti che arrivano negli organi istituzionali vengono poi portati in consiglio comunale, dove vengono poi portati alla valutazione di tutti i consiglieri e anche alla votazione finale. Per questo diciamo possiamo parlare di un atto, il principale atto, che è quello del bilancio, insomma il bilancio lo approva il consiglio comunale per dare poi, è colui che dà i fondi alla giunta per poi operare, stabilisce le regole dove operare, insomma poi la giunta mette con il sindaco, mettono in atto questo diciamo i fondi che noi li mettiamo a disposizione.
0: Allora, dato che
1: hanno una certa autonomia,
0: certo,
1: la Giunta,
0: sì, no, logico, però
1: il governo, insomma,
0: certo. Però allora voi siete molto simili, ma non del tutto, perché abbiamo allora, abbiamo la parte che lui molto, è molto bravo a non farsi colpire. Tu invece sei una di quelle guerriere che quando arriva, io sono sicuro che se vado in Europa con te, la gente dice: oddio,
2: chissà cosa succede. No, in Europa abbiamo già ottenuto cose che neanche immaginavo
0: per questo,
2: potessero
0: perché
2: ottenere.
0: Io sono sicuro che tu sei arrivata lì, pum,
2: certo, mi sono data da fare per tutelare il mio paese, i cittadini del nostro paese, la nostra regione. E quindi, siccome tra l'altro devo dirti che prima di fare il sindaco ho fatto 29 anni il tecnico negli enti locali, un po' di dimestichezza da dirigente me la sono, come dire, guadagnata con la fatica, lo studio e la pratica. E allora, grazie a Dio, quando faccio le cose da sindaco le ho fatte per fortuna sapendo quello che, come si fa, e in Europa anche questo mi è servito.
0: Sì, sì, tu hai due metodi, o ti si ama o ti si odia, insomma, cioè tu hai no, ma è giusto,
2: adesso per venire ma questo è vero.
1: Anche bene, qualcuno li vuole
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì.
2: No, ma allora per venire qua, io devo dire che quando vengo a Trieste vivo momenti di grande soddisfazione, perché amo Trieste a prescindere, però per arrivare qua, da dove c'è lo stand di Monfalcone, mi hanno fermata veramente in tanti per dirmi non mollare.
0: Supporto, certo.
2: Capito? No, no, ma proprio non mollare. Non mollare è tanta roba per me. Ecco, non mollare, siamo con te, vai avanti, grazie. Tante persone, davvero tante persone. E quindi questo è un messaggio importante, perché la battaglia che sto facendo da 10 anni è una battaglia molto difficile. È una battaglia che mi costa parecchio, anche certo. Qui fuori c'è la mia scorta che ringrazio, perché sono costantemente minacciata, quindi non è facile quello che portiamo avanti, però è a tutela di tutti, anche dei nostri valori e del futuro di tutti noi.
0: Però tu hai il discorso di essere in prima linea, lui non è proprio in prima linea, però la sua linea non è che la linea manca, nel senso che comunque
1: devo gestirla,
0: lui deve gestire la linea, tu invece sei quella che va oltre la prima linea, che sei quelli che i soldati che si spara, vai tutto andare, però bene, nel senso che qualcuno deve essere così, perché altrimenti non ci sarebbe questo anche perché,
2: cioè, secondo me i confronti sono un po' difficili da fare, no? Nel senso che come ha detto bene adesso il presidente del consiglio, il nostro, la mia candidatura è stata da sindaco, no? Quindi diciamo che i cittadini ti scelgono direttamente.
0: Certo.
2: E ovviamente questo ha un grande valore, perché l'empatia che o hai o non hai si tramuta in vogliamo te o non vogliamo te. E per quanto mi riguarda, ama o odia, ma a Monfalcone, città di sinistra, che noi abbiamo vinto per la prima volta il secondo mandato, ho vinto al primo turno col 73%, questi sono fatti. E ciò che siamo riusciti a fare significa che è tanto, perché se quelli che non la pensano come te ti votano, delle due l'una, o tu certo. Ti sei diventato altro, e io credo di non essere mai diventata altro, perché quello che dico faccio, oppure significa che anche quelli che non la pensano come te dicono va, però questa qua ci possiamo fidare. Quello che stiamo facendo in Europa,
1: Anna,
2: è un po'
1: dire
2: quello.
1: Posso confermarlo io che non sei diventata altro, però, perché sì, io sì. Ti conoscevo già dal nautico, eravamo sempre uguali.
2: Vedi?
1: Non è che è cambiata
2: esatto.
1: La nostra costanza di voler bene bene alla proprietà,
2: alle comunità,
1: esatto. Tutte quelle, bisogna sempre combattere, no? Ma in qualsiasi posto, adesso tu stai là, giustamente combatti, fai bene a combattere, e io sono qua, cerco di gestire questi che combattono, perché non è...
2: guarda che è importantissimo avere chi gestisce quelli che combattono,
0: sì,
2: È fondamentale.
0: Vi chiedo a tutti e due un attimo, però quando tu, la tua idea, qual è la tua idea futura? Cioè tu hai un'idea
2: di che cosa?
0: Nel tuo mondo che stai creando, che sei adesso lì in Europa, tu non ti fermi, non sei una che si ferma, quindi vuol dire che una visione ce l'hai, una visione l'hai avuta, qualcosa hai, se puoi dirlo, però che visione vorresti nel futuro, nel tuo futuro?
2: Ma
0: avanti?
2: Intendi dire del nostro paese? Perché se
0: no,
2: vuoi
0: di
2: io
0: te,
2: ti dico,
0: tu personale,
2: ma io di
0: tuo,
2: me
0: tuo,
2: mi metto sempre in secondo o terzo piano, nel senso che non avrei mai pensato di fare sindaco quando facevo bilanci, controlli di gestione, quindi è stata una sorpresa che mi quando me l'hanno chiesta. Poi quando facevo il sindaco volevo fare il sindaco e mi hanno proposto di andare la candidatura in Europa, che non volevo accettare, e poi sono molto felice invece perché tutto passa di lì oggi, e quello che abbiamo approvato l'altro giorno, ad esempio la risoluzione sul cartellino rosso ai fratelli musulmani, ci sono persone che non se ne occupano e hanno ragione, però abbiamo un baratro davanti, e oggi in Europa siamo riusciti a convincere anche quelli che fino a 2 anni fa non se ne curavano o non capivano qual era, certo, il rischio. Sulla pesca io mi occupo di economia del mare, lo facevo anche da sindaco per la portualità, e anche in Europa mi occupo di portualità e di pesca. Quindi se mi dici che visione hai del futuro, io ti dico che sto combattendo per i valori dell'Occidente, per il futuro libero e democratico dei nostri paesi, delle persone, e che questa è la cosa che mi interessa di più. Io sono grande di età e non sono molto interessata a ragionare su ulteriori, diciamo, step che già ho raggiunto in maniera anche con grande soddisfazione. Farò quello che servirà a chi me lo chiederà, ovvero ai cittadini, che per me sono il punto di riferimento sempre, e ovviamente al movimento che rappresento, che mi ha dato spazio, ha creduto in me, ma soprattutto è stato uno dei pochi che mi ha supportato in una battaglia che fino a 5 anni fa, quando mi giravo, non dico che ero da sola, ma quasi. Ecco. Adesso ne parlano tutti della questione e della radicalizzazione, ma c'è stato un lungo periodo in cui sembrava che io fossi una pazza. Adesso apri il giornale e dici, cioè, oibò, ma cioè, guarda che sono qui, guarda che fanno il tribunale islamico, guarda che eccetera eccetera. Ecco, si è verificato, perché io lo vedevo, non perché fossi illuminata, la fallacia era illuminata, io vedevo purtroppo quello che stava capitando. Quindi per quanto mi riguarda non conta molto, mi interessa tanto che fra un po' il mio figlio grande avrà una bambina. Quindi diciamo che dal punto di vista familiare le cose stanno crescendo e sono importanti. Dal punto di vista della professione, che è questa per me e che è quasi una missione, devo dire che cerco di portare avanti quello che serve a tutti noi.
0: Allora vi faccio una domanda, l'ultima, perché so che voi siete sempre di fretta. Che cosa vorrebbe per Trieste?
1: Cosa vorrebbe per Trieste?
0: C'è qualcosa che vorrebbe per Trieste o che immagina per Trieste nel futuro?
2: Domandagli anche se farà il presidente del consiglio anche la prossima volta.
0: No, mi permetto.
1: No, il presidente del consiglio si può fare, però dopo 10 anni di presidente del consiglio comunale sono abbastanza. Per questo io nella vita sono stato abituato a cambiare sempre, a trovare nuovi stimoli. Perché vede, giusto poi rispondere alla sua domanda, vede, quando metti a disposizione del cittadino, quando ti metti al servizio del cittadino perché ci credi nella crescita di una città, di una comunità, di farla migliorare, poi è difficile fare un passo indietro, no? Perché sei talmente coinvolto nella crescita, no? della città o dei cittadini in generale, che non riesci a rinunciare. E boh, il Comune di Trieste non è che dice, boh, invece uno fa il parlamentare e allora dice, magari sta pensando ai guadagni. No, non è così. Non è questo, perché bisogna poi dire la verità com'è, no? Perché ci credi e vuoi continuare a fare il bene comune. Questo io devo farlo ancora. Per Trieste, che vorrei? Io vorrei che Trieste, per esempio, no? Faccio un esempio banale. Nel 2016, Anna, io inizio a fare politica. Vedete, mi venivano a trovare tanti cittadini e mi chiedevano posti di lavoro. Beh, oggi a Trieste, sarà il turismo, sarà quello che vogliamo, sarà che questa amministrazione comunale ha lavorato male. Allora, visto che ha lavorato male, i posti di lavoro ci sono, non viene più nessuno a cercarmi, a chiedermi posti di lavoro. Beh, questo per me è il grande orgoglio, è il bene, quando tu credi nel bene comune. A vedere queste cose, la crescita della città, al di là di quello che può essere una cosa singola che io vorrei per la città, no, quello che io voglio della mia città, farla crescere ancora di più, permettere ai giovani di trovare i posti di lavoro e di stare qui a Trieste, ne parlavo anche stamattina, e far crescere la nostra comunità, perché abbiamo grandissime persone, alcune ce le abbiamo qui anche a fianco, che fanno crescere la nostra città perché hanno grandi capacità, e noi li dobbiamo accompagnare a farla crescere ancora di più. Questo è quello che voglio a Trieste.
0: Grazie. Ti faccio anche a te l'ultima domanda: che cosa vorresti dire alle persone, che forse hai già detto tante volte, però adesso abbiamo qui, sono in radio, che stanno ascoltando, una cosa che vorresti dire anche col cuore, un po' come hai detto prima, però se c'è qualcosa che proprio spesso metteri, casomai ti filtri, ti
2: guarda, è molto semplice: credeteci in quello che volete, abbiate passione, non mollate mai. Questo è un segreto per riuscire a sentirsi autorevoli, a fare in modo che quello che è importante cresca, e una modalità utile al prossimo. Quando tu credi, combatti e hai la passione, riesci a raccogliere vicino a te tante persone che magari con meno forza, con un carattere magari diverso, non riescono a vedere quello che possono fare, e quindi lo fanno. Quindi crederci, lo dico ai giovani soprattutto, bisogna crederci, aver passione, anche sacrificarsi, che è una parola che oggi si usa poco, ma il sacrificio aiuta a saper, quando si cade, a sapersi rialzare.
0: Ti dico una cosa, ti do ragione su tutto, ma una cosa che tu hai, che tante volte forse non abbiamo, il coraggio, perché avere un coraggio, anche tu come hai detto, la scorta di cosa guardi, con me verrebbe già l'ansia. Forse per questo molto spesso noi facciamo un passo indietro, no? Perché comunque uno dice sì, però il gioco ne va la candela. E questo è, ma perché poi noi siamo un po', sai, da una parte, vedi, noi siamo, spingiamo da una parte, ma dall'altra dici aspetta che
2: guarda, ti voglio dire una cosa su questo. Quando ho ricevuto le prime minacce gravi, ovviamente la mia famiglia era davvero molto preoccupata. E mia mamma è una persona anziana, mia sorella ha un carattere diverso, i miei figli stessi non. Però ho fatto una scelta di campo. Io penso che siamo in tanti dalla parte giusta della storia. E questa cosa l'ho pensata un giorno in cui un signor anziano, ero ancora sindaco, in piazza con il carso alle spalle mi ha detto: sindaco, lì hanno combattuto i nostri fratelli, i nostri nonni, i nostri genitori a seconda dell'età, e noi oggi siamo inginocchiati. Io, mi ha detto questo signore anziano, voglio ancora combattere. Lì ho pensato che aveva ragione. Cosa siamo diventati rispetto a tutti quelli che hanno lottato per la nostra libertà? Ecco, io faccio questa piccola cosa, e la mia famiglia sapeva che non avrei mollato. E il coraggio è qualcosa che anche ti cresce dentro quando sai di essere dalla parte giusta e sai che cosa puoi perdere. Perdere la libertà e la democrazia di un paese e non amare il futuro, i propri figli e i propri nipoti. Ecco, questo è quello che mi ha dato la forza e il coraggio.
0: Grazie mille.
2: Grazie.
0: Grazie a entrambi, veramente grazie.
1: Grazie a voi.
0: Insomma, ci avete regalato.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Questi minuti di belle parole, grazie.
1: Allora, grazie noi a Radio Punto Zero.
2: E viva Radio Punto Zero.
0: Oh, grazie. Viva. Allora noi ci fermiamo un secondo, pubblicità, poi torniamo con Trieste. Logicamente abbiamo avuto Amis Trieste e poi anche parleremo di vini tra pochissimo.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio. E se non vinci, potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. E se ti iscrivi, partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
7: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
8: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
9: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento! Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
10: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
11: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
12: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
13: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carpenterme.com.
14: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Eccoci sempre in diretta, logicamente oggi ospiti che volano e vengono e arrivano, insomma non ci fermeremo più, abbiamo adesso, ci sono troppo, tanta gente, allora abbiamo Miss Trieste, Ristrutturare Trieste, poi abbiamo l'aperitivo silenzioso e abbiamo anche Degustavino, Barbara, Diana, Pupolin, intanto benvenuti tutti quanti, dopo ci sentiremo una volta, allora io parto con la mia sinistra, Ristrutturare Trieste, intanto benvenuto, come stai?
1: Bene, bene, in forma per questa Barcolana 2026.
0: Allora, raccontaci un po', anche qui, Barcolana, insomma, sempre un grande impegno, un grande, diciamo così, giro di gente, come vediamo, poi in queste giornate abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché quando c'è il sole, prima, pazzesco, poi quando c'è pioggia, comunque la gente arriva, perché ho visto ieri sera una flotta. E il tuo ruolo, logicamente tu sei stato anche quest'anno con le Miss, con le cose, però il tuo ruolo qual è adesso qui da Barcolana?
1: Allora, io sono l'amministratore delegato di Ristrutturare a Trieste, main partner del concorso Miss Trieste assieme a San Jack Studios. Il ruolo in Barcolana è affiancarci a una realtà che è Foto Mauro, storica, che quando ha chiesto supporto di amministrazioni e aziende locali, abbiamo subito accettato questa collaborazione, diciamo. Come con Ristrutturare a Trieste, appunto anche con Miss Trieste, prima hai fatto la domanda al presidente del consiglio comunale Panteca, cosa si può fare per questa città? Ecco, secondo me bisogna partire proprio da questo. Noi di Ristrutturare a Trieste abbiamo appoggiato un concorso come Miss Trieste proprio per conservare la storicità di alcune cose, quale appunto è il concorso, che se non ci fosse stato il nostro appoggio come quello dei ragazzi di San Jack, probabilmente sarebbe andato a morire.
0: Perso, okay.
1: Eh sì, perché ormai ci sono mode diverse, i ragazzi hanno altro per la testa, parliamoci chiaro,
0: social,
1: esatto, influencer, social, tutto questo tipo di cose qua. E noi siamo riusciti, grazie a un ottimo lavoro mio e dei ragazzi, appunto a risollevare il concorso, e non solo, perché ormai si parla di concorso, ma in realtà non è più un concorso, è un progetto. È un progetto, è anche ben riuscito per essere il primo anno. Siamo autofinanziati, dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor, i partner che ci hanno supportato, anche voi, Radio Punto Zero, che ci avete dato la visibilità che meritavamo, e anche l'assessore alle politiche sociali Tognoli, perché abbiamo appunto sviluppato un progetto dell'inclusione con la sfilata inclusiva che ha avuto un grandissimo successo e che sicuramente porteremo avanti anche per la prossima edizione.
0: Allora, se tu hai supportato il concorso, loro hanno dovuto invece ricreare, cioè metterlo in piedi, perché da una parte uno dice sì sì ok, io ti do una mano, ma dall'altra io ti devo invece creare il concorso. Ecco, in questa fase qui non è facile.
2: No, per niente, è stato un lavoro che abbiamo fatto assieme comunque a una squadra, abbiamo creato una squadra su misura per far sì che tutto ciò venga come è venuto. Indubbiamente non è tanto solo il concorso, quanto in realtà creare poi di concorso, questo concorso, un trampolino di lancio, che è il lavoro più duro, perché una volta il concorso finiva ad agosto, ci si rivedeva l'anno prossimo e tutto finiva lì. Da quest'anno la Miss ha partecipato a Miss Mondo, si è classificata quarta alla prima selezione, e da qui il percorso è lungo. Abbiamo avuto collaborazioni a livello social con diverse realtà locali, con cui appunto stiamo creando dei video, ad esempio al Banco di Trieste, che è qui fuori, che ci saluta, e stiamo creando diverse collaborazioni che porteranno in alto il nome di Miss Trieste e soprattutto di Chantal, perché se quest'anno riusciamo a far sì che abbia la visibilità che si merita, ovviamente a lungo termine avremo il doppio delle iscrizioni il prossimo anno e di conseguenza il doppio dell'interesse da parte di tutti gli sponsor a supportarci, e quindi potremo così far crescere ancora di più il concorso al fianco comunque sempre di Fulvio Marion, che ci supporta.
0: Allora, vi chiedo subito, dato che qui abbiamo anche, avete detto incursione, abbiamo proprio diciamo l'aperitivo silenzioso, che è già il microfono, tanto, allora domani alle ore
3: 16, sì. Domani alle ore 16.
0: Cosa succederà domani alle ore 16?
3: Faremo finalmente festa in Barcolana come ogni anno, ospiti nuovamente della terrazza di Foto Mauro, e mi pare che tutti siamo un po' legati, no? In qualche modo a Massimo Semerario e a Foto Mauro, e canteremo con le mani nella lingua dei segni. L'aperitivo silenzioso si pone come obiettivo proprio di cercare di fare in modo che più persone possibili imparino la lingua dei segni in una totale, sì, integrazione ed inclusione.
0: Tu parla, non sei solo. sola, perché sei sempre accompagnata.
3: Sono sempre accompagnata da Francesca, Francesca sorda, io udente. Oggi sono orfana di Francesca perché è in, ad un altro evento, un evento tra l'altro dove eravamo insieme la scorsa settimana, e quindi oggi sono venuta io da sola in rappresentanza del, del duo dell'aperitivo
0: quindi
3: silenzioso.
0: Domani mi raccomando ore 16,
3: ore 16
0: sempre qui. E invece, dato che vi faccio un collegamento, perché vedete, io passo da una parte con te che investi, tra virgolette, permettimi il termine, con chi invece deve ricreare, con chi poi crea un contenuto e chi invece alla fine ti devi rilassare, no? Noi abbiamo fatto la nostra brochure quest'anno, logicamente come spesso volentieri facciamo, ci sono dei menu, dei, delle ricette, e abbiamo dei vini consigliati, abbiamo il degustavino. Intanto benvenuta, come stai?
4: Grazie, molto bene.
0: Allora, come sta andando in questo degustavino? Tu consigli i vari vini che sono nel nostro territorio e non solo.
4: Esatto, principalmente del territorio, in quanto sono nobile del Ducato dei Friulani e quindi voglio promuovere il nostro territorio. Però ci sono appunto delle realtà anche all'esterno della nostra regione che meritano, e soprattutto perché hanno un abbinamento adeguato anche a, a molte delle nostre preparazioni, soprattutto quelle della brochure di Radio Chef, che si prestano veramente a un'ampia scelta di abbinamenti.
0: Beh, potrebbe essere carina la cosa, vi vedo insieme un po' tra fare una miss, qualcosa, un aperitivo silenzioso di 3 minuti come una canzone, perché tanto alla fine basta poco, cioè basta, è l'input che è importante, non l'input, no? È mettere un seme, come un virus. Io secondo me lo chiamo sempre virus, perché sono le cose che dopo le metti lì e partono. Vi chiedo tutti e quattro in qualche modo, allora tu da una parte vini, lei da una parte di creare con le persone, siete comunque a contatto con quello che è, perché tu dai un consiglio a una persona, lei in qualche modo si connette a quella persona perché deve aiutarla, chi non sa i segni logicamente, a farlo, voi a comunicarlo, e tu in qualche modo sei un collante per tutti quanti. Cosa vorresti tu nel futuro tuo? Prima l'ho fatto a comunicarlo e tu in qualche modo sei un collante per tutti quanti. Cosa vorresti tu nel futuro tuo? Prima l'ho fatto anche logicamente sì.

0: e quindi unisce molto già di suo, e conoscerlo bene, avere questo amico che ci unisce, conoscerlo bene, è la mia mission.
1: Per te, Barbara, invece, la tua futuro qual è?
2: Allora, il mio futuro in realtà è il presente che stiamo vivendo. Mi spiego meglio. E quando noi entriamo in un locale che magari ha ospitato un nostro evento, come può essere anche un locale dove eravamo andati proprio da Enrico, e le persone che ti hanno ospitato, che hanno partecipato all'evento, ti salutano facendo dei segni, per me è già una vittoria. Quindi il presente che io vivo tutti i giorni è il mio futuro. Per me l'obiettivo è già raggiunto nel mio piccolo. È chiaro che più gente possibile conoscerà la lingua dei segni, più sarà la mia soddisfazione, quel pizzico di orgoglio di essere riuscita in un intento che in realtà è nato assolutamente per gioco. Io non avevo obiettivi, io pensavo, anzi eravamo convinte che l'aperitivo sarebbe durato da oggi a domani. Sono 11 anni e
1: allora
2: siamo
1: come i bravi, facciamo così, diciamo grazie.
2: No, vabbè, basta, mi hai conquistato. Allora, mi hai conquistato la scorsa settimana con la tua sensibilità e devo ringraziarti.
1: Prego,
2: tantissimo.
1: Grazie. Allora, invece il tuo futuro come lo vedi?
3: Allora, io direi che sinceramente è un po' slegato a quello che è il nostro mondo, ma il mio obiettivo sarebbe quello di dar più spazio ai giovani, nel senso che metà della città è presa ormai dalle stesse persone che investono e hanno 12 locali attività comunque molto grandi, quando in realtà c'è spazio, e insieme al sindaco stiamo lavorando perché questo succeda, visto che vedo che tutti i ragazzi a mia età puntano al porto, a lavorare in comune, ed una cosa secondo me estremamente piccola rispetto a quello che potrebbero realmente fare, perché sono persone in gamba ma che hanno paura di mettersi in gioco. Quindi trovare il modo di dar spazio a tutte queste persone che mi circondano e dargli un'opportunità è il mio obiettivo principale.
1: Il tuo?
4: Ricollegandomi al discorso sia mio lavorativo che della città di Trieste, penso che nel mio futuro vorrei, appunto, ricordandosi sempre che Trieste sta vivendo un momento floreo dal punto di vista dello sviluppo anche nel settore edile che mi riguarda, però diciamo che se volessi qualcosa nel mio futuro è avere appunto una parte da protagonista in questo sviluppo della città.
1: Allora ragazzi, grazie mille, intanto io ti dico per sempre sì. E con questo noi ci salutiamo, ragazzi, grazie mille.
4: Grazie Igor.
1: Intanto buon
2: grazie,
1: lavoro,
2: Igor.
1: Buon evento per domani.
2: Grazie.
1: Voi rimanete collegati perché adesso abbiamo la nostra Anna Lutman che qua fuori, lei pensa, dice oh, ma io mi sono no, non ci siamo dimenticati, perché adesso signori qua il meteo con vicino il Sergio Nordio ci dovete dire che cosa moriremo qua. Allora intanto entrate, grazie mille ragazzi. Allora voi entrate pure. Cos'è? Mi stai telefonando tu? Mi stai telefonando qualcuno? Tu vieni, entra dentro anche tu, entri dentro. Grazie. Grazie mille, ragazzi, grazie, grazie. Allora, intanto abbiamo la nostra Anna Lutman, prego, prego. Intanto te devo accenderlo, immagino, perché tu. Ecco, tieni qua. Ecco Anna, benvenuta. Direttrice ARPA FVG, anche il nostro Sergio Nordio. Sergio, vuoi. Intanto benvenuto, aspetta che chiudiamo la porta se non sentite tutto, aspetta un secondo ancora che finisce, intanto benvenuti.
5: Grazie.
1: Allora io ti dico subito, ARPA FVG in questi ultimi anni insomma si fa, a parte conoscere, ma è un'istituzione, no? Quando si parla di meteo siete l'istituzione qua nella nostra regione.
5: Sì.
1: Intanto che cosa, questo momento, come stai vivendo questo momento, insomma, che vedo tanta attenzione da parte delle persone?
5: Beh, sicuramente lo viviamo con l'attenzione che dobbiamo dare al territorio e alle persone, quindi il fatto che le persone ci restituiscano, ci vengono a cercare, ci riconoscono il nostro ruolo, non solo meteo, perché il sito Facebook, no? C'è qua Sergio, si chiama proprio ARPA FVG non solo meteo, ci riconoscono anche tutto il resto delle attività, balneazione, campi elettromagnetici, radioattività, vigilanza, controllo, acqua, mare, suolo, insomma tutto ciò che è misurabile noi misuriamo per sapere come sta.
1: In più, che sono dati, perché alla fine parliamo sempre dati, dati, dati, che poi servono per accumulare.
5: Per accumulare, per far vedere come sta il nostro territorio affinché il decisore, che di solito è il politico, prenda la corretta decisione, perché i dati devono essere corretti perché uno,
1: certo,
5: possa prendere una decisione.
1: Che sia un allarme o non allarme, che sia una cosa positiva o negativa.
5: Ma diciamo che gli allarmi direi nella nostra regione tutto è perfettibile, ma mi sembra che la nostra regione dal punto di vista ambientale ha delle criticità, insomma, perché dire che è tutto perfetto sarebbe non corretto.
1: Troppo.
5: però è una regione dove l'ambiente viene rispettato a livello istituzionale, vediamo

0: insomma, che è il percorso che abbiamo fatto in questi, noi esistiamo da 25 anni e ci siamo accorti che forse abbiamo talmente tanto camminato a testa bassa che non l'abbiamo mai alzata, e guardando i dati in questi ultimi 25 anni vediamo dei miglioramenti. Le vecchie sfide le abbiamo monitorate, abbiamo visto che si sono, insomma, sono migliorate, alcune molte anche risolte. Adesso si affrontano le nuove sfide, no? Una qualità dell'aria più restringente, nuova normativa europea, nuove sostanze emergenti nelle acque, e quindi dobbiamo adesso andare su quella direzione. Dico per esempio una parola ai farmaci, li troviamo anche a valle dei depuratori, quindi nuova normativa sulle acque di scarico, il clima che cambia, quindi il meteo che ci dice cosa sta succedendo, e tutti i modelli nuovi che devono far girare loro, perché un clima che cambia impone anche dei nuovi modelli, perché dobbiamo abituarci a fare previsioni su un clima, certo, che è cambiato. E quindi continuiamo proprio a stare vicino alla popolazione.
1: Sì, si cambia, noi vediamo, nel senso che spesso volentieri io così mi è capitato di parlare con gli anziani di Trieste, fanno sì, ma la bora di oggi non è la bora di
0: una volta.
1: Non è quella di una volta. E poco da fare, infatti, poi se si vanno a vedere anche le foto che ci sono dal porto, venivano con le corde che le mettevano sui bordi delle strade, sono cose che oggi uno dice, ma veramente, giuro, basta andare su internet, cercate le foto, ci sono le foto, testimonianze, anche qualche video, cioè forse anche te che l'hai. Però la cosa che ti chiedo, alla fine, la tua parte è una parte un po' particolare, un po' per tutti, perché alla fine tu sei quella che è in prima fila, sei quella che purtroppo in qualche modo deve, che siano cose positive o negative,
0: siamo in prima fila,
1: tu sei la prima che sì, tra virgolette viene colpita. Che qualcuno abbia sbagliato su di te non importa, arrivi prima tu, comunque arrivi prima tu. Questa parte qua comunque tu ti sei, almeno così vedendo, vi siete creati una bella, un bel gruppo, belle persone, cioè vedo che c'è una sinergia giusta.
0: Sì. Perché? Perché ci siamo ringiovaniti, posso dire, è arrivato nuovo ossigeno, abbiamo assunto più di 50 persone durante gli ultimi anni, tutti ragazzi giovani,
1: con l'entusiasmo,
0: con l'entusiasmo, con un'energia, e posso dire anche i vecchietti come me, vedere questo entusiasmo, la voglia di insegnare a loro, la voglia di vedere che ci sarà qualcuno che prende in mano quello che abbiamo fatto, noi tracciamo la strada, poi loro proseguiranno una nuova strada, prenderanno nuove deviazioni,
1: certo,
0: sarà quello che deve essere.
1: Percorso loro.
0: Questo ci ha permesso di fare gruppo, di avere entusiasmo e tanta voglia di fare, perché la base di tutto è la voglia di fare.
1: Quella è la chiave.
0: E i nostri ragazzi ci danno questa.
1: Prima di andare avanti, ovviamente, io ho visto, anche prima ho sentito qualcuno, anche Falcon. Senti, Sergio, ci dici giusto una versione breve, perché dopo alle 18 devi farla con Falcon, ma una versione breve del tempo di questo pomeriggio. Cioè, almeno fino a domani mattina, però dici un po' di che morte dobbiamo morire.
2: Tanto buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Abbiamo ancora un pochettino di instabilità residua di quello che abbiamo vissuto i giorni scorsi, no? C'è un po' di umidità, vento debole da sud-ovest, il mare è ancora caldo, ricordiamo questo, l'elemento che ci fa anche sbagliare a tratti le previsioni, proprio perché c'è energia ancora che dal mare, no? L'aria più calda che porta su e sviluppa la nuvolosità. Ci aspettiamo ancora qualche pioggetta, ma insomma queste forse sono le ultime adesso del pomeriggio. E c'è un fronticello, però c'è un piccolo fronte che valica le Alpi stasera, e anche questo in altre zone della regione porterà qualche rovescio, forse anche qualche temporale. Qua a Trieste non è escluso, la probabilità è molto bassa, però in tarda serata, diciamo, potremo avere anche qua qualche pioggia, forse qualche rovescio. Il fronte passa veloce, ci regala una domenica col bel tempo, e quindi già domani mattina su tutta la regione, ma anche qua sul Golfo, avremo cielo in prevalenza sereno, quindi una bella giornata. E ci sarà bora, quindi torna a soffiare bora, che sarà moderata, quindi pensiamo raffiche intorno ai 25-30 nodi domani mattina, questo alle 8 prima della partenza.
1: Quindi non dire niente, non spoilerare per la partenza, perché so che dopo sono tutti in angoscia, quindi non dire nulla, non fare spoiler, perché già so che ti chiameranno dal giorno fino a domani mattina stanotte alle 3, cominciano, ma senti, ma oggi c'è bora o no? C'è vento sì? C'è pioggia no? Insomma, non dire troppo, contieniti.
2: Ma sul sito si trova tutto, no?
1: Bravo, manda tutti sul sito, andate lì se siete curiosoni. Allora, ti faccio l'ultima domanda, Anna. Parte le previsioni, a parte il discorso del territorio, oggi è veramente molto importante anche la filiera, no? Le persone, la filiera, logicamente il vostro supporto. e anche comunque le persone stesse, perché le persone comunque vivono anche, non so, ci sono le persone che vanno in giro un po' in posti impensabili dove se vedono qualcosa non devono proprio far finta, ma devono cominciare anche a fare i campanelli, perché purtroppo non è che puoi essere onnipresente, e quindi anche lì fare questa filiera con le persone è comunque molto importante.
0: Sì, fare sinergia, fare sistema, no? In Friuli Venezia Giulia credo che ci sia, è una delle peculiarità del nostro territorio, non solo delle persone ma anche degli enti, mi permetto di dirlo, perché il sistema che facciamo con tutti gli enti pubblici che si occupano di salute, di ambiente, di territorio, forze dell'ordine, qualsiasi insomma sia l'ente, devo dire la verità che in Friuli Venezia Giulia si lavora assieme, ma è un assieme fatto per raggiungere un obiettivo comune, e non è scontato, e quindi questa sinergia, questa voglia di raggiungere assieme un obiettivo comune senza preoccuparsi se quell'ente deve far, cioè proprio per lavorare per il territorio e per le persone.
1: Grazie mille ragazzi. Allora dopo più tardi con il Reggimento Sergio Nordio verso le 18, Anna, grazie
0: sì,
1: mille.
0: Su Facebook e su Instagram di ARPA Fefugì Non Solo Meteo, sempre gli aggiornamenti
1: in tempo reale
0: del meteo che ci sarà.
1: Allora,
0: è
1: intanto,
0: una previsione, ovviamente.
1: Intanto grazie mille, voi rimanete fermi qui, oppure comunque potete anche andare, grazie mille. Intanto noi abbiamo qua fuori gente, brutta gente, uno biondo, uno castano, brutta gente, che adesso passeremo il microfono. Allora Deborah, se puoi portare il microfono fuori. Deborah, sì, Deborah, porta il microfono fuori, grazie mille, ecco, te lo passano. Allora, state in mezzo ragazzi, mettetevi in mezzo, un secondo, in mezzo. Allora, in mezzo, perché sennò poi suona lì, perché c'è la cassa. Allora, chi siete, scusate? Chi siete voi due?
3: Mezzo, in mezzo dove?
1: Lì.
3: Qua?
1: Sì, fai tipo il puffo, stai lì, fermo lì.
3: Ok.
1: Allora, chi siete voi due, scusate, mi presentate un attimo che...
3: Io sono Simon. Io sono Eric.
1: Insieme fate i santi.
3: I santi.
1: Allora, intanto aspetta, intanto io faccio una cosa. Intanto che voi parlate, ieri cosa abbiamo sentito? Che canzone? Cosa abbiamo sentito? Ditemi, parlate pure.
3: Messico.
1: Allora, dato che siamo in Messico, noi facciamo così, guarda, in tempo reale ve la metto. Intanto io prima della pausa vi metto il brano. Intanto fate un saluto, ragazzi, facciamo un saluto, dai, fate un saluto.
3: Ciao a tutti.
1: Ma grazie a tutti.
3: Ciao, pronti, ciao, dai, ciao alla Barcolana, ciao a Trieste.
1: 3, 2, 1, vai.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 46 minuti.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo, aperto ogni sabato e domenica.
4: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
5: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa Devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdali nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
6: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
7: All'11 ottobre, Chiara torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiara, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiara on the road

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
2: Avviso di ricerca personale. Il CAFC SPA, primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas-acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine-Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full-time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas-acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Eccoci qua, allora siamo pronti, i prossimi ospiti arriveranno tra poco, allora stiamo per dare il gadget, quindi io vi chiamo, prima arrivano tutti quanti qua davanti alla nostra radio, noi diamo i gadget, quindi il primo che arriva qua davanti si ferma e incominciamo a essere un bel gruppetto, vi diamo i gadget, quindi adesso io faccio un richiamo, tipo richiamo assieme in radio, proprio sulle rive di Trieste, anzi chi sta camminando qua a destra a sinistra, se si ferma gli daremo un bel gadget, quindi fermatevi proprio qui davanti a noi, perché tra pochissimo vi diamo gadget cotillon, fermi, non dovete andare ancora, fermi, calma, non ancora, fermi, un attimo, dovete, no, Nick, devono ricompensare, fermi, devono guadagnarsi le borse, calma, non devi dare così. Allora, tutti fermi qui davanti perché così partiamo con i nuovi gadget. Non so, questo è proprio Nick, cioè, uno dice no, con calma, adesso abbiamo... Ecco, senti, questo è quando tu hai pensato... Sentivamo gli uccellini nella tua testa. Allora, tra pochissimo. Allora, intanto che siete qua fermi, che vi diamo i gadget, dovete stare immobili, perché adesso io farò partire la canzone. E quando parte la canzone, bisogna cantare. Quindi siete pronti? Là c'è un cinese, c'è un uomo che alza la mano, come i cinesi che alza le mani con la paletta, dice, sono io. Sì, infatti è lui, era proprio lui, io citavo lui. Allora, stiamo per dare i gadget. Fermi tutti, mettiamo la canzone, vediamo cosa succede. Pronti? Dai, cominciamo a cantare. E

0: disco.
1: Allora, logicamente prima delle 18 daremo anche altre cose, quindi manca ancora un'oretta, ma tra mezz'oretta anche prima daremo dei gadget, quindi se siete in giro anche prima, noi li diamo così a random senza dire niente, noi partiamo, mettiamo la musica, potrebbe partire Sal Da Vinci e incominciamo a impazzire, a dire sempre sì, sarà per sempre sì. Chissà quanta gente che cammina qua si sta per sposare, chissà quanti di voi si stanno per sposare, manca poco, sono lì che diranno ma sì, sarà per sempre sì, oppure no, tra poco avremo anche un altro ospite, dovrebbe essere proprio adesso, quindi manca pochissimo, adesso io vado lungo ancora un minuto, poi avremo pubblicità e poi abbiamo l'ospite, insomma, che dovrebbe essere Generali, quindi pensate, mica l'ospite è niente po' di meno che, cioè insomma, se vedete le Barcolana 58, insomma, Generali fa parte di un, vedete sotto dove c'è scritto Generali, quindi avremo qui proprio uno dei pezzi grossi. Intanto guarda i bambini che belli, c'è la mamma con due palloncini in schiena che sembra come la farfallina, c'è la mamma che prende il volo, adesso la farfallina, c'è la mamma a tutto, ai palloncini, ai bambini, a tutto, cioè sembri il pifferaio magico in questo momento, sappilo, da mamma a pifferaio magico in un secondo, anche un po' elfo, devo dire la verità. E, insomma, questo pomeriggio abbiamo avuto, come avete visto, vari ospiti, ci sono passati prima i santi che, come loro, quando arrivano sono... travolgono, fanno un caos pazzesco, fanno di tutto di più, dopo hanno detto che ripasseranno, potrebbe essere che ripasseranno di nuovo un secondo, ma vediamo insomma come sono messi. Intanto sono qui su Radio Punto Zero che stanno, noi stiamo facendo diretta tutto il pomeriggio, anzi in realtà io sono dalle 10.45, alle 10 ho fatto una cosa esterna e poi alle 10.45, 10.50 mi sono messo in diretta e sono dalle 10.50 di mattina e sono le 5 di pomeriggio. Beh, provate a immaginare un po', e ho ancora la voce, cioè ancora non ho mollato la voce, io vado a sfidare le sorti. Domani abbiamo anche la radiocronaca, più tardi alle 18 arriva Falcon, quindi avremo il nostro Falcon che sarà qui a farci la radiocronaca della Barcolana 58esima edizione. Scopriamo oggi forse chi, forse no, cosa succederà. Beh, andremo a scoprirlo, insomma sono curioso chi c'è e chi non c'è. Oggi so che ha vari ospiti, quindi anche lì andremo a vedere i vari ospiti che ci sono oggi. Adesso arriva la pubblicità, poi noi logicamente ci fermiamo 3-4 minuti senza nessun problema, prendiamo voce, beviamo qualcosa e poi torniamo sempre qui in collegamento logicamente dalle rive di Trieste, Radio Punto Zero Barcolana. Vi abbiamo accompagnato anche già l'altra domenica con la Bernetti, poi siamo partiti col villaggio mercoledì pomeriggio, siamo qui da mercoledì pomeriggio, mattina e pomeriggio, tra poco avremo altri ospitini, regali, vi daremo altri gadget, altri regali, quindi adesso chi prima arriva meglio lo ha già, quindi insomma dovete capire che così funziona, così è un mondo che in qualche modo ci comunica, è un mondo che in qualche modo siamo connessi. Intanto io saluto tutti quelli che vanno su e giù, cioè sono anche la ragazza che sembra tipo una sfilata, ciao, sei sfilata, chi c'è, chi arriva, chi arriva? Non so. Io vedo così, vedo gente che mi fa gesti, mi fa mani. Ah, grazie, grazie, no, perché mi avete fatto gesti, cose. Intanto noi salutiamo, è arrivata anche Emma Ursic, buongiorno, buonasera, benvenuta. Allora io la faccio accomodare, anche se in realtà adesso abbiamo un attimo di pubblicità, però intanto può venire qui così facciamo una chiacchierata tranquilla, io mi prendo da bere perché sennò la mia bocca a un certo punto arriverò all'esaurimento. Ci fermiamo un secondo, poi avremo proprio con noi Emma Ursic, Generali, insomma così responsabile proprio fondazione di Generali, che ci dirà tutte le novità di quest'anno, tutte le cose fatte e le cose che faranno, perché ce ne sono un miliardo. Penso che non basterebbe una puntata di un giorno per dire tutte le milioni, micro, grandi cose che state facendo. Allora noi ci fermiamo un secondo per l'ora esatta e poi noi torniamo con tutto quello che c'è insomma qui su Radio Punto Zero, quindi voi rimanete connessi, rimanete qui, abbiamo altri gadget. Intanto vedo c'è qualcuno che sta dicendo forse arriveremo domani, ma tranquilla, arriveremo anche domani, arriveremo sani e anche salvi. Allora ci fermiamo un secondo, torniamo sempre qui Radio Punto Zero, a tra poco.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Grandi notizie per la tua casa. Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
7: Sessanta FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
8: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
9: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Be Barcolana.
10: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road.

0: Ecco, ho preso quasi paura. Allora, ho visto un clan, ho preso paura. Grazie, Associazione Astro, benvenute ragazze. Allora, oggi, in questo momento, vi ho detto prima, vi ho spoilerato che in qualche modo avevamo un ospite. Infatti abbiamo l'ospite con noi, Emma Ursic, generale responsabile delle Fondazioni Generali. Intanto benvenuta, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Allora, intanto noi ci vediamo, ci siamo così parlati, sì, prima del fuori onda, ci siamo detti noi ci vediamo una volta all'anno.
1: Esatto, però bel momento, sono felice.
0: Sei felice? No, sono contento
1: di tornare a trovarti.
0: Sono
1: qua.
0: Contento. Allora, io ti chiedo subito, qual è il rapporto, sì, tra Generali e Barcolana? Diciamo che ormai è un rapporto bello che è, insomma,
1: continua da tanto.
0: Sì, ormai è come una famiglia.
1: Sì, ma è una bellissima festa. Io anche poi per il mio lavoro giro parecchio, però essere qua a Trieste questo weekend, vengono tante persone anche di Generali. Stamattina avevamo la regata Women in Sailing su dei, sì, monotipi con equipaggi misti. C'hanno tanti colleghi che vengono da varie parti del mondo, anche dalla Francia, per partecipare, perché la Barcolana è uno spettacolo incredibile. Magari noi a Trieste ci sembra quasi, no, normale, ma è una cosa veramente speciale. Quindi sempre un piacere esserne parte e contribuire a farla crescere.
0: Che domanda che ti faccio, intanto che così guardo, perché guardo, sì, anche gli sguardi delle persone.
1: Vedi passare il mondo qua.
0: Sì, sì, vedo passare il mondo. Prima di passare alla prossima domanda, qual è invece questo rapporto tra Barcolana? Invece il rapporto che vedi, non so, Generali con le persone, con quelli che in qualche modo vedono Generali, perché vedono come istituzione, sì, cioè vedono...
1: Vabbè, cioè, insomma, momenti come questi sono momenti dove tutta la città partecipa. Noi abbiamo lo stand, no, in Piazza Unità. Domani mattina abbiamo avuto tutta la settimana, ma domani mattina chi è in giro, abbiamo ancora un laboratorio con la nostra fondazione The Human Safety per famiglie con bambini 0-6, letture sul mondo del mare, abbiamo 50 posti, quindi stamattina era bellissimo, c'era un ingorgo di passeggini davanti.
0: Hai visto?
1: Sono
0: passato, quindi, camminavo e
1: per me questa è la cosa più bella, quindi bello. Invito tutti a passare, venirci a trovare, a raccontare, leggere un po' di storie, c'è il fasciatoio, chi deve allattare anche un angolino perché magari in giro non è semplicissimo, quindi insomma chi vuole, ha bisogno, siamo là.
0: L'hai citato, ce lo racconti il progetto?
1: Sì, beh, The Human Safety lavora in tutta Italia e poi anche in altri paesi nel mondo per la prima infanzia, perché quello che abbiamo visto è cercare di dare un buon inizio ai bambini, poi aiuta quando inizi scuola, cioè come dire, è tutto più facile e quindi aiutiamo i genitori essenzialmente nei primi anni, soprattutto quelli che magari vivono anche parti della città meno facili, dove ci sono meno servizi, insomma cerchiamo di essere lì per loro, creare una rete attorno. E abbiamo due spazi qua a Trieste tutto l'anno attivi col Centro per la Salute dei Bambini e delle Bambine e poi questo momento in piazza per essere assieme, ecco, e celebrare insieme la Barcolana e viverla anche, come dire, a terra, non solo in mare. E noi continuiamo a fare questo lavoro per le famiglie, ci crediamo, pensiamo che è veramente importante anche nel mondo d'oggi cercare di focalizzarci su questi primi anni, su questi momenti importanti, perché poi insomma si cresce in fretta, ci sono tante difficoltà anche per esempio gli schermi, la tecnologia, certo, e quindi focalizzarci sui primi anni, sui rapporti importanti, sul creare un buon inizio. Si dice se cambi l'inizio della storia puoi cambiare tutta la storia. E quindi noi continuiamo così, tutto l'anno siamo in città e c'è questo momento bello domattina.
0: Mi piace. Invece quando parli Women in Sailing,
1: sì,
0: invece anche
1: che
0: lì.
1: Novità. Quello è un altro progetto.
0: Perché il problema qual è? Che ci sono veramente tante cose ed è molto, sì, difficile per le persone che semmai capire quante, sì, cose uno fa. Certo. Perché ormai vede sempre la fine, no? Del prodotto realizzato,
1: sì,
0: ma alla fine,
1: vero,
0: c'è la partenza ma anche del progetto.
1: Sì, sì, sì, beh, questo è un progetto che abbiamo voluto con Barcolana, l'abbiamo costruito insieme e se volete vi racconto perché l'avevamo,
0: sì.
1: C'era un manuale di istruzioni per tipo scuola vela e c'era il papà in barca col fratello e la mamma faceva i panini. E allora mi ha detto, ma perché questa cosa non va bene? Questo era tantissimi anni fa. E abbiamo detto, beh, insomma, in realtà la barca è per tutti ed può essere, come dire, anche una metafora della vita fuori dalla barca. Quindi abbiamo detto, lavoriamo sugli equipaggi misti, dove uomini e donne regattano insieme. Quindi non l'equipaggio tutto femminile e tutto maschile, ma insieme, magari con la donna al timone, che è anche il premio che diamo in Barcolana, no? E da lì poi è venuto tutto un progetto con le scuole, circoli velici della nostra zona, per lavorare con gli allenatori e i ragazzi sui temi dell'equipaggio misto, che magari ogni tanto è un po' diverso, anche la psicologia, capirsi, gestire le emozioni, i conflitti, tutta questa parte, anche non solo la parte, diciamo, fisica e tecnica, ma anche la parte di gestione del team, quindi sia dal punto di vista dei ragazzi sia degli allenatori. E quindi abbiamo affiancato degli psicologi dello sport specializzati in questi temi per creare dei moduli di formazione. E questo l'abbiamo fatto prima in regione e adesso è diventato un progetto nazionale con la Federazione Italiana Vela. Per tutti gli allenatori, quando c'è la formazione a livello nazionale, sarà inserito questo modulo. Quindi, se vogliamo, un'innovazione che parte qui da Trieste è diventata una cosa per tutti.
0: Io li chiamo virus, perché come un virus, ma ne è stato
1: in senso buono,
0: in senso buono, nel senso positivo, non nel senso negativo.
1: Sì, una sorta di moltiplicatore, acceleratore.
0: Nel tuo essere, come sei tu, cosa vedi il futuro? Come vedi il futuro? Cioè, nel senso che... cosa vorresti?
1: Allora, che questo progetto diventasse inutile, cioè che fosse superato perché non serve più. Secondo me siamo sulla buona strada, ci sono tantissimi, cioè crescono il numero di equipaggi misti, ci sono Bonifacio e Lavuccetti ad esempio della Barcola Grignano, hanno appena vinto il Mondiale Junior e anche l'Europeo in modalità mista, ma insomma non solo loro, e quindi secondo me è diventato più, come dire, comune, visto, accettato, gestibile, gestito. Quindi secondo me stiamo guardando un po' con Barcolana a quello che può essere il prossimo tema. Il premio resta, il trofeo Women in Sailing di Barcolana rimane, vediamo chi lo vince domani, però magari l'anno prossimo possiamo guardare ad altri temi. Un tema interessante su cui magari stiamo anche un po' riflettendo, ad esempio il clima, tutto il tema dell'ambiente, il clima in generale. C'è questo nuovo dipartimento che si occupa proprio di modellazione per il tema della prevenzione e mitigazione sugli eventi climatici, certo, che sono sempre più notevoli e severi. Quindi magari
0: infatti
1: vediamo
0: oggi prima, c'è stata l'ARPA e ha detto che abbiamo la temperatura dell'acqua ancora alta.
1: Esatto.
0: Che è una cosa, uno dice, che bene, sì, da una parte bene, ma dall'altra
1: infatti,
0: parte 10 siamo
1: ottobre, no? Se ci pensi, oggi siamo qua in maglietta.
0: Esatto.
1: Quindi ecco, questo potrebbe essere un altro tema, ma ci riflettiamo e magari tra un anno, quando io e te ci rivediamo, avremo qualcosa di interessante da raccontare.
0: Ti faccio una ancora l'ultima domanda, poi ti lascio andare.
1: Vai.
0: Invece si parla spesso, io sento meno ultimamente e mi capita anche ultimamente di esserci, si parla di inclusione, no? Che in quella tua parte ho visto sia anche l'inclusione femminile, perché anche lì, come hai detto tu, che ci sia misto, che non ci sia quasi, non serve più avere una struttura che ti dice guarda che non siete 50-50, giusto come se fosse un grillo parlante. Anche l'inclusione è un qualcosa dove ultimamente finalmente se ne parla sempre di più, no? Perché siamo tanti, siamo 8 miliardi, stiamo arrivando oltre 9 già, si vede nell'arco di 2-3 anni arriveremo oltre 9 miliardi, siamo tanti, e purtroppo non tutti siamo arrivati al così, qualcuno ha qualche difficoltà, qualcun altro ha altre difficoltà, quindi anche questo è un tema che vedo che specchia molto questo mondo, no?
1: Sì.
0: Ed è un tema che si sta sempre di più ingrandendo.
1: Sì, perché forse si sta polarizzando, no? Tanto anche nella nostra società. Il lavoro che facciamo noi anche con la fondazione è proprio l'idea che tutti hanno un potenziale di qualsiasi tipo, ma non tutti sono in grado di esprimerlo. Quindi
0: certo,
1: cosa si può fare per fare in modo che ognuno possa essere il meglio di sé? Questa è un po' l'idea. Quindi anche Women in Sailing, se vogliamo, risponde un po' a questa logica.
0: Generali, come ti vedi tu tra come ti vedi tu tra, non so, 4 anni, a parte Barcolana, ho paura che cosa vorresti per Trieste tra 4 anni, 5 anni?
1: Wow.
0: Cioè, so che è una domanda difficile, però, una cosa che un sogno tuo.
1: Ti faccio un accenno a un altro progetto che secondo me Generali sta portando avanti in città, che è questo nuovo centro per l'innovazione e la tecnologia che abbiamo in Palazzo Carciotti, che stiamo ristrutturando. E se tu mi dici 3-4 anni, dovrebbe essere finito e ristrutturato Palazzo Carciotti, che comunque è uno dei palazzi più importanti delle rive, che per tanto tempo insomma è stato un po' trascurato, e dentro ci sarà questo nuovo centro che si occuperà di tecnologia al servizio di risolvere alcuni grandi temi, di nuovo l'ambiente, però l'industria, anche la portare diciamo anche a beneficio delle piccole e medie imprese certi tipi di servizi, usando magari l'intelligenza artificiale in maniera etica, in maniera, come dire, efficiente. E quindi secondo me quella è una bella cosa, perché collega anche tutta la grande forza degli istituti accademici che ci sono e di ricerca che abbiamo in questa città con l'applicazione pratica e col mondo delle aziende. Quindi io mi auguro per Trieste che ci sia questo, che venga appunto tra 3 anni messo a terra, e che però ci siano anche altre cose così, in modo che le persone possano rimanere e vivere bene in questa città. Questo è l'augurio che mi faccio per me e per tutti, insomma.
0: Ma grazie mille.
1: Grazie a te, Igor.
0: Allora, voi rimanete sempre collegati con Radio 1.0. Tra pochissimo avremo altri ospiti. Chi lo sa, intanto mi fermo un attimo, prendo respiro e torno subito. Just in
2: time. Radio Orologio.
3: Sono le 17:16.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it. I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Siot Tal a Barcolana, energia e passione.
2: Siot Tal, our people, our environment, our energy.
3: Smuttamento del terreno? Ti frana la scarpata? Hai un muro vecchio che crolla? No problem! Con il sistema esclusivo di Armo e Puntellazione, lavorando in sicurezza e lasciando sempre libera la via di fuga degli operai in caso di crollo, si può! La Betonfer ha la soluzione! La Betonfer è un centro per la lavorazione del ferro tondino per cemento armato, con vendita di reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Contattaci al numero 040 22 70 78 o vieni a visitarci in zona artigianale Dolina 507/12 con Betonfer. No problem.
0: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

eccoci qua, lo so, devo farla sentire la sigla. Allora, tra pochissimo, signori, chi arriva qua davanti, cominciamo a dare gadget, quindi chi arriva qua proprio davanti al nostro stand, proprio a Radio.0, siamo qua sulle rive, anzi sentite la mia voce già che sta partendo adesso, quindi chi è qua davanti che sta camminando e sta sentendo, cominceremo a dare i gadget, quindi venite qua davanti alla radio, rimanete qua fermi che vi diamo i gadget, proprio tra un minuto comincerà a partire la canzone e quando parte la canzone cosa si fa? Si fanno i regali. Quindi tra neanche 20 secondi comincia a partire, logicamente bisogna, la prima regola è ballare, quindi chi balla si becca il gadget, chi non balla nessun gadget. Quindi mi raccomando, solo chi balla prenderà i gadget, quindi pronti? Allora siamo pronti a dare i gadget, però ballando, 3, 2, 1 e cominciamo Bad Bunny! Eo! Allora qui oggi pomeriggio, logicamente tra poco avremo anche il nostro

0: Ci ascoltiamo.
1: Los caserío, los barrio, desde los 90 hasta el 2000 por siempre.
0: Allora abbiamo pensato la canzone per Barcolana. Quale potrebbe essere la canzone per Barcolana se non la canzone di...
2: Ed è un po' di...

tra poco arriva il nostro Falcon, ma noi logicamente non possiamo finire qui perché questa è Radio 2.0, quindi vi facciamo ballare ancora un po'. Sisters, good night. Vai, chi non balla logicamente non becca niente. Vai, vai che sentiamo il sole, sentite come arriva il sole.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Assicurazioni Generali, Onda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
7: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: A Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: giacca, signora, con quelli rossi, bella giacca, bella giacca, mi piace, molto bene su quelle giacche, bella, bella, mi piace, particolarità, ci piace la particolarità. Allora adesso, dato che è arrivato il nostro Falcone, io tra poco devo tacere, come dice lui, devo stare muto, giusto?
1: No, no, no, no, a me fa piacere se tu parli, anzi, che faccio? Il monologo?
0: Sì, bravo, allora facciamo così, io metto ancora una canzone e poi do parola al nostro Falcone. Allora, facciamo così, 3, 2, 1 e così partiamo con un po' di arroganza, perché noi siamo un po' tutti arroganti.
1: A me pensa 3, 2, 1, mi stava partendo, 3, 2, 1! Hai capito?

Facciamo così, dato che siamo un po' ancora arroganti, siamo ancora in turno perché tu non c'hai l'ospite. Buonasera, tutto a posto? Bene? Sì? Ok, adesso chiamiamo uno bravo. Tranquilla come tutti, anche tutti noi.

0: proprio momentanea, perché poi arriva il nostro Sergio Nordio con Falcon. Ma allora io per, ciao ragazzi, io per dare così un 360 gradi, dato che abbiamo ascoltato musica dance, abbiamo ascoltato musica pop, adesso chiudiamo con vai. Come scusa, adesso si è acceso, no?
1: Vai, impazzisco, vai.
0: Ti aspetta l'entrata. Vai! Ci salutiamo così, poi tra poco arriva Falcone, intanto adesso vai ACDC! Senti come sale, senti! Già arriva con la spalla anche! C'è con le spalle anche, quindi cammina con le spalle, vai! Questi che sono, calciatori, che sono?

0: San Rafael Com, proprio qui dalle rime. Intanto voi divertitevi, venite qua e intanto benvenuti a Radio.0.
1: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
2: Barcolana 58, presented by Generali.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Dal 7 all'11 ottobre, Radio.0 trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
5: Domenica 18 ottobre, i profumi della carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
6: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
7: Vuoi passare un weekend perfetto?
8: Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
9: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
10: Meraviglioso!
9: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un Giro Meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
5: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: più.
1: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Giulia.
1: E allora, eccoci qua. Io dopo ho sentito per 3 ore Igor da Milano fare il matto. Qui vado sulle rive e poi se non so sulle rive sto in sala stampa, metto su le cuffiette, ascolto Radio Punto Zero, Igor da Milano che ha messo le musiche, ci cantava sopra. Adesso che facciamo? Noi diventiamo seri? Vabbè, proviamoci un pochettino. Allora, cominciamo questa oretta dedicata alla vela che chiamiamo On Air Barcolana e la vigilia della 58esima Barcolana, e come tradizione il primo appuntamento di questa fascia oraria interamente dedicata alla vela e alla Barcolana inizia con l'aggiornamento meteo da parte di Sergio Nordio.
2: Buona serata, ben ritrovati a tutte e a tutti. Eccoci qua, insomma, stiamo vedendo gli ultimi residui ancora dell'umidità che è presente sulla nostra regione per effetto della depressione dei giorni scorsi, ma c'è anche il passaggio di un debole fronte che passerà nelle prossime ore e potrebbe portare in serata, in tarda serata, forse anche qualche rovescio, ma è una probabilità bassa. Arriva la bora nella notte, quindi inizierà a soffiare bora moderata, quindi un po' di bora in arrivo, non spaventiamoci, che comincerà a soffiare durante la notte, probabilmente insomma primissime ore della mattina di domani, ci accompagnerà fino alla partenza.
1: Ecco, quindi alle 10:30 ci abbiamo bora o no domattina? Alle 10
2: sì,
1: e mezza.
2: Sì, gli ultimi modelli che abbiamo visto poco fa danno poi il vento in calo, però prima della partenza, quindi direzione prevalente est-nord-est, classica bora, con media intorno ai 10 nodi, raffiche fino ai 20 nodi, quindi c'è un lieve calo rispetto ai modelli che avevamo visto stamattina, un lieve calo dell'intensità del vento che però sarà presente e quindi anche in partenza ancora con direzione prevalente est-nord-est. Si tenderà poi a coricare leggermente da levante, quindi diventa un po' più distesa, la velocità tenderà un po' anche a calare, intorno a mezzogiorno avremo intorno ai 10 nodi e 5-10 nodi, quindi le raffiche tendono a essere meno, diciamo, importanti. È probabile poi la rotazione invece intorno alle 13:30-13:00, probabile la rotazione del vento da ovest-nord-ovest, quindi la classica brezza che entrerà proprio nelle ore centrali della giornata, però la velocità in questo momento è prevista intorno ai 4-8 nodi.
1: Beh, insomma, caro il mio Sergio Nordio, io sono abbastanza contento se tutto ciò si verificasse, perché comunque vuol dire che alle 10:30, insomma, la partenza dovrebbe avere delle condizioni che permettono al gruppone di barche di prendere velocità, i grandi separarsi dai piccoli, insomma una potrebbe garantire una stabilità, diciamo così, di rotta tra le barche ora, e quindi insomma avere una partenza dove ci sia, capito, roba da raccontare, non raccontare un replay. Quindi se le barche dovessero partire con le condizioni che hai detto tu, insomma anche i maxi e anche i piccolini riuscirebbero a fare una bella partenza. Quindi tu mi hai detto verso le 10:30 potrebbe esserci una bora sotto raffica di 20 nodi, però mi hai detto insomma anche 10 nodi stabili, perché io ci metto la firma.
2: Sì, le condizioni, direi che le previsioni meteo in questo momento sono ottime per la giornata di domani, anche perché finalmente andrà via questa nuvolosità e questo renderà il tutto decisamente migliore, insomma, rispetto al tempo che abbiamo avuto in questi giorni, per due motivi. Poi perché la presenza del sole renderà poi più facile, anche dal momento che cesserà un po' questo flusso leggermente fresco, domani mattina sarà un po' più fresco, intorno ai 16-17 gradi, quindi diciamo un po' più fresco rispetto a oggi, ma questo renderà poi anche più facile la rotazione del vento, quindi sarebbero proprio diciamo condizioni ottimali per avere una bellissima giornata per tutti.
1: Esatto, hai detto bene, per tutti. Non pensiamo soltanto alla regata e ai regatanti, pensiamo un po', perché oggi io sono impressionato, a me ogni anno qua sembra sempre che ci sia sempre più gente qui sulle rive, per tutta la città di Trieste. Quindi allora facciamo così, diamo anche delle indicazioni proprio per gli spettatori, che forse il pubblico è ancora più grande dei partecipanti e dei velisti, ci sono più persone a terra che in mare. Quindi abbiamo detto pioggia no,
2: diciamo il fronte passa nella notte, quindi questa è anche un'ottima notizia, perché toglie l'umidità e avremo ottima visibilità, no? In condizioni quindi di bassa percentuale di umidità migliora la visibilità, e quindi anche da qualsiasi punto, sia della città ovviamente nei momenti in cui anche si allontana un po' dalle rive e dalla sottocosta, possiamo anche salire un po' più in quota e goderci la vista larga, insomma, su tutto il campo di regata che possiamo avere dall'altopiano, insomma dal Ciglione. Quindi anche queste sono buone prospettive per chi è appassionato poi di fotografia, o per tutti, insomma, per quelli che vogliono ammirare questa meraviglia.
1: Hai detto bene, e chi viene qua sulle rive alle 8, 8 e 30, che vuole divertirsi a vedere i grandi campioni che prendono il largo, insomma, che mollano gli ormeggi e tutto quanto, insomma, allora invece abbigliamento, allora, per chi viene qui alle 8, 8 e 30 domattina?
2: E qualche giacca, visto il calo un po' delle temperature, d'altra parte insomma siamo in ottobre, quindi avremo poi durante la giornata temperature che si riprendono intorno ai 21 gradi, quindi insomma valori direi assolutamente gradevoli, e tornerà poi a esserci bora per chi si ferma a far festa, tornerà a incrementare il vento in serata anche di domani, quindi tornerà a esserci un po' più di bora che ci accompagnerà nella notte successiva fino alla mattina poi di lunedì. La prossima settimana in prospettiva il tempo resta abbastanza buono, quindi avremo ancora l'anticiclone prevalente con cielo in prevalenza sereno, a tratti però ci sarà ancora vento da nord-est, soprattutto tra lunedì e martedì, bora moderata, altalenante. La temperatura, dopo un leggero calo appunto che avremo in maniera un po' più significativa tra lunedì sera e martedì, tornerà di nuovo a riprendersi. Quindi al momento quello che appare è che la seconda parte della settimana, quindi da mercoledì poi verso la fine della prossima settimana, tornino nuovamente temperature quasi estive con condizioni di tempo soleggiato, quindi quasi direi che l'estate non è ancora del tutto finita.
1: Beh, guarda, sei un grande, Sergio Nordio, perché ci hai fatto caso che con due giorni di pioggia nei giorni scorsi già non ne potevamo più, cioè, ma abbiamo un inverno da affrontare. Io con due giorni di pioggia dico basta questa pioggia e i calzini bagnati, le scarpe, non siamo più abituati, questo è il problema qua. Io, tra l'altro, c'è una cosa devo dire, caro Sergio Nordio, che a me la pioggia, come tanti, no, hanno questa, quanti dicono ah stavo a casa, stanotte pioveva, che bello, tanto io stavo sotto le coperte, a me no, a me la pioggia ultimamente mette ansia, perché la senti proprio che scende tanta tutta insieme e io comincio a pensare alle catastrofi, no?
2: Stiamo vedendo soprattutto sul Mediterraneo, abbiamo visto nei giorni scorsi anche nel resto d'Italia, che i temporali che si originano possono essere molto forti, e soprattutto che in poco tempo possiamo avere delle piogge intense che creano allagamenti e difficoltà. Questa è una caratteristica che abbiamo visto anche in Friuli Venezia Giulia, anche se storicamente siamo una regione in cui le piogge non sono mai mancate, anche le piogge forti. Dobbiamo però attrezzarci, e quindi magari nei momenti in cui questi episodi diventano un po' più consistenti, ripararci, aspettare, anche perché in genere sono di breve durata, quindi magari dobbiamo proprio rifugiarci un attimo, insomma mezz'oretta, un'ora, e poi riprendere insomma la nostra quotidianità.
1: Guarda, Sergio Nordio, sto scivolando fuori tema, fuori dalla vela, quello che è, però ovviamente non è che mi interessa solo la vela. Guarda, veramente un minuto, e ti chiedo un minuto il tuo parere sul cambiamento climatico, che opinione hai?
2: Il cambiamento climatico è qualcosa di molto complesso, lo stiamo vedendo, insomma, io sono da più di 30 anni che mi occupo di meteorologia qua in Friuli Venezia Giulia, la complessità sono queste variazioni molto veloci e anche la difficoltà a riuscire a capire effettivamente cosa potrebbe accaderci anche a breve distanza. Abbiamo visto i rovesci in questi giorni, ma in genere quello che può succedere con i cambiamenti che stiamo vivendo e anche sbalzi di temperatura, no? Quindi avere giornate molto molto calde seguite poi da abbassamenti rapidi della temperatura, colpi di vento e questi temporali che ci possono lasciare appunto tanta pioggia, tanta acqua in breve tempo. I cambiamenti ci sono, però dobbiamo anche cogliere gli aspetti positivi, e tra questi aspetti il fatto che tendenzialmente possiamo anche vivere di più all'aria aperta in stagioni in cui non lo facevamo in precedenza, no? Quindi l'allungamento un po', diciamo, della stagione estiva e anche a volte l'anticipo può dare anche più lavoro, ovviamente a tutte le persone che sono impiegate nel settore turistico. Dobbiamo però attrezzarci e saperci anche difendere.
1: Va bene, grazie mille Sergio Nordio, perché so che hai una cultura infinita e così ho detto, ma non lo possiamo utilizzare soltanto per dirci che tempo farà la Barcolana, quindi siamo andati a parlare un po' oltre. Invece, a proposito di Barcolana, io vorrei dire una cosa: abbiamo una lista iscritti e partecipanti veramente sensazionale. Grazie Sergio Nordio, mentre ci lasci ed esci dal nostro cubo di vetro, qui il nostro studio sulle rive, lo studio di Radio.0 qua sulle rive di Trieste, da dove stiamo trasmettendo in diretta. Non ci credete che siamo in diretta? È sabato 10 ottobre 2026 e sono le ore 18:18, beccatevi questa. E allora, tra i mega yacht domani, se volete prendere carta e penna, perché si fa presto a dire maxi, la classe maxi, e qua ragazzi invece ci sono, tanto per cominciare, domani i mega yacht in regata Arca SGR, un 100 piedi 30,48 metri di lunghezza del Fast and Furious Sailing Team, che domani veramente avrà un avversario vero, e più tardi lo avremo fra poco, fra una decina di minuti, qui ai nostri microfoni Claudio De Martis, armatore capo progetto di Prosecco Doc Shockwave 3, il Reichelich Pug 27,44 metri di lunghezza, vincitore domenica scorsa della Coppa Bernetti. Il Fast and Furious Sailing Team comunque schiera anche Arca SGR Marta 07, una barca di 26,22 metri, un 86 piedi ex Morning Glory, e poi abbiamo veramente diversi outsider, tra cui Idrusa Calfin, Woodpecker, Cube Generali, pensate, uno Swan 90 con al timone una donna, Claudia Rossi, e poi abbiamo Grillo Parlante, l'abbiamo avuto qui ospite, l'armatore Fausto Sestini, un Southern Wind 100, quindi un'altra barca dalla lunghezza superiore ai 30 metri, e poi abbiamo il bellissimo Catch, una barca con due alberi, New Zealand Endeavour, e poi ci sono i Super Maxi Fiamme Gialle, Anemos secondo con Mauro Pelaschie a bordo. Come fa Mauro Pelaschie a non essere presente alla Barcolana? Poi Ancilla Domini di Andrea Lilli, Anywave Safilence, il Frers 64 di Alberto Leghissa, l'ho detto ieri, insomma Alberto Leghissa lo intervistiamo sempre ogni anno prima della regata della Barcolana, ho detto ma quest'anno lo lascio in pace, poi ho detto ma io non ce la faccio a fare una radiocronaca di una Barcolana senza aver fatto così un saluto con Alberto Leghissa, e quindi oggi sono andato sulle rive, ho detto Alberto per favore, oggi questo spazio dedicato alla Barcolana come ogni giorno finisce alle 19, quindi vieni un attimo prima della chiusura di questa striscia di notizie dedicate alla Barcolana, perché un saluto con te lo vogliamo fare. Quindi anche Alberto Leghissa tra poco verrà qui nello stand, come verrà Giovanni Ceccarelli. Quante volte, eccolo qui Giovanni Ceccarelli, benissimo, entra nello studio in questo momento. Igor, dimmi se vuoi andare prima con lo stacco pubblicitario, subito dopo la pubblicità con Giovanni Ceccarelli.
0: Buon Caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
4: Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: 360 FVG, la banca giovane e moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
8: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: Aria di festa e Radio.0 ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la Barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio.0 da collezione e il mitico cavatappi creato per Radio.0 da Modern Farm e tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio.0, la radio dei grandi eventi.
10: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli, ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
11: Il mare sotto, il Carso appena sopra. In mezzo c'è Duino Aurisina, con le sue spiagge, i sentieri, le osmizze, i sapori e quella bellezza ruvida che qui cambia a pochi chilometri di distanza. Durante la Barcolana venite a incontrare luoghi, storie e persone che rendono unica questa parte dell'Adriatico. Da mercoledì a domenica vi aspettiamo allo stand di Duino Aurisina, nel villaggio Varcolana, per scoprire quello che secondo il sindaco Igor Gabrovets è il comune più figo del mondo.
12: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Ebbene, allora ci eravamo lasciati pochi minuti fa con l'ingresso qui nello studio sulle rive di Radio Punto Zero di Giovanni Ceccarelli. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Claudio De Martis, al che io ho avuto proprio un flash. Sapete quelle cose che giornalisticamente riescono il mettere due persone insieme? Però è stato involontario, non l'avevo studiato, e poi quando ho visto però un attimo Giovanni Ceccarelli e Claudio De Martis insieme, mi è venuta proprio la visione di un'epoca proprio velica, mostruosa, il Flying Junior, la classe York, Quarter Tonner, ma mica prendo in giro loro dicendo un'epoca, perché vuol dire che c'ero anche io quegli anni là, perché le ho viste. E poi però la cosa bella, tanto perché uno si deve vergognare a dire che è stata un'epoca, visto che tanto siamo ancora qui a parlare, quindi vuol dire che anche se è stata un'epoca, noi ci siamo sempre. Allora cominciamo un attimo con Giovanni Ceccarelli, che domani sarà in regata a bordo su Corsara, un Maxi Dolphin, una barca di 78 piedi, diciamo 24 metri di lunghezza, da lui progettata a Corsara. Comunque, nella regata che si è appena disputata, ormai per le barche che vengono qua dalla Slovenia, dall'Adriatico eccetera, Barcolana ha aggiunto degli eventi, questo si chiama Go to Barcolana. Voi siete partiti da Ravenna e avete fatto comunque il record di questa regata tutto sommato costiera di un 92,43 miglia, avete completato e avete vinto in tempo reale, oltre che primi del gruppo zero, in 7 ore 37 minuti. Tu eri a bordo per questo trasferimento?
13: Sì, ero a bordo anch'io con l'equipaggio. È stata bella, una bella cavalcata tutto scirocco, che è aumentato sempre, partito da Ravenna con 10 nodi, 6 nodi di vento, 7 nodi, 10 nodi, fino ad arrivare a 29 nodi verso la Croazia.
1: Sì, perché sempre voi siete la regata parte alle 10 del mattino, giovedì, sì, scorso, quando è stata, o ieri, non mi ricordo, e alle 10 del mattino, alle 5 del pomeriggio eravate qua, bello.
13: Esatto, sì, è stata una bella impoppata con questa barca, una barca che nasce per la crociera, per un armatore che voleva una barca da crociera veloce, con tanti interni, tre cabine owner, cioè una owner e due cabine ospiti, tutte con i servizi, due cabine per gli equipaggi, un'ampia cucina, 36 tonnellate di imbarcazione, e abbiamo toccato comunque anche 19 nodi.
1: Sì, perché voi avete fatto una media qua da vedo, sì, registrati, sì, 12 nodi per
13: 12
1: fare queste...
13: nodi, no, 12 nodi. Beh, e 5, sì,
1: non
13: sì.
1: Male, non male. Barca, l'abbiamo detto, no, tu non l'hai detto, hai detto l'armatore, comunque l'armatore si chiama Carlo Salvini. Avete a bordo qualche star, qualche rock star della vela o no?
13: Ma no, è un equipaggio, no, tutti ragazzi forti, lo skipper Enrico Zennaro,
1: sì,
13: iperconosciuto,
1: allora,
13: a livello non solo italiano,
1: no,
13: molto bravo, il timoniere Ravennate, Jacopo Pasini, che viene dal mondo delle barche più piccole,
1: certo,
13: Ravennate, e poi tanti altri.
1: Va bene, allora, invece di fare come ho fatto nei giorni scorsi, di fare prima uno, poi l'altro, invece, siccome voi due funzionate bene insieme, Claudio De Martis è l'armatore, il capo progetto, sei molto di più per bene insieme. Claudio De Martis è l'armatore, il capo progetto, sei molto di più per prosecco.

0: Dati oggettivi, perché Prosecco Doc Shockwave 3 ha vinto la Coppa Bernetti domenica scorsa, quindi insomma ci siamo, no? Questo sviluppo cominciato un po' di anni fa, adesso potete essere veramente un po' candidati a questa benedetta vittoria, no?
1: Ah, guarda, noi ci proviamo sempre, no? Poi qua c'è Giovanni che ci può insegnare che le barche più grandi corrono di più, no? E poi Furio Benussi con Arca, sicuramente col suo equipaggio conosce benissimo sta regata, un'imbarcazione che è molto potente. Noi abbiamo migliorato parecchio in questi anni, passetto passetto, siamo riusciti a far andare sempre meglio la nostra imbarcazione. Quest'anno la stagione è stata eccezionale perché siamo riusciti a fare record e vittoria sempre in tempo reale alla Brindisi Corfù, abbassando il record di 1 ora e mezza, che è tanta roba. Siamo riusciti a tagliare per primi il traguardo Legia 600, che era una regata che da anni volevamo fare e che quest'anno siamo riusciti ad approcciare con il giusto mood, con un equipaggio sempre più forte. Abbiamo migliorato i ragazzi, abbiamo migliorato le vele, abbiamo migliorato la tecnologia a bordo, insomma sono barche molto costose da tenere in piedi e attive, ma noi ci proviamo e ultimamente nel Golfo siamo riusciti a mettere il naso davanti ad Arca e a Furio, che comunque per noi è sempre l'avversario da battere, un po' come
0: è il defender,
1: sì, insomma, e lui è sempre, diciamo, super motivato, tra l'altro, no? Io avrei le palle piene di
0: allora lui
1: lascerei passare anche qualcun altro.
0: Sì, nelle dichiarazioni a caldo al termine del Bernetti lui faceva molto, diciamo, Roma si dice lo sciolto, insomma, sì, va bene, anzi sono contento, io domenica parto con il vino e il prosciutto, insomma. E invece mi è piaciuta anche una tua battuta quando ti ho chiesto subito a caldo, ma insomma dall'anno scorso a quest'anno cosa c'è di diverso, in cosa è migliorato Prosecco Doc Shockwave 3, e tu mi hai detto: beh, migliorate in 25 metri quadri più di randa. Insomma, è una battuta che mi è piaciuta e che sintetizza un po', però immagino che avrete fatto anche altre cose, no?
1: No, no, certo, altre cose, e comunque anche migliorato l'equipaggio, no? Perché anche là inserisci a bordo dei professionisti del calibro comunque che affiancano comunque quelli esistenti, perché Cosmina, Spangaro, son già nomi super conosciuti. Poi sono cresciuti i giovani che avevamo a bordo, infatti sono stati presi tipo Giacomo Conti da team come quello che praticamente porta avanti Vasco Vascotto, per cui insomma giovani. Poi abbiamo inserito Bussani in più come tailer, adesso è anche Legian, è venuto Ruffo Bressani. Ci sarà anche Cesare Bozzetti, che comunque si è vinto l'Admiral, insomma, assieme a tanti giovani. E poi ci tengo a dire che abbiamo questo ragazzino americano statunitense, questo Briggs, che viene fuori da questa idea che ho avuto di favorire, visto che soprattutto mi applico nel mondo delle vele di Optimist, dei ragazzini. Ogni anno premio quello che secondo me è l'emergente. Quest'anno è venuto questo ragazzino statunitense che, piccolissimo, con pochi chili, si è qualificato per i mondiali pur con vento forte, per cui uno molto tignoso e tenace. Poi è simpaticissimo, è l'unico bambino che va in giro con il caschetto in Optimist.
0: In Optimist? Io pensavo sulla vostra barca. In Optimist col caschetto,
1: è l'unico, è un caschetto giallo, un figlio,
0: grande, grande, grande. Allora sentite una cosa, io domani sarò la Barcolana, l'ho seguita tante volte in passato, però domani sarà la mia nona consecutiva, mentre prima per lavoro, per i giornali per i quali lavoravo, magari venivo una volta, poi non venivo due, insomma, comunque ovviamente l'ho frequentata in passato. Da 9 anni, grazie a Radio.0, perché facciamo proprio la radiocronaca, Radio.0 la fa da molti anni prima, ma da 9 anni sono io a essere radiocronista questa live della Barcolana, insomma, ogni anno, no? Quindi io comincio a avere anche io dei ricordi, ultime 9 edizioni, e insomma, quando vedo passare una barca, la riconosco e dico: ah, questa barca qui, dico il nome, poi Progetto Ceccarelli, questa l'ha progettata Giovanni Ceccarelli, insomma, mi capita di dirlo, caro Giovanni. Quindi, insomma, tu sei cosciente che, del fatto che, insomma, domani attorno a te, mentre regalerai

0: Vedrai altre barche che tu hai progettato, insomma è anche una bella emozione vedere, perché tu hai progettato sia barche di serie che anche prototipi, tra l'altro alcuni prototipi, cioè direi tu, che hanno fatto anche un po' proprio la storia della vela qui a Trieste. Insomma, per me deve essere una bella soddisfazione, no? Vedere delle tue barche rigatare domani.
1: Sì, è sempre bello vedere le tue barche. E diciamo ci sono barche di due generazioni, perché a Trieste vediamo ancora barche progettate da mio padre, ci sono barche di mio progetto, barche di progetto insomma che abbiamo fatto insieme, ci sono veramente tante tante barche, perché questo golfo ha una cultura della vela, ma poi la Barcolana non è solo Trieste, vengono dall'Adriatico. Quindi è bello vederle, ho visto barche come i Rimar, come tanti EC, come e poi ecco arriviamo diciamo a quella che per me è stata la sfida, un po' una sfida incompiuta, nel senso che non l'ha vinta, però fu proprio la sfida che fu tutta Trieste, una barca nata da un gruppo di armatori triestini, insomma nell'ambito triestino, da un'idea nata ai primi di marzo, e a settembre navigava a questo 55 piedi, costruito dai fratelli Latini, skipper Vasco Vascotto, che si chiamava Tutta Trieste. Venne esposta anche qui in piazza, era bella, proprio avere una barca che si chiamava Tutta Trieste per me è stata una grande sfida. Bella come sfida, non è stata vinta, insomma non vinse quell'anno la Barcolana comunque ha continuato sempre a vincere nella sua categoria, l'ha vinta tante altre volte, non ha fatto l'assoluto, ecco.
0: No, però quelle barche là,
1: è passata la storia, insomma.
0: Hai pronunciato più volte la parola sfida, quelle barche furono utilizzate per un evento che si chiamava proprio la sfida, no? Che erano due uguali.
1: I match race. La Nation Cup fu fatta una seconda gemella e nelle acque qui di Trieste.
0: Beh, venivano Paul Cagliard, Russell Kutz.
1: Fu un'idea molto bella in quegli anni, ecco.
0: Fu un'idea molto bella. Tra l'altro, ora dopo lo stacco pubblicitario, parliamo ancora un pochettino con Claudio De Martis e Giovanni Ceccarelli, perché insomma in qualche modo loro sono stati sempre avversari, vero? Rapidamente, poi ne parliamo un attimo dopo.
2: No, abbiamo regattato anche assieme.
0: Va bene, però nell'epoca quarter turner no, erano avversari.
2: Anche nei quarti.
0: Adesso dopo.
2: Anche nei quarti.
0: Dopo vediamo un po'.
2: Con Pesce Rosso.
0: Allora vai, pubblicità e poi torniamo con Giovanni Ceccarelli e Claudio De Martis per un così un 3-4 minuti di nostalgia canaglia.
3: Vuoi andare a gonfie vele? Con Iuliacom la tua azienda guarda all'orizzonte con sicurezza. Progettazione e installazione di impianti di allarme, videosorveglianza, impianti telefonici in cloud e collegamenti in fibra dedicata. Tecnologia, sicurezza e affidabilità. Il giusto equipaggiamento per la tua azienda. Seguici sui social o visita il sito iuliacom.it. Iuliacom, la tua rotta sicura, sempre.
4: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress. Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. Terme-dobrna.si.
6: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
3: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
7: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
9: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti.
10: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
11: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Eccoci, che allora qua torniamo un attimo in diretta. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Alberto Leghissa, perché l'ho detto, per me insomma la vigilia della Barcolana ci deve essere un saluto con Alberto Leghissa, e quindi gli ho chiesto per favore di raggiungerci qua allo studio e lo ringraziamo per essere qua. Chiudiamo un attimo questo spazio per questa coppia, ma guardate un po' chi c'è qua fuori, Tommaso Chieffi che passeggia qui per Trieste. Qui ragazzi potremmo riempire, qual è il record di persone che sono state infilate dentro un container? Se facciamo entrare pure Tommaso Chieffi qua non finisce più. Tra l'altro Tommaso Chieffi è stato pure un tester non male di alcuni tuoi ultimi progetti, Giovanni, giusto?
2: Col Neo 430 abbiamo fatto una prova in mare, fra l'altro eravamo insieme,
1: esatto,
2: barche molto belle costruite a Paolo Semeraro, tutte sul mio progetto. Appunto il Neo 430, recentemente è stato presentato adesso al Salone di Genova il Neo 520.
1: Esattamente. Allora, adesso così, per far capire da quanto è lunga l'amicizia o la conoscenza tra Claudio De Martis e Giovanni Ceccarelli, il primo aneddoto lo racconta Claudio De Martis, che è addirittura legato a Epaminonda Ceccarelli, papà progettista di Giovanni Ceccarelli, anche lui il progettista, però tutto quanto nasce da Epaminonda Ceccarelli. Vai Claudio.
3: Ah, il padre era un grande, io ero un bimbo, lui era un mio gran tifoso, perché io giravo per i campi di regata, mi facevo accompagnare da qualche socio del mio circolo veneziano.
1: Parliamo di regate sulle derive ancora?
3: Col
1: Fly Union, esatto.
3: Ti dico anche gli anni, ti dico 73, 74, vai. 75, la preistoria, 75, e poi vinsi il mondiale di Fly Junior, e poi Minonda era sempre un mio grande fan, e quando io mi sono messo a produrre vele mi ha subito comprato le vele, sono andato a prendere le misure sulle sue barchine, sui famosi EC, e poi Minonda Ceccarelli con il suo nome, e adesso l'ho copiato, ho fatto anch'io la mia veleria, si chiama CD,
1: sì, sì.
3: E quindi ho imparato da lui, una persona squisita e con Giovanni poi abbiamo avuto, anche se ci vediamo poco, c'è sempre un'amicizia vera, no? Quando incontri le persone vere poi ti riconosci.
1: E poi c'è quest'altro episodio, Giovanni, che ci raccontavi, qui arriviamo nell'epoca, non so, quarter tone, half tone,
2: sì, facciamolo introdurre da Claudio, dai.
1: Che tu avevi
2: un viaggio in aereo.
1: Da dove?
2: Era seduto di fianco a me.
1: Dalla Spagna.
2: Tornavamo dalla Spagna.
1: Una tua barca aveva vinto
2: in Spagna? No, sì, sì. No, non avevamo vinto, eravamo terzo, vinse un francese, e tornavamo in aereo insieme e io avevo in testa la barca da progettare per l'anno dopo.
1: Sì.
2: Come purtroppo il progettista va su una barca e pensa già a quella dopo. Io sto già pensando al prossimo 80 piedi, non è da dire. Perché quando ci navighi su una barca, torniamo in aereo, siamo di fianco di posto aereo.
3: Vado io. E io avevo dei problemi con la mia barca, che era molto bella, aveva tutta una serie di non era un progetto di Giovanni, posso dire, era un progetto di Vismara, altro amico, non è
1: certo.
3: Tutti,
1: è bello ricordare, in quegli anni c'era proprio una grande sfida a livello mondiale tra progettisti italiani.
2: Tra di noi una grande,
1: certo, amicizia. Certo.
3: E Giovanni mi fece notare che sì, la barca perché aveva meno vela delle altre. mi fece notare che quella larghezza che avevo a poppa in realtà non è che mi penalizzava poco per il raddrizzamento, ma andava a incidere sulla misura delle catene, e quindi mi disse: guarda che ci perdi tanto su sta roba. Allora io tornai a casa, chiamai Vismara e gli dissi: oh, qua Ceccarelli ci ha dato la dritta giusta, e tagliammo via le alette al primo jammer quarter, perché
1: sì,
3: era già il secondo perché avevamo fatto un triquarter prima, tagliamo le alette e Vascotto vinse il mondiale di Chioggia. Io poi con una barca nuova sempre fatta su questa falsariga vinsi il mondiale l'anno dopo a Baiona. esatto. Battendo poi una esatto, barca di esatto. Giovanni.
2: Però il secondo viaggio in aereo non lo feci più con lui ma da solo e l'anno dopo a Salonico facemmo primo, secondo e terzo, con tra l'altro al timone c'era Antonio Sodo, sì, che è proprio anche qui, è qui a Trieste in questi giorni, quindi facciamo primo, secondo e terzo, però non viaggiamo più in aereo e iniziai a stare un po' zitto perché qualcuno anche Ravenna mi disse smetti di farlo stupido, di parlare troppo.
1: Grande. Va bene, allora noi ringraziamo moltissimo, ci sarebbe anche da parlare di vele con testa quadra inventata da De Martis per il Flying Junior, insomma, allora no, andiamo troppo in là. Il prossimo anno io mi ricordo tutto, non è vero, me lo scrivo adesso, bravo, faremo, bravissimo Giovanni Ceccarelli, faremo un'altra puntata con Claudio De Martis e Giovanni Ceccarelli, che ringrazio per essere venuti qua alla vigilia di Barcolana 58. Beh, insomma, Giovanni Ceccarelli, puoi anche dire ciao, grazie, ci vediamo domani.
2: Ciao, grazie a voi, saluto tutti quanti i regatanti e ringrazio Mitia Giallus e il Circolo Balco da Grignano e tutti quelli che collaborano per questa festa della vela, veramente.
1: Va bene, tu Claudio De Martis che ci dici? Stai in Gommone domani?
3: Io domani sto in Gommone, ormai, figurati, è il mio posto preferito, vedo tutto, nessuno mi rompe le scatole, posso dire io che ho visto, avete sbagliato. No, sono molto contento dei miei ragazzi, auguro veramente a tutti una buona regata per domani, non solo alla nostra barca, ma a tutti quanti, che sia una bella regata. Che vinca il migliore.
1: Benissimo, grazie mille Claudio De Martis, grazie Giovanni Ceccarelli, grazie Claudio De Martis. Allora, l'ho detto poco fa, ci ha raggiunto Alberto Leghissa e ormai mi sto ripetendo, però io ho detto ci sono quelle tradizioni, io non posso iniziare una radiocronaca di una barcolana se alla vigilia o anche all'antivigilia non ho fatto due chiacchiere con Alberto Leghissa, e se Alberto Leghissa non ha salutato gli amici di Radio Punto Zero, visto che ormai tra Radio Punto Zero e Alberto Leghissa c'è un'amicizia già da diversi anni. Insomma, Alberto, è la vigilia dell'ennesima Barcolana, anyway, Safilens, come stai ormai?
0: Ma intanto devo dire che è obbligatorio venire qui alla sera, perché anche a me manca altrimenti questo appuntamento.
1: Ci fa piacere.
0: Quindi sempre bello parlare con voi, siete stati sempre la radio che abbiamo ascoltato tutti durante la Barcolana e anche prima la Bernetti, e quindi a sapere come vanno le cose, tutti sono attenti alla radio. Bravo tu Andrea anche a spiegarlo in maniera corretta, perché non sempre è semplice questo.
1: No, la vela no.
0: Non è semplice. Poi se parliamo di tempi corretti, entriamo in argomenti veramente complicati. Però dai, insomma, è sempre una bella storia la Barcolana.
1: Sì, però vedi, insomma, ti ringrazio per avermi detto che sono bravo, però come vedi, ovviamente alla radio però non lo possono vedere, ma lo racconto.
0: Questo libretto?
1: Vedi che io mi faccio il libretto, prendo appunti e insomma, no, lo stavo spiegando poco fa, si fa presto a dire maxi, però poi maxi sono divisi in diverse categorie, mega yacht, super maxi e maxi. E devo dire che la categoria di barche nella quale è regata Anywave Safilens, tra l'altro numero di prua numero 11, così
0: esatto.
1: Visto che si può ancora andare a giocare all'otto, magari chi vuole.
0: Vediamo cosa succede.
1: E insomma, cavolo, siccome ricordiamo si regata poi in tempo reale qui alla Barcolana, così citiamo un po' di tuoi avversari. Hai Fiamme Gialle Nice, Anemos di Mauro Pellaschia, Ancilla Domini, Fincantieri Doors on Board, il Moro di Venezia, che insomma è sempre bello da vedere, Kiwi, un Southwind 78, Big Sky, un Volvo Ocean di 65 piedi, vabbè, Galissi Iena e Veliki
0: Viarnik,
1: mazza, me lo pronunci bene, A2A, che sono due Vor 60, e insomma la Super Maxi è una classe tosta.
0: Bella tosta, bella tosta. Sì, perché poi va dai 19 ai 24 metri, quindi ce ne sono di barche. Noi siamo 19-21 e quindi siamo i più piccolini della classe Ma insomma, sai, alla fine siamo da una decina d'anni che regattiamo sempre assieme con tutto l'equipaggio, siamo abbastanza affiatati. Qualche errorino lo facciamo anche, abbiamo fatto anche la Barcola, scusami, la Bernetti, però sono cose che digeriamo velocemente e miglioreremo velocemente altrettanto.
1: Senti, prima in sala stampa con Andrea Carloni si parlava un po' di velisti che hai avuto a bordo in questi anni, perché ormai con Anyway Safilence a che barcolana sei?
0: Con Anyway Safilence è la undicesima, ti ricordo la prima 2015 con Paul Caillard al timone e io facevo da tattico
1: e parlavamo proprio di questo in sala stampa, perché domani c'è James Pitil, per dire, sì, da qualche paese, qualche barca, però io stavo facendo un po', non voglio dire una critica, no, insomma, di personaggi famosi alla barcolana ne vengono. Però poi, per esempio, ricordo anche un Ben Ainsley, che però, esatto, insomma, in banchino, in sala stampa, non è che l'abbiamo proprio visto molto. Invece ho detto, però quando entrò Paul Caillard, lui dopo la regata...
0: Universale.
1: Cioè, è un maestro, no? Maestro. Allora così, insomma, andiamo un po' di ricordi. Quella barcolana con Paul Caillard, com'è stata?
0: Ma guarda...
1: Intanto ricominciare, come hai fatto a portare Paul Caillard alla barcolana?
0: È stato un progetto che partiva non solo dal lato velico ma anche dal lato comunicativo, dove Paul è molto bravo a seguire a seguire anche le questioni, le dinamiche aziendali con dei team building. Quindi si fece un lavoro di una decina di giorni che comprendeva la Barcolana ma anche a Venezia, ma con tanti incontri con aziende dove lui ha portato la sua esperienza di grande manager sia in barca che a terra.
1: Quindi, cioè, fu una bella...
0: Ma una persona veramente dal quale stare vicino assorbi, se sei bravo, assorbi tantissimo, ti dice tutto, non è geloso dei suoi segreti, ma non ci sono segreti, te le dice veramente tutte, ed è una persona che veramente rispetto e ammiro.
1: Allora, cosa vuoi che ti regali questa barcolana? O già ti sta regalando magari? Cioè, ogni edizione è diversa, ogni edizione è nuova, servono motivazioni, servono idee. Cosa vuoi da questa barcolana?
0: È una bella domanda, perché la barcolana per tanti, e noi siamo tra quelli, è una vetrina. Anche per far vedere l'attività che facciamo, l'attività che facciamo è onerosa e ci serve qualche aiuto e quindi essere presenti in Barcolana, avere una bella hospitality, avere delle occasioni per esprimerci come mi state dando voi di Radio.0, che siete molto attenti anche su questo, è un motivo per dire guarda, facciamo uno sport bellissimo, anche inclusivo, perché poi abbiamo tanti progetti, che non è solo quello di fare le regate ma di portare dei ragazzi con qualche disabilità, poi abbiamo dei progetti ecologici, ti ricordo il responsabile ecologico di bordo che è stato una delle iniziative che Barcolana ha subito sposato, tanto che chi si deve scrivere dicendo ma chi è il Recco? Uh-huh. E quindi l'ha fatto anche la Federazione Italiana Vela, quindi Anyway non è solo una barca a vela, ma c'è qualcosa di più.
1: Benissimo, allora Alberto Leghissa, adesso so che hai già un'attività intensa oggi al tuo ospitale, ti immagino, però insomma non è che puoi fare troppo tardi.
0: Allora, Anyway in France, proprio si chiama così la nostra area, è perché ci sono tanti amici,
1: sì.
0: Uno di questi è anche Enzo Zippo, che è un DJ che è da sempre è stato con noi, in barca sia a regattare che anche a farci divertire. E insomma, dai, la tradizione come questa non, sì, va mai mollata.
1: Hai già detto al tuo equipaggio domani a che ora mollate gli ormeggi voi?
0: No, ho detto solo del meeting che è 8:30 e quello che chiamiamo dock out sarà intorno alle 9:10.
1: Perfetto, questo ci serve anche a noi per saperlo, così ci organizziamo anche noi quando dovremo uscire in mare con il nostro mezzo per la diretta di Radio.0.
0: Cerchiamo di andare sempre abbastanza presto, perché una delle parti più importanti è prendere i punti esatti della partenza.
1: Uh-huh.
0: Quando ci sono poche barche sei più tranquillo nel prenderli, li prendi in maniera corretta e quindi riuscirai a gestire poi la partenza in maniera migliore.
1: Ecco, insomma, c'è tutto quanto un calcolo. Allora grazie mille Alberto.
0: Grazie Andrea.
1: Leghissa. grazie a te per essere
0: venuto
1: qua.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ora io mi sento pronto di uscire in mare a fare la radiocronaca. Dammi qua il 5. Mi ha fatto veramente, molto piacere. Sì, sì, c'è Andrea Carloni qua
0: che
1: fuori.
0: Ci fa la foto del 5.
1: Che vuoi fare la foto? Bene, vieni dentro, vai, ecco, vai, ecco, vai. Questa la voglio, questa la voglio. Grazie. Allora, ragazzi, a me comincia un po' a salire. Grazie, Alberto Leghista. Torna tranquillamente dai tuoi amici. Sono le 18:59 di sabato 10 ottobre, giornata di compleanno di Vasco Vascotto. Il 10 ottobre, e chi se la scorda, lui dice sempre: io sono nato il giorno di Straulino. E insomma, a me comincia a salire un pochettino la pelle d'oca. Grazie Andrea Carloni e alla principessa. E quindi e allora siamo veramente alla vigilia, sale l'emozione. Anche la città di Trieste si vede come proprio c'è proprio pulsa di festa. Per fortuna il tempo è migliorato, e quindi allora, ragazzi, sì, passano qua avanti c'è tanto entusiasmo. Ma cos'è oggi? È il 31 dicembre, sembra la giornata di Capodanno. E noi da domattina alle, che dici Alex? Noi dalle 8 iniziamo la diretta, alle 9 iniziamo la diretta, però saremo già prima qui per raccogliere tutte le interviste, le impressioni. E insomma, cominciamo anche noi domattina presto, 10:30, sincronizzate gli orologi, partenza della 58esima edizione della Barcolana. E comunque andrà, sarà sempre uno spettacolo. Tra poco alle 19:30 live presentazioni equipaggi Arca in diretta su Radio.0. Va bene Alex, se mi chiedevi il microfono io lo facevo dire a te. Quindi la diretta di Radio.0, attenzione, inizia alle 19:30. Semplicemente ci spostiamo dallo studio nostro qui sulle rive, ci spostiamo di 20 metri perché noi siamo vicini di casa con il Fast and Furious e l'Intime, con Arca SGR da parte di Andrea Falcon. È tutto, mi risentirete la mia voce mattina dalle 9 per la diretta della Barcolana. Buonanotte da parte mia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Aria di festa, il Radio Punto Zero ti aspetta dal 7 all'11 ottobre sulle rive di Trieste, nel Box Studio. Vieni a vivere la barcolana con noi. Interviste, curiosità, grandi ospiti dal mondo della vela e poi novità da non perdere. Passa a prendere i nuovi adesivi di Radio Punto Zero, da collezione, e il mitico cavatappi creato per Radio Punto Zero da Modern Farm. E tanti altri omaggi del Palmanova Village. Radio Punto Zero, la radio dei grandi eventi.
3: Tipicamente triestino, l'oasi di triestinità creata da due amiche in via Einaudi 1. Oggetti di artigianato locale, vini, liquori, dolci, caffè, miele e olio del Carso. Tante idee e regalo originali per i vostri pensieri in rosso alla Bardati. Tipicamente triestino è anche store ufficiale della Pallacanestro Trieste.
4: Spodaj morje, tik nad njim Kras, vmes pa devinna brežina, s svojimi plažami, potmi, osmicami, okusi in tisto prvinsko lepoto, ki se tu spreminja že na razdalji nekaj kilometrov. Med Barkolano pridite spoznat kraje, zgodbe in ljudi, zaradi katerih je ta del Jadrana edinstven. Od srede do nedelje vas pričakujemo na stojnici občine Devinna brežina v Barkolanini vasi, kjer boste odkrili občino, ki je po besedah župana Igorja Gabrovca najbolj kul občina na svetu.
5: Wow! Cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
8: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo se

e un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Il comune di Monfalcone è di nuovo alla Barcolana e vi invita a scoprire la città abbracciata tra il mare e il Carso e il nuovissimo punto più a nord del Mediterraneo. Passa allo stand nel villaggio Barcolana, posizionato nell'area corrispondente a Piazza Unità d'Italia Fronte Mare, per conoscere le eccellenze della città nel settore nautico, gli eventi dedicati al territorio, dal Carso al mare e le attività promozionali proposte. Ai visitatori il biglietto omaggio per l'accesso gratuito al Museo della Cantieristica. L'iniziativa è sostenuta nell'ambito del progetto Biopress Adria del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
7: Barcolana 58. Presented by Generali.
8: All'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare. Chiare on the road per

0: Show. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracomo Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
3: La promo Era Hybrid ti aspetta anche allo stand Est Energy al Villaggio Barcolana. Passa a trovarci e partecipa al concorso Fatti un giro meraviglioso. Potresti vincere uno dei premi in palio e se non vinci potrai comunque ritirare un simpatico gadget.
4: Avviso di ricerca personale. Il CAFC S.p.A., primaria azienda operante nella gestione del servizio idrico integrato, con sedi a Udine e a Pordenone, intende procedere alla selezione per l'assunzione dei seguenti profili professionali. Una risorsa come analista laboratorio area chimica. Sede di lavoro Udine. Contratto a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quinto livello di inquadramento CCNL. Quinto livello di inquadramento, contratto collettivo nazionale di lavoro, gas, acqua. Una risorsa per manutenzione elettrica e elettronica, servizio manutenzione impianti. Sede di lavoro, Udine Pordenone, contratto a tempo indeterminato, full time, 38 ore settimanali, quarto livello di inquadramento, CCNL, gas, acqua. Gli avvisi sono scaricabili su kafkspa.com nella sezione Amministrazione Trasparente, Selezione del Personale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre.

0: Buonasera a tutti, siamo sulle rive di Trieste, proprio di fronte all'Hospitality Fast and Furio e Arca SGR, perché tra qualche minuto, tempo di radunare tutto l'equipaggio, ci sarà la presentazione in diretta dell'equipaggio che domani regaterà in questa 58esima edizione della Barcolana. Lo racconteremo anche in diretta su Radio.0, quindi per chi ci sta ascoltando vi offriamo veramente un pezzettino live di quello che succede sulle rive di Trieste, ma anche dell'atmosfera che si respira prima della Barcolana e come sono composti gli equipaggi di due maxi yacht che appunto quest'anno dovranno difendere il podio, cioè la posizione dell'anno scorso di primi e secondi sulla linea dell'arrivo della Barcolana. Allora preparatevi, approfitto per chiamare tutti gli equipaggi a rapporto perché presenteremo il team di Arca SGR e il team di Arca SGR M07 con i ragazzi del team Young, e quindi cominciate ad accaparrarvi le prime file qui in riva al mare, ma non troppo prime, che poi se no si finisce in mare. A tra poco.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sì, per presentarvi ufficialmente anche in diretta su Radio 2.0 gli equipaggi di Arca SGR e di Arca SGR M07, che sono i Defender di questa edizione di Barcolana 2026. Che cosa significa i Defender? Che devono appunto tenere alto il titolo che hanno guadagnato nella scorsa edizione delle prime due posizioni sulla linea di arrivo della Barcolana. E allora, che ne dite se iniziamo conoscendo l'equipaggio dei più giovani? Ah, un po' più entusiasti però, perché sennò non riusciamo a farli uscire da sotto coperta questi ragazzi, Bravi, così vi voglio, belli entusiasti e carichi. E allora, signore e signori, iniziamo perché è appena arrivato, ma il suo cognome racconta un po' la storia della Barcolana. E quindi sale, sarà un po' il jolly a bordo, e gli diamo il benvenuto sulla barca dei giovani Marta 07, Sandro Kersi! Vieni Sandro! Benvenuto! Ma non serve che scendi, resta là! Allora Sandro, però hai un microfono per risponderci. Okay. Sei pronto a questa avventura a fianco dei giovani del team di Marta 07?
1: Allora, prontissimo, e io veramente devo ringraziare Furio per questa opportunità, perché poi lavorare con i giovani, insomma, a me piace tantissimo e sono contento di passare un po' di esperienza, ecco.
0: Grazie Sandro, un applauso per te. Allora, ti puoi mettere a lato mentre aspettiamo gli altri. Invece lui è uno dei nostri prodieri più giovani, ma è anche entrato a far parte del team definitivamente. È colui che si arrampica sull'albero e sale fino in cima, regalandoci dei bellissimi scatti fotografici o dei bellissimi video con il drone. E quindi mi raccomando, lo accogliamo con grande applauso, perché lui è Andrea Storici. Vai Andrea! Ringraziamo anche Racing Spirit, perché queste che vedete sono le nuove celate personalizzate esclusive del team. Se volete acquistare una maglietta, vi ricordo, c'è lo shop qui di fronte. Allora Andrea, vieni più avanti. Dove vai Sandro? Devi rimanere lì fino alla fine. Vieni Andrea, più avanti che ti vedono tutti. Allora Andrea, sei pronto per questa nuova sfida? Che cosa ti porti dell'anno scorso come incoraggiamento per questa edizione?
2: Bah, un po' più esperienza, sono cambiati a qualche ruolo e quindi vedremo di fare sempre il meglio che si può.
0: Benissimo, grazie Andrea. Allora un applauso, più fatti e meno parole ovviamente per lui. E a questo punto invece vogliamo presentare uno degli studenti, insomma, che ha fatto parte di questo progetto Young, mandando il suo curriculum. Lui quest'anno starà alle volanti, una parte importante anche in una barca a vela, per appunto dare una mano a regolare anche tutte quelle che saranno delle altre vele. E abbiamo quindi Alessandro Valentinis. Vieni Alessandro, una battuta anche per te, in una parola, in una frase, cosa ti aspetti da questa edizione di Barcolana?
3: Sicuramente speriamo il vento e poi niente, speriamo di giocarci fino all'ultimo, dai.
0: Benissimo, grazie Alessandro. Allora mettetevi pure ai lati ragazzi, così dopo siete anche belli per le foto e per i video. E invece lui è anche un giovanissimo dell'Istituto Nautico di Trieste, che ha fatto con noi un grande progetto e sarà a prua insieme ad Alessandro Storici ed è Riccardo Vitalone. Un applauso per Riccardo, forza Riccardo. E noi abbiamo anche la challenge di salire i gradini in velocità. Vieni Riccardo, prendi il microfono, non siate timidi. Anche per te una battuta, cosa ti aspetti da questa Barcolana?
4: Ma sicuramente sarà una sfida, noi vogliamo arrivare fino alla fine, quindi sì, sicuramente competizione.
0: Grazie Riccardo, un applauso per te. Alla prua ci vuole tanta forza e lui infatti è fondamentale per darci una mano a tirare su le vele che sono sotto coperta. però ha anche una dote canora non indifferente. E allora facciamo un applauso a Giulio Jesse. È appena diventato maggiorenne, quindi applauso ancora più cospicuo.
5: Grazie mille.
0: Vieni,
5: grazie.
0: Giulio.
6: Ciao Barbara.
0: Sei caldo, sei pronto? Ti abbiamo messo anche la canzone giusta. Come ci si allena per una regata? Visto che non so, ci immaginiamo Rocky che corre sulla spiaggia, un velista cosa fa?
6: No, no, allora un velista sta principalmente in mare e basta. Si continua.
0: Ma tu per tirare su tutte quelle vele, cosa fai? Fai palestra?
6: Sì.
0: Tanta
6: sì,
0: palestra.
6: Faccio da molto anni palestra. Sì, dalle derive.
0: Benissimo, sì. Grazie Giulio, un grazie applauso mille. Per lui. Se lo sentite cantare in giro, fate attenzione. Lui invece è il più giovane di tutto il team. Pensate che ha appena fatto 16 anni ed ha un ruolo importantissimo, è alle drizze ed è Raffaele Sancin. Vai Raffa. Allora Raffaele, com'è essere il più giovane di tutto il team?
7: È una grande emozione essere qui, no, è una grande possibilità che ci hanno offerto, è molto bello, grazie.
0: Come ti senti per questa seconda barcolana che
7: molto
0: fai con
7: carico,
0: noi?
7: Molto caldo. Sì.
0: Benissimo, grazie. Vabbè. Raffaele. E invece lui è uno dei veterani di questo team. E colui che mi ha detto di dire cose serie su di lui, ma io non lo farò. Quando c'è da fare festa, è sempre in prima linea. Lo chiamiamo l'animatore del gruppo, ma questa volta sarà in un ruolo importantissimo nel dirigere il nostro team alle drizze, ma anche ci aiuterà a coordinare tutti i giovani. Signore e signori, un applauso per Matteo Strapolo!
8: Buonasera a tutti.
0: Non essere timido, vai pure in mezzo lì a poppa che ti vedono tutti. Allora Matteo, come sono questi ragazzi a bordo? Raccontaci.
8: Devo dire la verità, io alla loro età non ero così, quindi molto molto bravi, non posso dire altro.
0: E nel fare festa come sono?
8: Possiamo fare di meglio.
0: Grazie allora Matteo Strapolo. E adesso voglio un bel applauso perché lui lo chiamiamo il più affascinante del team. No, scherziamo, perché ogni volta che gli facciamo una foto si mette sempre in posa. È stato anche al timone in queste ultime regate, stavolta supporterà il team e anche ovviamente la nostra timoniera, che svegliamo dopo perché non spoileriamo. E quindi chiamiamo Lorenzo Centuori. Lorenzo, mi raccomando, ti voglio qua in pole position. Faccia da scatto. Lorenzo, che cosa ti aspetti da questa barcola? Anche per te è la prima con noi.
9: Sì, è la prima, però oggi stavo parlando anche col team e ci ho pensato che è la mia 19ª barcolana. Da quando sono nata che faccio le barcolane. Sarà bellissimo, veramente, grazie.
0: Che cosa è di speciale? Che cosa di speciale per te la barcolana? Che cosa significa quando ci pensi? Quali emozioni ti evoca?
9: Beh, credo che lo state provando tutti voi in questo momento. Siete voi a descriverlo.
0: È uno showman! Uno showman nato. E allora cambiamo generazione, perché lui insomma è anche un altro dei veterani del nostro team. Affiancherà in questa regata, che non so quante volte avrà fatto, ma poi glielo chiediamo, i ragazzi alle volanti. Signore e signori, Giampaolo Vatta. Dov'è Giampaolo Vatta? Non c'è. Cosa volete? I veterani ogni tanto si dimenticano gli appuntamenti. Può capitare. Dovunque sia, grazie Giampaolo. Allora continuiamo, che lui è uno delle nuove, nuove entrate del nostro team. E questa barcolana sarà la prua ed è Luca Perissinotto. Vieni Luca. Luca, allora cosa ti aspetti da questa barcolana col team? Com'è stata questa entrata improvvisa?
10: Un'entrata improvvisa, come hai detto, e niente, la barca va,
8: il team è bello.
0: E meno male.
8: Quindi speriamo bene.
0: Benissimo, grazie Luca. Lui invece è stato con noi tutta la stagione, ha fatto un po' di eventi, trasferimenti, l'abbiamo insomma sfruttato un po' per tutto e quindi adesso si merita un grandissimo applauso uno dei teller di questa edizione ed è Massimiliano Zorzi! Vai Massimiliano! Massimiliano, quanti giorni sei andato a scuola l'anno scorso e quanti a vela?
5: Allora, sicuramente ho fatto tanti giorni a vela, un po' meno a scuola, mettiamola così. Diciamo che le assenze ci sono state, ma sono state per andare in barca, quindi assenze
0: erano giustificate.
5: Giustificate e volute.
0: Grazie, allora Massimiliano Zorzin. E lui è un altro dei nostri mentori della vela, ruolo importantissimo anche questo all'interno del team dei giovani ed è... l'altro Taylor, colui che guiderà insomma anche il nostro Massimiliano, signore e signori, Andrea Ballico! Non fare finta, Andrea! Allora Andrea, vieni, vieni, senti un attimo, ma quante barcolane hai fatto tu?
10: Non lo so, non ho studiato e non sono preparato, non me lo ricordo.
0: Non ti ricordi
10: la
0: più?
10: La prima credo del 76.
0: Nel 76 hai fatto la prima, allora metti il microfono un po' più vicino. Ah, ecco,
10: 76
0: bravo.
10: O 77, non mi ricordo.
0: Come sono questi ragazzi?
10: Bravi,
0: bravi?
10: Entusiasti.
0: Siete gasati per domani?
10: Moderatamente.
0: No,
10: sappiamo di poter fare bene.
0: Bisogna gasarli di più allora ragazzi. E ora invece dalla vicina Slovenia, il boat captain ci dà una mano anche come pit soprattutto e era con noi anche la scorsa barcolana e quindi arriva qui a poppa Matej Grkar. Vai Matej! Vieni Matej! Matej, vieni qua a poppa, prendi il microfono e adesso sai cosa fai? Fai il nostro rappresentante di lingua slovena e dici: vi aspettiamo tutti domani in barcolana con il team Fast and Furious. Vai!
11: Vas pričakujemo jutri tu na barcolani z ekipo Fast and Furious.
0: Bravo Matej! Grazie! E adesso invece attenzione che arriviamo nella parte calda del team. Lui è un randista giovanissimo, pensate che suo fratello lo ritroveremo qui su Arca SGR ed è Kim Magnani. Vieni Kim. Allora Kim, come sarà la sfida alla randa con tuo fratello questa barcolana?
12: Beh, sarà sicuramente una sfida impegnativa, sfida interessante e... niente, che vinca il migliore.
0: Benissimo, grazie mille. Ed ora invece è il momento di presentare, qua voglio un grande, grandissimo applauso, la nostra navigatrice Giulia Ascione. Forza Giulia! Eccola qua! Allora Giulia, dopo innumerevoli interviste, come ti senti per questa barcolana? Sono
13: bene,
0: qua!
13: Bene, non ti trovavo! Bene, bene, sarà una sfida come ogni anno.
0: E i ragazzi come si comportano?
13: Bene, sempre meglio direi.
0: Benissimo, sei pronta allora a tenere alto lo spirito come fa ognuna di noi di questo team?
13: Per forza, bisogna!
0: Grazie, grazie Giulia. A supportare i ragazzi alle volanti e il team nella tattica invece arriva dall'Austria Thomas Zajac. Allora Thomas che parla in inglese, un saluto e due parole ovviamente le facciamo a livello internazionale, in inglese, ovviamente in tedesco. Quindi raccontaci che cosa ti aspetti da questa barcolana nel team. What are you expecting from this barcolana, Thomas?
14: Well, we are here to win the barcolana, of course.
13: Oh, ok, great. Thomas, vuoi salutare tutti coloro che possono seguire la nostra diretta anche dall'Austria? Li vuoi invitare a seguirci? Grazie Giulia che mi fa di interprete, così non devo ripetere tutto. Vai, facciamo un invito ai nostri amici austriaci.
14: Na gut, also falls irgendjemand Deutsch spricht hier, spricht irgendjemand Deutsch?
13: Hey!
14: Ah, hallo. Also ja, ich habe die Ehre, hier mit den jungen Talenten von M Martha 07 zu segeln. Und wie ich es vorhin schon auf Englisch gesagt habe, wir sind hier, um zu gewinnen. Also
13: grazie.
14: Drückt uns die Daumen.
13: Grazie Thomas. Ed ora invece, signore e signori, al timone della nostra Archesegera M07, la nostra piccola star, Martha Benussi. Vieni Martha. Allora Martha, sei pronta per questa nuova sfida?
15: Sì, sì, prontissima.
13: Che cosa ti aspetti per domani?
15: Non aspetto molto, spero di battere mio papà però.
13: Brava, così si fa. Oh, finalmente. Allora mi raccomando, tiriamo fuori tutta la grinta.
15: Sì.
13: Grazie Martha, ovviamente un po' raffreddata, quindi non la tormentiamo. E adesso, signore e signori, voglio un grande applauso, perché per noi è il momento di presentare il team di Arca SGR. Siete pronti? Li facciamo uscire? E allora cominciamo con la nuova entrata di quest'anno, anzi di questa barcolana, a supportare il team alle volanti. Abbiamo Alessio Spadoni!

0: questa regata?
1: Buonasera a tutti. No, sono molto contento, è una bella esperienza, una bellissima barca. Sono veramente contento di essere con una barca così. Sono di Trieste, ma non sono mai riuscito a navigare con una barca così e per me è una bella esperienza.
0: Bene Alessio, allora vedremo poi cosa ci racconterai una volta arrivato. Sempre alle volanti, uno dei nostri protagonisti anche degli eventi con i più piccoli, ormai lo conoscete un po' tutti secondo me, lui è Sla Cvetkovic. Vieni Sla, eccolo, notate l'agilità, eccolo qua. Allora Sla, una battuta anche per te. Stamattina siamo stati con i bambini, com'è stata questa esperienza?
2: Beh, i bambini sono il nostro presente e il futuro. Noi cerchiamo di dare l'esperienza nostra a fare il massimo del divertimento. Grazie a tutti che siete venuti qua.
0: Grazie. E allora continuiamo con le volanti. Lui ormai è anche uno dei nostri partner da numerosi anni, ma anche colui che spesso ci offre qualche momento di divertimento particolare, e il nostro Enzo Tulisso. Vieni Enzo, eccolo qua, notate l'agilità, perché qua è l'età, il team Young è anche qua, è vero?
2: No, agilità, scusa, lascia perdere.
0: Sei pronto Enzo?
2: Prontissimo.
0: Senti Enzo, da te che sei un buon gustaio, perché insomma dal Friuli, come si festeggia poi in ogni regata? Cosa metti in cambusa?
2: Allora, tanto ci vuole il terzo tempo, comunque vada. Quindi finché non sono finite tutte le bottiglie non si va a casa.
0: Bravo, bravissimo. E allora passiamo invece adesso alla prua, e abbiamo ormai una, ecco, prima vi ho raccontato di Andrea Storici, invece lo vedrete sempre sulla delfiniera, sulla prua in regata, perché la barcolana ha veramente tantissime barche, quindi bisogna stare attentissimi alla linea di partenza oppure in cima all'albero. È il nostro prodiere Marco Totis. Vieni Marco. Allora Marco, di sicuro, visto che abbiamo chiesto il terzo tempo a Enzo Tulisso, tu sai che cosa ci proporresti da mangiare?
3: Sicuro un buon salame e un buon taglio di vino.
0: E il salame lo produce lui,
3: Certo.
0: Grazie Marco. E allora adesso passiamo invece, continuiamo con la prua. Lui c'ha l'accento romano, viene da Roma, però vive a Trieste, è il nostro Andrea Ignaccolo. Vieni qua Andrea. Allora sei pronto Andrea?
4: Sì, assolutamente. Pronti, carichi?
0: Hai un piccolo rito scaramantico per ogni regata che fai? Ti tagli i capelli?
4: Tagliati, aspettiamo domani mattina, dai.
0: Benissimo. E allora, e a prua invece vi ricordo c'è un altro grandissimo veterano del nostro team, ma soprattutto lui è agile, che tanto da insomma dar del filo da torcere anche ai più giovani, il mitico Alberto Fantini.

0: farti una domanda: ma qual è il segreto della tua giovinezza eterna?
1: Il divertimento. Prima di tutto divertirsi.
0: Signore e signori, dalla Toscana arriva il nostro Alberto Fantini. Un super applauso per voi, che lo vedrete sicuramente domani, ovviamente, arrampicarsi sull'albero tra le vele e quant'altro. Invece della vicina Slovenia, lui è uno grande grosso che è indispensabile quando bisogna tirare su le vele da sotto coperta, è il mitico Itztok Knafer. Forza Itztok! Guardi Itztok di qua vicino Alberto. Di là, allora Itztok, sei pronto per domani? Come si dice? C'è una, come dire, così, una sensazione, un'emozione che ti regala la barcolana ogni anno?
2: Nato pronto.
0: E sei, di solito sei più, come dire, concentrato, felice?
2: Sì, felice.
0: Felice, grazie Itztok. E poi invece lui viene, pensate un po', da Lubiana. Non c'è il mare, ma lui invece va in barca a vela ed è il nostro prodiere, Micha Truden.

0: for the next race?
1: Definitely, we want to win.
0: Ok, great. E poi invece abbiamo come andiamo verso, insomma, sempre più verso la posizione del timoniere e chiamiamo il nostro Taylor, anche lui dalla Slovenia, Mitja Beltram.

0: Mitya, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E allora qual è il tuo segreto per restare concentrato in una regata come Barcolana?
1: Ma come tutte le regate, sembra bisogna essere sempre attenti a tutte le cose.
0: Sempre attenti, benissimo, grazie Mitya. E allora invece è il momento di presentare l'altro fratello alla landa su Arca SGR, è giovanissimo ed è Noè Magnani. Vieni Noè, vieni qua Noè, vieni qua vicino a me. Noè, quanti anni hai?
2: 19 quasi.
0: 19 anni alla randa di Arca SGR. Allora anche tu sei pronto alla sfida con tuo fratello Kim?
2: Pronto, pronto. D'altro canto siamo sempre andati in barca assieme, è giunta ora di sfidarci.
0: Eh sì, grazie allora Noè. E adesso invece passiamo al nostro navigatore, figura indispensabile, tutta la saggezza di Michele Malanda. Michele, allora, qual è il segreto per stare concentrati? Perché fare il navigatore, insomma, non è facile, è una grande responsabilità.
3: Dormire bene la notte prima.
0: Assolutamente. Niente festa oggi.
3: No, per me.
0: Sei pronto? Che cos'è per te Barcolana?
3: Un evento meraviglioso.
0: Cosa ti piace di questa regata?
3: Il pubblico. È uno dei pochi posti in cui il pubblico è così numeroso e così caldo per lo sport della vela.
0: Grazie Michele, grazie mille. E poi insomma c'è lui alle drizze e anche il nostro insomma Beniamino, il mitico Lollo, ovvero Lorenzo De Stefano. Vieni qua Lorenzo. Tu sei arrivato in Barcolana e sei ancora qua. Quante edizioni hai fatto con noi?
4: Questa è la quarta.
0: Se dovessi definirle con una parola, quale sarebbe?
4: Magica.
0: Magica. Sei pronto per un'altra edizione?
4: Sempre pronto.
0: Ci hai fatto emozionare, Lorenzo. Grazie. Vai Lollo. E allora, invece adesso presentiamo. Lui è alle volanti in questa regata, però è il nostro mitico comandante, giovane e sempre concentratissimo. E facciamo un grande applauso a Enrico Nali!

0: Cosa ti aspetti da domani? Anzi, da dopo.
1: Una lunga giornata impegnativa. Dai.
0: Com'è il team? Si sta comportando bene?
1: Sì, sì, hanno lavorato anche loro forte per preparare il tutto. Speriamo di essere prontissimi per domani in tutto, ecco.
0: Grazie Enrico, un applauso per lui, perché veramente il lavoro di un comandante non finisce mai. Inizia alle 0 e finisce alle 24. E allora adesso entriamo nella zona calda, ma prima vi voglio presentare un ospite speciale, perché viene da Monaco, pensate voi, dal Principato di Monaco, qui per noi, ha vinto, non mi ricordo più quante, ma tante Palermo Monte Carlo e tante Giraglie e diverse altre regate. Ha timonato con noi la Palermo Monte Carlo su Marta 07. E un applauso da Trieste per questa barcolana a Guido Miani. E lo vogliamo far vedere noi. Che cosa è più bello della Costa Azzurra?
2: È molto più bello qua, c'è un pubblico strepitoso, è una meraviglia essere qua a Trieste per la barcolana. Sono felice di partecipare con Fast and Furious e tutti questi ragazzi che conosco da anni. E quindi fantastico, grazie Trieste, grazie a tutti.
0: Grazie Guido, grazie mille. E adesso è il momento di presentare un'altra figura importantissima del nostro team. Lui è il nostro tattico, è sempre concentratissimo, molto affascinante. È il nostro Tomasz Cioffi. Comando con fascino. Sei pronto Tomasz allora per questa avventura da tattico in barcolana? Che cosa significa per te barcolana?
3: Ma siccome Trieste è vicino a Porto Rose, tanto, dunque con tutta questa gente veramente mi fa piacere che guardano tutti vela, dunque molto importante per noi velisti.
0: E poi è bello perché tra i velisti in queste occasioni non ci sono confini.
3: No, non ci sono confini, per quello anche grazie Fast and Furious Team che diciamo siamo ben misti in questo team.
0: Grazie Tomasz, grazie. E poi pensate che viene da Spalato e lui è uno dei nostri super tailer, Stipe Vitalic. Dicevamo senza confini, Slovenia, Austria, Croazia, qui con Stipe e con Sla. Allora Stipe, che cosa ti aspetti da questa barcolana?
4: Aspetto una buona battaglia domani.
0: Una buona battaglia ci piace. Tu invece hai preparato e affilato le tue armi da guerra?
4: Sì, sono tutto pronto qua su mia Letterman e altre cose.
0: Bravo, grazie Stipe. E allora signore e signori, ci vuole la suspense giusta, perché adesso tiriamo fuori dalla sotto la nostra cata vincente. Arriva lui, l'unico, l'indomabile Furio Benussi.

0: Giulio, siamo di nuovo qua in Marconana.
1: Sì, potremmo rimanerci perché siamo qua, sempre passa così veloce. Io ringrazio tutti i miei ragazzi, ringrazio il team senior, ma ringrazio e voglio dire a Marta che ci sono altre 2000 barche, quindi non è che puoi battere solo me, non siamo in due. Sarete bravi, sono sicuro, ma cercheremo di rendervela dura. Io voglio chiamare una persona speciale per noi, che è il nostro crew boss e merita un applauso altissimo, il dottor Ugo Loeser.

0: Grazie Ugo, devo dire da triestino ma trapiantato a Milano, sa qual è lo spirito di Trieste, ha voluto credere in questo progetto, ha creduto nei giovani e quindi la parola chiusura di questa presentazione spetta a te. Grazie Ugo.
1: Grazie, grazie Furio, grazie a tutti. È un sogno essere qui con Due Barche di nuovo dopo 10 anni di impegno a progettare i nuovi 10, perché come ho detto abbiamo fatto il nostro tempo, ci sono i giovani ma qualche cartuccia in canna ancora ce l'abbiamo da sparare. Grazie a tutti e speriamo nel buon vento e nella grande prestazione.
2: Adesso resteremo tutti qua, così ci faranno una bella foto tutti insieme. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ma vi invito soprattutto a tifare Fast and Furious Sailing Team, che siamo tutti noi. Seguiteci anche in diretta streaming sul sito fastandfurio.com e seguite per la parte di Radio Cronaca, ovviamente quella di Radio.0 che ci sta ospitando in diretta con Andrea Falconi, Gorda Milano e tutto il team di Radio.0 che ringraziamo per la collaborazione. Seguiteci sui social e se fate qualche bella nostra foto taggateci e noi vi ricondivideremo. Grazie per essere qua e grazie per esserci, perché siete voi il pubblico che rendete questa barcolana così speciale. Grazie a Radio.0 che alla radio invece si continua con il basket, mentre noi qui festeggiamo e ci facciamo una bella foto tutti insieme. Grazie a tutti.

0: Radio.0, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con...
1: Metti in campo i tuoi progetti con Welcome Spark. Hai dai 18 ai 30 anni? Apri conto Spark a canone zero e puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo. Hai tempo fino al 28 novembre. Scopri di più su cvbank.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni e regolamento su cvbank.it.
2: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
3: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Eomoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
0: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
6: Appassionati di basket, buonasera da Raffaele Baldini, immeritatamente radiocronista di Radio Punto Zero per questa partita della Pallacanestro Trieste a Varese contro l'Opegio Metis. Itelium Arena che sarà esaurita o poco via, una partita, un crocevia molto importante per la Pallacanestro Trieste. Sarò coadiuvato da un amico, da un giornalista, Francesco Freni. Ciao Francesco.
7: Ciao Raffaele, buonasera a tutti gli appassionati di basket triestini. Sì Raffaele, siamo veramente in un palazzetto che trasuda pallacanestro. Masnago racconta la storia della pallacanestro italiana fra Coppe dei Campioni, fra grandissimi personaggi, insomma diciamo che è veramente un posto in cui giocare vuol dire sicuramente qualcosa ed esserci nuovamente, come recitava la Curva Nord la settimana scorsa, siamo ancora qua. Essere di nuovo a Masnago ha un significato enorme per la Pallacanestro Trieste. Esserci, ma esserci, Raffaele, anche nelle condizioni in cui è Trieste in questo momento, cioè dopo aver sfiorato due incredibili vittorie, soltanto accarezzate, poi non arrivate però contro le due finaliste della passata stagione, e venire a Masnago, in un posto che non l'ha mai vista vincere peraltro, però con legittime chance di potersela portare a casa.
6: Hai ragione Francesco, anche perché al di là delle pacche sulle spalle che ha ricevuto la squadra di coach Staccetti, c'è bisogno anche di portare fieno in cascina. Trieste ha perso due partite di poco, giocandosela con le due finaliste scudetto. Oggi c'è un'occasione, perché? Perché abbiamo un Opegio Metis Varese che viene dal meno 27 di Mursia in Coppa, un pesante KO che ha creato anche qualche mugugno, anche qualche frattura, se non proprio frattura, diciamo una cavillatura all'interno dello staff tecnico con i giocatori, e soprattutto ricordiamo che Varese sarà senza McDowell White, giocatore fortissimo, playmaker americano, invece dovrebbe rientrare Amedeo Della Valle. Francesco, ti chiedo subito, a livello proprio di responsabilità, di peso sulle spalle, c'è la più Varese o Trieste che ha 0 punti in classifica?
7: Ma io credo che Varese abbia l'obbligo, se non altro per il budget impiegato per costruire una squadra mai così forte, almeno negli ultimi 10 anni per quanto riguarda Varese, di prendere un'inerzia diversa da quella che l'ha vista esordire sia in Italia che in Europa. Lo dicevamo prima dell'inizio della partita fuori onda, il fatto che Varese abbia perso così male di 27 punti in Champions League a Murcia non rema particolarmente a favore della Pallacanestro Trieste, perché sicuramente Varese ha qualcosa da farsi perdonare e ha la squadra per riuscirci, per cui c'è da attendersi sicuramente una grande reazione da parte degli uomini di Castritis proprio nel giorno dell'esordio di Amedeo Della Valle, che ricordiamolo è un giocatore che Trieste tradizionalmente soffre in maniera particolare.
6: Effettivamente parli di Amedeo Della Valle ed è un po' un incubo, una sorta di virus per Trieste. Vedremo quanto verrà utilizzato da coach Castritis, quanto verrà centellinato rispetto ad un problema alla spalla che ha avuto fino a questo momento. Però al di là di questo, effettivamente noi parlavamo a microfoni spenti, Varese è un po' la fotocopia di quella che è stata Trieste l'anno scorso, cioè ha formato un roster sulla carta estremamente competitivo, di qualità, spendendo tanti soldi, e ha ancora una chimica relativa, ha trovato delle difficoltà proprio ad avere fluidità offensiva. Ribadisco, ci sono ancora dei giocatori che devono dimostrare il loro talento. Parliamo di Kamagate, che lo conosciamo già dal campionato italiano, ma anche di Roby, l'americano Roby. Questo problema è come può essere risolto? Con una vittoria magari brutta, sporca da parte di Varese, oppure è una questione che deve essere vista a largo raggio?
7: Entrambe le cose, Raffaele. Ho chiaro che la vittoria ha sempre un valore taumaturgico per tutti i problemi, per cui vincere spazza via, si comincia a parlare di altro, no? Ovviamente, però l'abbiamo sperimentato noi anche l'anno scorso, quando sono arrivate anche delle vittorie che Trieste non poteva mancare, ma senza convincere particolarmente, senza entrare troppo in sintonia sia all'interno della squadra. Si notava quanto poca chimica ci fosse fra gli uomini all'epoca di Gonzalez, e anche poi nel feeling con il pubblico. Quindi vincere non ti risolve senz'altro tutti i problemi, aiuta sicuramente ad iniziare a risolverli. Ho citato Gonzalez perché insomma c'è senza fare mistero una questione anche Castritis, che pare non abbia esattamente in mano la squadra dal punto di vista psicologico, morale, quindi diciamo che è un po' una situazione abbastanza simile a quella in cui si è trovata Trieste l'anno scorso, con un roster di assoluto livello ma poco messo insieme, poco disposto a collaborare, a poco disposto a sharing the ball, come ama dire, sharing the game, come ama dire il GM di Trieste Michael Arcieri. È un insieme di individui che sono anche poco propensi ad ascoltare le direttive dell'allenatore. Questo potrebbe essere un problema per Varese in questa fase del campionato, in questa fase della stagione, in cui effettivamente deve uscire un momento da questa da questo atteggiamento non particolarmente costruttivo all'interno della squadra. Sembra oltretutto che un giocatore, l'abbiamo citato prima, come Amedeo Della Valle, che è abituato ad essere un po' il deus ex machina, lo è stato per molto tempo a Brescia fino all'anno scorso, in una situazione nella quale diventa nuovamente un ingranaggio di un meccanismo più grande di lui, non so quanto questo possa essere metabolizzato da un giocatore della sua esperienza.
6: Sono perfettamente d'accordo. Invece uno scenario diramentamento opposto, quello di Trieste, dove si parla di un gruppo straordinariamente unito, un gruppo coeso, anche allineato con coach Taccetti, ed è qualcosa di estremamente importante in una stagione, come ho chiamato io, in trincea per la Pallacanestro Trieste. Ci sono intanto lì in i nazionali, fra poco si comincerà con la palla 2. Francesco, un'ultima considerazione. Trieste qua ha avuto sempre difficoltà, Masnago, parliamoci chiaro, quanto conterà l'approccio alla partita?
7: Ma è fondamentale. Sappiamo che Trieste in passato, non soltanto nella passata stagione, ha avuto, intanto vediamo quel Biros che canta l'inno nazionale italiano ed è uno spettacolo nello spettacolo, diciamo che Trieste ha sempre avuto difficoltà di focus, soprattutto di approccio nelle prime parti di ogni incontro. Questo sarà fondamentale evitarlo. Ci conforta aver visto come la squadra abbia approcciato entrambi gli impegni contro Milano e contro Venezia, cioè già al massimo, al 100%, da 0 a 100 in 2 secondi, come direbbe qualche radiocronista di automobilismo. Questo diciamo che è abbastanza confortante per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra di quest'anno. L'approccio però dovrà durare 40 minuti, perché questo è un posto ben diverso dal compassato Forum di Sago. È un posto capace, come del resto il Palla Trieste, di dare enorme energia ai giocatori di casa, di sovvertire, diciamo così, delle inerzie pericolosamente in mano agli avversari, e anzi a dare enorme forza nel momento in cui il Varese dovesse avere in mano l'inerzia e quindi dovesse magari prendersi quei 4, 5, 8 punti di vantaggio, magari piazzando dei break importanti. Ecco, questa sera credo che sarebbe più difficile recuperarli di quanto successo nelle prime due partite. Bisognerà veramente stare attentissimi a reagire, veramente colpo su colpo, anche dal punto di vista mentale.
6: Effettivamente una chiave di volta tattica della partita è quella, l'ha detta lo stesso coach Taccetti nei giorni precedenti, è quella di fermare la transizione di Varese, che quando può andare in velocità e quando può giocare in sovrannumero subito nei primi 15 secondi dell'azione fa male, e qua diventerà decisivo l'utilizzo e soprattutto la condizione di Amedeo Della Valle, un giocatore che di per sé calamita l'attenzione delle difese, soprattutto degli esterni, e può magari creare situazioni per i compagni, quello che non ha fatto Hunter Hill, giocatore di una qualità sopraffina, attaccante puro, che però essendo più compassato tende a crearsi tiri con l'uomo addosso ma non a creare per la squadra.
7: Sì, è vero, presa più in generale è il tipo di gioco che ama fare anche Trieste, quindi in teoria questa potrebbe essere una partita veramente molto bella da vedere, soprattutto per i telespettatori, insomma comunque chi la vedrà, anche gli spettatori neutrali, perché è chiaro che poi soffri vedendo la tua squadra e vorresti che vinca sempre, però effettivamente vedere due squadre che amano correre tantissimo, che amano e anzi preferiscono e hanno nel loro DNA cercare di andare a concludere nei primissimi secondi di ogni azione, sono due squadre allo specchio questa sera, e quindi direi che ci sarà di che divertirsi. Sicuramente Trieste però dovrà migliorare le percentuali nel tiro da fuori, che ovviamente dal punto di vista statistico l'ha affossata nelle prime due partite, perché i problemi iniziano soprattutto quando deve incominciare a ragionare, a costruire dei tiri che oggettivamente anche ha ben costruito nelle prime due partite, però se anche i tiri ben costruiti non entrano, allora incomincia ad esserci qualche problema. Intanto la notizia per quanto riguarda Trieste, Raffaele, è che Trieste si schiera per la prima volta con il quintetto base, se non altro esatto, quello che sarà il quintetto base per questa prima fase di campionato, in quanto Brajkovic si è conquistato lo spot da 5 titolare.
6: Esatto, Brajkovic da 5, Jones da 4, Galloway, Ross e Sean McDermott per Trieste, Della Valle subito in quintetto con Varese, con Duke, Hale, Renfro E adesso vi dico subito l'ultimo ed è Davide Alviti. Anzi no, Nikolić con Kamagate come lungo. C'è quindi un coach Castritis cambia un po'. Anzi no, Nikolić con Kamagate come lungo. C'è quindi un coach Castritis cambia un po' le carte in tavola.

0: quanto riguarda Varese.
1: Sì, tanto diamo una notizia mentre sta per iniziare la partita: 27-33 il punteggio in questo momento fra Udine e Trento.
0: Molto bene, palla 2 a Masnago. Si parte, parte Trieste con Ross in regia a palleggiare, marcato da Duke. Esce Galloway dal blocco. Ross adesso cerca Galloway sulla linea da tre punti. Galloway prova a cercare Brajkovic, ma va nell'uno contro uno. Sean McDermott. Jones da casa sua sbaglia da tre punti, rimbalzo di Varese, c'è una deviazione di Brajkovic, quindi l'attacco è varesino.
1: Sì, come dicevamo prima, Raffaele, Trieste adesso, proprio nella prima azione, ha dovuto ragionare oltre il 20° secondo. È arrivato un tiro abbastanza forzato dalla mancina, la mano mancina di Jones, tiro a bassissima percentuale che infatti non ha colpito nel segno.
0: E Alviti prova a colpire dall'arco, sbaglia, rimbalza di Sean McDermott, insospettabile rimbalzista delle prime due giornate. Transizione di Trieste, Brajkovic sulla linea tre punti, serve Galloway, sfrutta il blocco di Brajkovic, pallone dato in regia a Ross che prova a dare un po' di ordine, penetrazione di Ross, si palleggia sui piedi, palla recuperata di Varese con Duke che attacca nell'uno contro uno e va a segnare comodamente due punti, 2-0 per Varese. Trieste rimette subito in velocità per cercare di dar ritmo all'attacco giuliano. Galloway dai 7 metri da tre punti sbaglia, rimbalzo di Varese, ancora Duke in regia che quindi sostituisce Hale a comandare il gioco. Hale quindi gioca da guardia. Duke ancora, palla persa di Kamagate, non un inizio indimenticabile per i palatifini. Jones attacca l'area, raddoppiato, pallone a Brajkovic, di nuovo palla persa recuperata da Varese. Hale uno contro uno va a sbagliare da sotto, il rimbalzo è di Nikolic, il solito coltellino svizzero utile in tutte le situazioni, che riapre fuori per Hale. Hale contro Ross, fallo di Brajkovic sul pick and roll sfruttato da Hale. Diciamo un inizio di partita piuttosto complesso,
1: sì, tanti errori, tante palle perse da una parte e dall'altra, tiri sbagliati anche molto semplici, due palle perse da parte di Trieste nelle prime due azioni, in una situazione nella quale Trieste aveva cominciato il campionato con 18 palle perse complessive in 80 minuti, è abbastanza inusuale. Grandissima
0: stoppata di Brajkovic. grande stoppata di Brajkovic. Trieste riparte con Colby Ross, sfrutta il pick and roll, prova a penetrare, va fino in fondo e segna Colby Ross, pareggio di Trieste che adesso si appresta la fase difensiva con Hale che attacca subito, ma c'è un fallo di Trieste, quindi la rimessa sarà in fase offensiva per l'Open John Mattis.
1: Temo sia il secondo fallo di Brajkovic, potrebbe essere anche il secondo fallo di Brajkovic dopo neanche 3 minuti, anzi 2 minuti e 10 secondi di partita. Chiaramente credo che ci sarà il primo cambio, non ancora, è entrato infatti Candussi al posto di Brajkovic. Peccato, aveva cominciato bene Brajkovic con una grandissima stoppata, anche una palla persa bisogna dire, però due falli.
0: E il da tre punti sbaglia, corto, primo ferro, Kamagate va a rimbalzo e tra una deviazione e l'altra la palla resta in mano a Varese in fase offensiva. Sì, il doppio fallo di Brajkovic è un problema perché con Kamagate e Renfro onestamente Varese ha un vantaggio evidente. Questa sinceramente era palla di Trieste, però vabbè, gli arbitri hanno deciso diversamente e Hale ha segnato il canestro più facile del mondo da sotto. 4-2 per l'Open John Mattis Varese. C'è un problema adesso.
1: C'è un fallo
0: proprio di Duke su Ross in palleggio.
1: Partita molto molto spezzettata, tanti falli, tante palle perse, tanti errori. Il punteggio è di 4-2, sono passati 2 minuti e mezzo. Riceve la palla adesso Colby Ross che supera la metà campo.
0: Ross in palleggio cerca sempre il pick and roll con Candussi che rolla verso il canestro e va via. Poco movimento nell'attacco triestino. Ross la dà Sean McDermott, finta, pallone di nuovo a Ross che penetra in mezzo all'area, tira e subisce un fallo. Buona iniziativa di Ross che come sempre scaltro trova un fallo dalla spazzatura della partita, perché onestamente l'azione non è stata degna di nota, però come sempre Ross è un attaccante di razza e si è procurato un fallo furbo.
1: Sì, furbo, penetrazione nel cuore dell'area da parte di Ross, pescato in una sorta di pick and roll al contrario, visto

0: È stato il lungo a passarla al piccolo che tagliava in mezzo all'area. McDermott l'ha passata a Ross. Ross si è appoggiato sul difensore, ha subito il fallo, non è riuscito a segnare per l'end one, però ha segnato il primo dei due tiri liberi che aveva a disposizione. Parte il secondo, realizza solo rete, 4 pari, 4 punti di Colby Ross.
1: Sempre Duke in palleggio a ricamare l'attacco varesino, blocco per Alviti che attacca l'area, passaggio a Camagatè sotto canestro che è un semplice appoggio per il lungo varesino, 6-4, Trieste prova a correre ma Hale anticipa Galloway. C'è questo incipit da parte della squadra di Giuliana di voler correre sui 28 metri per mettere in difficoltà la difesa varesina e comunque farla correre in transizione difensiva. Vediamo il tiro dall'angolo di Sean McDermott sbagliato, però c'è ancora in attacco Trieste con Galloway. Ross finta, tiro dai 3 punti sbagliati, ancora McDermott a lottare al rimbalzo ma riesce solo a deviare e la palla è ancora di Varese.
0: Sì, la notizia è che Trieste continua a litigare con il ferro da 3 punti, ancora neanche una bomba su 3 tentativi, sono stati anche 3 tiri tranne forse il primo di Jones abbastanza comodi, però sono arrivati 3 errori. Questa sarà sicuramente un tema della partita. Intanto sbaglia anche Varese da 3, ma prende il rimbalzo in attacco, ritira da 3 e risbaglia, c'è un evidente fallo in attacco di Camagatè che va a spingere Candussi e quindi la palla torna nelle mani triestine.
1: Mi sembra una cosa assurda, sì, hanno dato un fallo a Trieste che era clamorosamente di Varese.
0: C'era, cioè, incredibile, questo rivista al replay è una decisione incredibile con Candussi spinto alle spalle che va a commettere fallo.
1: Ancora Antarail sul perimetro, cerca in angolo, infrazione di passi netta di Duke sulla linea da 3 punti. Francesco, siamo sul 6-4, ma Trieste ha un problema, nel senso che Varese ha sbagliato tutto quello che ha tirato ed è ancora sotto di 2 punti. È chiaro che le percentuali asfittiche di tiro sono da tutte e 2 le parti, però Trieste probabilmente sperava magari in un inizio più performante. Entra Amedeo della Valle, quindi attenzione a tutti i nostri amici da Trieste perché arriva l'incubo bianco-rosso. Vediamo Rossi in palleggio, serve Galloway dall'arco dei 3 punti, sbaglia, Candussi lotta nel rimbalzo offensivo e segna, converte il 6 pari. Molto bene Francesco Candussi, riparte Varese con Della Valle che come sempre cerca il pick and roll quasi ossessivo, doppio pick and roll, tiro a 3 punti subito per la timidezza consueta, sì, di Amedeo
0: che si getta al suolo tanto per cambiare, ma
1: esatto, Ross attacca ma c'è un fallo, c'è un fallo precedente, dicevamo del timido Della Valle che subito dopo mezzo secondo spara una tripla dall'arco sbagliandola. Trieste è stata brava a correre in attacco e quindi a procurarsi un fallo a favore. Adesso sarà la palla in attacco con Galloway alla rimessa, pallone dato a Candussi attacca al Viti in post basso, sta per perdere palla, no, l'ha persa perché si è palleggiato sul piede, quindi ennesima palla persa ed ennesimo attacco per Varese sul 6 pari.
0: Sì, terza palla persa per Trieste, dicevamo prima delle percentuali da 3, 0 su 5 per Trieste, 0 su 5 quindi, perché non avevo contato l'ultima di Galloway, quindi 10 tiri da 3 in neanche metà quarto. Neanche un canestro, tanto si bloccano a vicenda i giocatori di Varese, veramente non una gran partita.
1: Adesso c'è una deviazione, vediamo Nikolić va al tiro e infrazione di passi.
0: Però racconta Raffaele, perché questa veramente si vede probabilmente fra i dilettanti, è una classica stoppata di Jones mentre Renfro stava per andare a schiacciare. La palla è rimasta in mano a Renfro che è tornato con la palla in mano.
1: È una fase veramente di una confusione olimpica da tutte e 2 le parti, è evidente che c'è una tensione da ambo le parti, la posta in palio è alta seppure siamo alla 3ª di campionato, è normale che sia così. Riparte Trieste che intanto è in campo Michele Ruzier contro Hale, pick and roll con Candussi che riceve sull'arco dei 3 punti, Colbiros va a ricevere, passaggio a Candussi, grande azione, grande giocata, canestro di Candussi, vantaggio Trieste 8-6, una giocata in pick and roll veramente chirurgica con i tempi giusti e le spaziature giuste. Riparte Varese con Hunter Hale in regia. Passaggio a Della Valle che attacca come sempre Galloway, chiede il pick and roll di Renfro, ancora attacca Della Valle e come sempre con una certa dose di Actor Studio si recupera un fallo a favore. Ma
0: sì,
1: del resto...
0: tra l'altro nelle prime due partite di campionato abbiamo dimostrato la nostra mancata metabolizzazione del nuovo regolamento che riguarda il fallo disruptive, insomma la nuova scalettatura dei falli tecnici e dei falli quelli antisportivi. Tanto rientra Brajkovic con due falli. Adesso c'era il movimento di Della Valle, però è stata interpretata nella maniera giusta, visto che Della Valle ha cercato di concludere comunque il suo tiro dopo il fallo fischiato, ma non è stata data azione di tiro.
1: Sì, riparte Varese, ma Brajkovic stoppa, oscura la vallata, recupera palla Trieste, Ross Galui solo da tre punti, la sbaglia di un niente, e però c'è ancora Trieste in attacco con Ruzier, Ross attacca, c'è un fallo. Purtroppo Galui veramente non riesce a far pace con il canestro. Ancora una palla che entra ed esce, tutta Trieste e provincia sta aspettando il momento dello sblocco del campione americano, ancora non è arrivato. Ricordiamo purtroppo per Trieste che c'è anche il secondo fallo di Candussi, quindi abbiamo i lunghi gravati di falli dopo neanche sei minuti di primo quarto. Questo sarà sicuramente un fattore.
0: Sì, sarà un fattore contro una squadra che può schierare Renfro e Kamagate. Sicuramente questo doppio secondo fallo non è una buona notizia per Taccetti. Intanto Candussi, no, De Angeli si fa stoppare dall'altra parte da Kamagate. Troppo molle il tentativo di sottomano da parte di De Angeli, non ha nemmeno fatto una finta. Terzo fallo di Brajkovic in questo momento, che è andato e gioca tanto sul perimetro, abbastanza incredibile questa cosa, Raffaele. Tutti e tre i falli di Brajkovic sono stati commessi dal lungo austriaco, lontanissimo dal canestro, veramente in punta praticamente quando difendeva sulle guardie o sul playmaker avversario. Ora lo ha commesso su Amedeo Della Valle. Non si capisce come mai nei cambi si trovi veramente così spesso e lontanissimo dal canestro. Fatto sta che è il terzo fallo quando mancano 4 minuti alla fine del primo quarto. Sbaglia anche il tiro libero Della Valle. È una partita che dal punto
1: strana.
0: Di vista tecnico, sì, definiamola strana.
1: Parliamoci chiaro, però quel fallo di Brajkovic era un po' risibile, onestamente tanta pignoleria arbitrale, perché allora si deve fischiare. Due errori di Della Valle, però c'è il rimbalzo di Roby che beffa Jones, disattenzione del giovane americano. Della Valle attacca l'area, fuori ancora per Roby, finta, tiro da tre punti con un step back, non vede niente e c'è un fallo di Renfro. Perlomeno se vogliamo l'arbitraggio sta mantenendo un metro più o meno coerente, cioè sta fischiando anche i respiri, sì. Almeno ad ambo le parti, questo è già qualcosa. Ricordiamo che tutte e due le squadre sono in bonus, quindi Trieste adesso andrà in lunetta, sì. con vediamo subito,
0: penso Ruzier di aver visto, no, Brajkovic. Che adesso vedremo la mano di Brajkovic, penso che siano i suoi primi tiri liberi in tutto il campionato, realizza il primo tiro libero, intanto c'è Taccetti a colloquio con gli arbitri, che peraltro è vero che stanno fischiando anche i respiri, ma li stanno fischiando su entrambi i lati del campo, realizza entrambi i tiri liberi Brajkovic, portando a 4 i punti di vantaggio di Trieste. Brajkovic che esce ovviamente e entra il
1: Davide
0: giovanissimo Paiano. Esatto.
1: Entra Paiano, vediamo l'attacco di Varese che a sua volta è governato da Librizzi, passaggio Della Valle sempre coi pick and roll insistiti, tiro dai due punti buttandosi indietro, rimbalzo di Jones e ovviamente con il solito movie Della Valle pesca un fallo che onestamente Si può discutere sul giovane Paiano,
0: la capacità di simulare e di essere credibile che ha Della Valle è veramente dell'incredibile. Realizza il primo tiro libero e si sblocca Amedeo Della Valle. Anche in questo caso c'è stato sicuramente un contatto, ma entrambi i giocatori sono rimasti nel loro cilindro. Della Valle ha sentito un giro d'aria, ha sentito che il giovane triestino lo ha sfiorato, si è letteralmente gettato al suolo e chiaramente fra Paiano e Della Valle gli arbitri chi vanno a scegliere. Realizza anche il secondo libero Della Valle, siamo 8-10 quando mancano 3 minuti e mezzo al termine del primo quarto.
1: Ross ancora ad attaccare e a subire un fallo, bravissimo Ross. Ross è un moto perpetuo che sta attaccando continuamente la difesa varesina, che ha le gambe un po' più lente e sta gravandosi di falli anch'essa. È molto importante che ci sia questo continuo attaccare la difesa varesina, perché crea situazioni utili per i compagni. Va in lunetta Ross, primo libero a segno, siamo 11-8 per la pallacanestro Trieste qui a Masnago. Secondo tiro libero, palleggia El China e lo mette, 12-8 per Trieste a 3 minuti 24 dalla fine del primo quarto. Linea alla pubblicità.
2: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
1: Eccoci di nuovo con Della Valle che tira dai 7 metri, sbaglia, taglia fuori, purtroppo Roby e Renfro fanno la voce grossa e alla fine Roby va a realizzare da sotto di mancina. Purtroppo dovremo pagare un gap a rimbalzo, ma Ross attacca ancora, subisce un altro fallo. Ross immarcabile, i giocatori varesini stanno guardando la targa del giocatore triestino che li sta facendo impazzire. Adesso tra l'altro esce per prendere un po' di fiato e torna Sean McDermott. Comunque veramente sì. Ross un fattore,
0: io credo che abbiano dato canestro valido perché credo che abbia toccato il ferro o abbiano toccato la retina. Il punteggio infatti è 14-10 per Trieste, ancora meglio, sì.
1: Ancora meglio, vediamo Librizzi per l'attacco varesino, gira la palla finalmente con una certa velocità, infatti Duke è libero da 3 punti e la mette, non poteva sbagliarla, aveva 1 chilometro di spazio dalla posizione centrale e la mette. In attacco Ruzier adesso che prova a passare la metà campo con la difesa di Librizzi alle calcagna, cerca il pick and roll con Jones, servito in angolo De Angeli, prova da 3 punti ed è quasi un passaggio a Paiano che purtroppo si fa stoppare. Riparte Varese in velocità con Duke, servito i Kanji, Paiano difende bene, fuori però la palla per una tripla sbagliata ancora di Varese, ma ancora un rimbalzo. Ma c'è una stoppata di Jones che riparte, il toro di Trieste riparte, attacca fuori a Ruzier, tiro 3 punti Sean McDermott sul primo ferro, una grande occasione, aveva i piedi per terra, niente da fare. Riparte Varese, spettacolo latente, polveri bagnate, ma Trieste sempre avanti 14-13. Duca Librizzi, anche lui da 3 punti, sbaglia anche lui, ma un ennesimo rimbalzo di Varese. Trieste ha un problema a rimbalzo. Librizzi attacca ancora e subisce un fallo di Paiano. Parliamoci chiaro, se Trieste avesse avuto probabilmente almeno uno dei due lunghi avrebbe probabilmente governato meglio il pitturato. In questa situazione è chiaramente una coperta corta e si deve pagare, certo, con i rimbalzi presi offensivi da Varese.
0: La seconda stoppata di Jones però è uno spettacolo nello spettacolo, andava probabilmente a schiacciare il giocatore di Varese. Jones è andato qualcosa come 20 centimetri sopra il ferro e gli ha oscurato la ballata. 13-14 perché Librizzi segna il primo dei due tiri liberi che ha avuto a disposizione. Il dato dei rimbalzi è abbastanza impietoso, 16-9, fra cui addirittura 10 sono i rimbalzi in attacco conquistati da Varese, in un paio di occasioni addirittura 2 nella stessa azione. Intanto
1: Varese rimette la testa avanti, 15-14, e rientra Alviti al posto di Kanji che non ha inciso. Effettivamente il dato dei rimbalzi 16-9 è eloquente sui problemi di Trieste, che però ancora in partita. Vediamo Ruzier, c'è il taglio di De Angeli, Galloway sul perimetro, Jones prova a ricevere palla a spalle a canestro avendo Librizzi addosso, dovrebbe andare via Sean McDermott e lo fa, in post basso prova a giocarsi l'uno contro uno. Jones che è raddoppiato, però pallone fuori, Routier da tre punti, niente da fare anche per Routier, è un primo ferro e Varese sui 28 metri segna un canestro facile con Alviti, 17-14. Con queste medie ovviamente Trieste non può pensare di tornare avanti, deve togliere il coperchio da quel maledetto ferro. Jones a Sean McDermott, riceve palla Routier che chiama il pick and roll con McDermott che rolla verso il canestro. Routier, grande penetrazione ma sbaglia, rimbalza ancora di Varese che riparte con Roby a tutto campo, penetra, attacca, pallone fuori a Librizzi in esterno, penetrazione di Duke, errore, ma poi c'è lo schiaccione di Kamagaté, comodo. 19-14, primo break e inerzia leggermente che spinge alle spalle dell'Open John Matis. Routier in regia.
0: Sì, 9-0, c'è il break di Varese aperto, mancano 12 secondi, adesso 10 al termine del primo quarto. Vediamo Varese che però va a commettere fallo quando mancano 3 secondi al termine del primo quarto su Sean McDermott, che potrà andare in lunetta per ridurre a 3 lo svantaggio triestino. Dicevo 9-0 il break di Trieste, che deriva in larghissima misura se non totalmente dall'emorragia a rimbalzo naturale data l'assenza di entrambi i lunghi e anche da una percentuale al tiro da 3 che recita 0 su 9. Almeno dalla lunetta però sta andando meglio, realizza il primo dei due tiri liberi Sean McDermott, 19-15 il punteggio quando mancano 6 secondi e 4 decimi al termine del primo quarto.
1: Secondo libero di McDermott che sbaglia, rimbalza però di Jones in attacco, lotta contro Ruby, tira da 3 punti scomposto ed è errore. Finisce il primo quarto, 19-15 per l'Open John Matis Varese, time out anche per noi, linea alla pubblicità.
2: Civibank, gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
1: Allora, torniamo di nuovo da Masnago, 19-15, Francesco, nota dolente, la battaglia rimbalzi persa. Nota positiva, siamo solo sotto di 4.
0: Siamo solo sotto di 4 perché dall'altra parte Varese non è che abbia tirato particolarmente meglio, ha fatto 1 su 9 da 3 punti, ha messo praticamente una tripla che è l'unica tripla segnata in 10 minuti da entrambe le squadre. Oggettivamente non uno spettacolo particolarmente edificante. Varese tira da 2 punti con il 46%, 6 su 13, tira molto meglio Trieste ma molto meno, 57%, però con soltanto 7 tiri da 2 punti per Trieste, e questo deriva dal fatto che ovviamente Varese ha avuto molte più opportunità derivanti dalla caterva dei rimbalzi in attacco che ha potuto conquistare. D'altronde Raffaele, è veramente un grande problema il fatto di avere un Brajkovic apparso effettivamente molto più reattivo rispetto all'esordio della settimana scorsa contro Venezia, però effettivamente è rimasto in campo veramente troppo poco per poterlo valutare. La notizia è che Galloway invece continua nella sua rottura prolungata.
1: Sì, decisamente, e qua potremmo anche tornare al discorso di quanto servirebbe magari un giocatore di in più nel ruolo di 4 o 5 o 4-5 che potrebbe dare una grossa mano anche sotto le plance. Però sul 19-15, ripeto, Trieste ha avuto anche il merito che con lo 0 su 10 da 3 punti è rimasta in linea di galleggiamento e quindi può a ben donde cominciare questo secondo quarto con discreto ottimismo. Si riprende, quindi adesso si riprenderà la partita.
0: Ti segnalo, questo era evidente anche a livello visivo, lo squilibrio clamoroso a rimbalzo. Non avevo notato che Varese ne ha presi addirittura 19 in un quarto, che se non è record va a finire ovviamente derivante dalla quantità di errori commessi al tiro da entrambe le squadre, però 19 sono veramente un'enormità.
1: E la mia veneranda età effettivamente non ricorda un dato di questo tipo, per cui vuol dire che è piuttosto eclatante. Rimessa da metà campo per Varese per il possesso alternato, c'è Roby sulla linea di metà campo, l'arbitro consegna la palla al giocatore varesino che servirà con tutta probabilità Duke in regia, che inizia l'azione Varesina, passaggio a Camagatè che trova da solo è il sottocanestro per il più facile dei canestri, 21-15. Una brutta difesa di Trieste per cominciare il quarto. Vediamo Ruzier adesso in palleggio, cerca il pick and roll di Sean McDermott, non lo sfrutta, penetra, gran pallone dato a De Angeli che sbaglia da solo sto canestro, un errore puerile, certamente disturbato dal difensore, però lamenta anche un fallo De Angeli.
0: Sì, probabilmente che... De Angeli si è trovato nel mezzo, non sapeva se andare direttamente ad appoggiare davanti, diciamo, al ferro, oppure fare una rovesciata per proteggersi con il ferro. Si è trovato esattamente sotto il ferro e è andato a colpirlo da sotto e si è autostoppato.
1: Alviti da tre punti, eccolo, eccolo. La tripla di Alviti l'aspettavamo ed è arrivata. C'è il primo piccolo Canyon, 24-15, più 9 per Varese con Trieste in emorragia offensiva. Sean McDermott che dà la palla a Ruzier, Ruzier attacca Hale molto bene dentro e segna finalmente alla sua maniera. Michele Ruzier interrompe un po' questo flesso negativo Giuliano. Vediamo Alviti, attacca molto bene, molto bene la difesa triestina che però recupera con Galloway. Sean McDermott, fallo di Hale. È stata molto importante questa palla recuperata perché Varese stava cominciando a trovare ritmo ed è fondamentale spezzarlo, soprattutto a Masnago.
0: Sì, soprattutto a Masnago, lo dicevamo prima, è fondamentale non lasciare l'inerzia per troppo tempo in mano agli avversari, perché in questo palazzetto dopo sarebbe veramente troppo difficile riprendersele in mano. Questo canestro di Michele Ruzier più la palla recuperata da Sean McDermott in questo senso sono fondamentali. Rientra in campo anche Langston Galloway che ha qualche problema nel rimetterla in campo, ma riesce ad arrivare la palla nelle mani di Colby Ross che la rimette la palla arriva attraverso De Angeli nelle mani di Francesco Gandussi che va ad appoggiare il quarto punto consecutivo per Trieste, riporta a meno 5 la squadra triestina, 24-19 il punteggio, mancano 8 minuti e mezzo.
1: E purtroppo le cose positive in attacco di Trieste fanno il palio con delle defiance difensive piuttosto importanti. McDermott attacca stoppato da Camagatè in una telefonata clamorosa fatta al lungo di Varese. Ancora in attacco i Lombardi con Hale di Mancina, aspetta il blocco di Camagatè, lo serve sulla lunetta, passaggio sbagliato a Nicolic. Sono due squadre che fanno fatica ad entrare nel match, manca fluidità, tante palle perse, non si capiscono e infatti Camagatè esce dal campo, mandato leggermente a quel paese in senso buono da coach Castritis.
0: Neanche se tanto in senso buono, credo.
1: Sì, esatto. Quindi Trieste ha ancora un'occasione per riavvicinarsi, per cercare di mettere... Anzi, c'è time out, quindi diamo subito la linea alla pubblicità.
2: Trieste Serramenti. Qualità, competenza, cortesia. In via Palestrina 1.
1: Rieccoci quindi collegati con Masnago. Allora Francesco, partita brutta, bruttissima.
0: Brutta, sì, 6 palle perse di Varese, visto che stiamo guardando quello che sta un attimo danneggiando la pallacanestro Trieste, vediamo anche perché Trieste non è sotto di 20 in una situazione del genere. Effettivamente 6 palle perse per la squadra di Varese che ha un po' ripreso la sua marcia da 3 punti, però tira con il 20%, alla fine sono 2 su 10 che comunque in una serata normale sarebbe una percentuale assolutamente deficitaria, però se consideri che dall'altra parte Trieste ha fatto 0 su 10 effettivamente è sicuramente migliore, ma insomma sono delle percentuali che raccontano effettivamente, fotografano in maniera precisa quanto le due squadre stiano facendo enorme fatica in attacco.
1: Attacco triestino con Colby Ross a superare la metà campo grazie anche all'aiuto del blocco di Candussi. Galloway riceve sulla linea a 3 punti, prova ad attaccare Hale, di nuovo Ross, Picarol con Candussi, servito De Angeli molto bene sotto e c'è il canestro di Capitan De Angeli, 26-21, Trieste rosicchia un po' lo svantaggio, riparte Varese dall'altra parte con Duke sempre in regia. Uscita del blocco di Hale, restituisce il pallone a Duke che cerca il pick and roll con Nikolic che riceve, si schianta contro Candussi, molto bene che tiene la posizione, recupera palla. Ross, Galloway, attacca il canestro, stoppato molto bene da Renfro, mi sembra, dall'altra parte. Duke dall'angolo, sbaglia da tre punti, rimbalzo di Renfro. Nikolic, Hale, stoppato da Galloway. Veramente, mandate a letto i bambini, stiamo assistendo a porno basket e adesso Ross dall'altra parte subisce fallo.
0: Sì, l'ennesimo fallo subito da Ross, è il sesto fallo subito da Ross in 9 minuti sul parquet, questo è piuttosto indicativo. Adesso Ross sta chiedendo di andare a vedere l'instant replay, l'azione non credo che sia previsto, perché ha subito fallo, lui sostiene in azione di tiro, ma credo che non sia così. Gli arbitri sono però andati comunque,
1: sì,
0: a vederlo, significa
1: play.
0: Che dobbiamo essere probabilmente persi qualcosa con il nuovo regolamento, perché con il vecchio regolamento non credo che questa fosse un'azione per la quale l'allenatore possa chiedere l'instant replay, a meno che non siano gli arbitri che abbiano voluto andarlo a vedere.
1: Ma noi sfruttiamo la pubblicità per capirne di più.
3: Iscopi, il tuo digital partner.
0: Ne hai capito di più, Raffaele?
1: Assolutamente no, quindi doveva durare di più la pubblicità, non è stato così, ma restiamo nella nostra ignoranza cercando di capire cosa decideranno gli arbitri all'instant replay. Forse potrebbe esserci anche i presupposti di un,
0: esatto,
1: disruptive foul.
0: Probabilmente è quello che stanno andando a vedere,
1: no,
0: è un fallo normale,
1: come sempre voglio,
0: esatto,
1: dire.
0: Diciamo che forse in questo caso, in una maniera meno evidente rispetto a quanto commesso ad esempio da Pippo Ricci sempre sullo stesso Colby Ross a Milano, probabilmente Alviti aveva l'intenzione di andare a colpire il pallone, ha colpito esclusivamente corpo, però magari andremo a ripassarci anche la storia del disruptive. Adesso
1: Ross,
0: Colby Ross tira da tre punti,
1: sbaglia.
0: Niente
1: da fare, proprio niente da fare, non apriamo quel tappo al canestro. Vediamo in attacco Nikolic contro Ross, un mismatch evidente, però non lo sfrutta, pallone dato in regia a Hale che serve il rientrante della valle, pick and roll con Renfro, servito, Renfro perde la palla, veramente oscena palla persa di Renfro, Trieste sui 28 metri, De Angeli segna 26-23, meno 3, e c'è stata un'interferenza, quindi vale,
0: sì,
1: il canestro.
0: Ma era comunque entrata.
1: Quindi è entrata. Sì. Quindi poco male, bravo Capitan De Angeli, presente nonostante i primi due errori, è rimasto con la testa sulla partita e ha trovato un canestro anche un po' fortuito, però va bene così, prendiamo tutto.
0: Sì, prendiamo tutto, Capitan De Angeli che ha saputo, con il carattere che lo contraddistingue, reagire a quel goffo tentativo di entrata che lo ha visto autostopparsi con la parte inferiore del ferro nelle tre azioni fa, e invece è andato a segnare due bei canestri nelle azioni successive. Intanto viene avvicendato da Jones.
1: Ma Varese continua a fare lo stesso errore, ci sono Renfro e Kamagate che prendono palla sulla lunetta e non provano neanche a guardare il canestro, cercano il backdoor dei propri compagni di squadra perdendo regolarmente la palla. Bene così, bravi, avanti così.
0: 9 palle perse di Varese con questo.
1: Ma va benissimo. Ross in attacco, uno contro uno con Della Valle, battuto, servito, Candussi in ara, fuori Ross da tre punti, c'è un fallo evidente di Renfro sul tiro a tre punti di Ross, che andrà in lunetta per 3 tiri liberi. Ross indemoniato.
0: Sì, Ross indemoniato è il go-to man evidentemente designato. 7 falli subiti da Colby Ross con questo tra l'altro pesante, perché è un fallo su un tiro da 3 che potrebbe donare dopo il meno 9 subito in precedenza, frutto di un 14-1 di break, il nuovo pareggio per Trieste. Questa è una squadra che non si arrende mai ed è la cifra distintiva della squadra di quest'anno, Raffaele, è quello.
1: Bellissimo.
0: Che ci piace In altre occasioni a Masnago con un 14-1 probabilmente la squadra avrebbe alzato il piede dell'acceleratore già nel primo quarto, invece col Biros
1: siamo
0: con
1: pari.
0: 3 su 3 va a realizzare il 26 pari.
1: Siamo pari a quota 26, tutto da rifare quindi per Varese. Della Valle, Della Valle cerca Renfro, vediamo al Viti sul fondo, sta per perdere un altro pallone deviato da Trieste, ma la rimessa ancora per i Lombardi. Trieste ha registrato un po' la difesa anche in questo momento. Rimessa quindi per l'Open John Metis Varese con Della Valle che serve Renfro e riceve nuovamente ai Alviti dall'arco solo, sbaglia, cross, rimbalzo di Jones che serve Ross che corre, Galloway da tre e la mette Galloway, 29-26, eccolo
0: Finalmente Trieste, perché è il primo canestro da tre di Trieste dall'inizio della partita ed era importantissimo, fondamentale che la squadra si sbloccasse, ma ancor di più era fondamentale e indispensabile che lo facesse Galloway, che tra l'altro ha preso l'assist di un bonbon da Colby Ross, non poteva sbagliare questa, era completamente libero nell'angolo, Colby Ross che tra l'altro ha anche piazzato 4 assist per un 21 di valutazione in un quarto e mezzo, veramente in 10 minuti totali nei quali è stato in campo, è qualcosa di veramente pazzesco su un parquet tra l'altro che l'ha visto realizzare un traguardo piuttosto importante, si vede che Masnago gli ha instillato qualcosina in più rispetto a quanto già di buono avevamo dimostrato in questa stagione.
1: È particolarmente ispirato Colby Ross a Masnago, però questa tripla di Galloway spinta da tutta Trieste, perché veramente l'aspettavamo, può essere fondamentale per mentalmente mettere un giocatore, un fuoriclasse, all'interno del match. Soprattutto può mettere un ulteriore granello nell'ingranaggio varesino. Vedo un linguaggio del corpo dell'Open John Metis e coach Castritis addirittura con la testa bassa. È questo momento chiave, secondo me, Trieste deve capirlo, deve adesso essere più intensa in difesa, provare a creare un break a proprio favore. Palla a Librizzi, che chiaramente quando ci sono problemi viene quasi sempre schierato in campo perché è un combattente. Renfro sulla linea 3 punti, servito Della Valle, solito pick and roll reiterato, cerca qualcuno, non lo trova e recupera Sean McDermott, un altro gran pallone. Sean McDermott serve Candussi in area contro Della Valle, morbido Candussi ma subisce un fallo, grazie al cielo, perché Della Valle non è un difensore, non lo sarà mai, non sarà neanche per le prossime tre generazioni, quindi Candussi adesso andrà in lunetta a sfruttare questa ulteriore occasione.
0: Secondo fallo di Della Valle, ma attenzione, anche una sanguinosissima palla persa da parte di Della Valle che segna il primo tiro libero Candussi, il 30-26 per Trieste. Non un grande inizio di campionato per Della Valle, realizza anche il secondo tiro libero portando a 5 i punti di vantaggio per Trieste, 31-26 il punteggio, 12-0 per Trieste dopo il 14-1 subito, piazza un 12-0 che la mette avanti di 5 punti.
1: Bella idea di Costacetti, bella palla, no c'è una deviazione, quindi palla sempre nelle mani lombarde. Bella idea di Tacetti della pressione a tutto campo dal tiro libero, è sicuramente un'idea per mettere pressione e far ragionare Varese, che ora rimette con Librizzi Della Valle da 3 punti. Ancora fuori a Librizzi che ci prova dall'angolo, dalla sua posizione, ma sbaglia. Arriva il solito rimbalzo, ma deviato. Sean McDermott riparte sui 28 metri, linea 3 punti, tiro. E sbaglia di un niente, ma c'è ancora Jones a sporcare il pallone e a ridarlo a Ross. Si ricostruisce di nuovo. Pick and roll con Sean McDermott. Ross in penetrazione, gancio, sbaglia. Peccato. Renfro rimbalzo e pallone dato a Della Valle. Della Valle, pick and roll. Adesso a Jones di fronte, sconsigliato l'attacco al ferro, ma il tiro da 3 punti ce l'ha sempre avuto e si sblocca Medeo Della Valle con le mani di Jones in faccia. 31-29 per la Pallacanestro Trieste. Ancora Ross in regia, marcato da Librizzi forte. Aspetta il pick and roll di Sean McDermott, lo manda via, attacca Della Valle, Ross servito in angolo, Candussi da 3 punti, sbaglia. e nuovamente Jones costringe al fallo Nikolić. Jones è veramente come la sabbia nelle mutande per la difesa di Varese, sta dando un fastidio allucinante, sta sporcando i palloni a rimbalzo offensivo, sta creando situazioni utili per i compagni.
0: Sì, sta anche intimidendo molto in difesa, perché sta costringendo i giocatori di Varese a dei tiri forzati ed altissimo tasso di difficoltà. L'ultimo di Amedeo Della Valle è stato messo dentro per la sua grandissima capacità, per il suo grandissimo talento, soprattutto in questo genere di tiri, ma Jones lo aveva veramente costretto. Sbaglia intanto il primo tiro libero la Jai Jones, dicevo, grande intimidatore, costringe gli avversari a conclusioni ad altissimo tasso di difficoltà. L'ultimo è andata bene, ma è chiaro che in una situazione di questo genere è un giocatore che fa veramente la differenza. La fa anche perché realizza il secondo tiro libero, che riporta a 3 i punti di vantaggio di Trieste, 32-29 il punteggio. Tira, ma stoppa, grandissima stoppata di LaJay Jones. Purtroppo la palla finisce nelle mani di Amedeo Della Valle, che va in entrata, sfrutta il blocco di Kamagate, va ad appoggiare il 31esimo punto per i suoi, 31-32 il punteggio. Attenzione che si è sbloccato Della Valle, intanto va a stopparsi Sean McDermott, è andato perché ha visto un'autostrada davanti a sé, ma ha dato tutto il tempo a Kamagate di ricomporsi, di tornare sulla sua linea di tiro. Ha costretto McDermott a dover tentare qualcosa di impossibile, cioè in volo andare oltre il canestro e tentare la conclusione in rovesciata. Non ci è riuscito, è stato stoppato, brutalizzato da Kamagate con il pallone toccato da lui per ultimo, e quindi la palla è per Librizzi.
1: Riparte quindi Varese con Librizzi, pallone a Duke, ancora Librizzi che attacca, gira la palla velocemente questa volta Varese, Kamagate, Roby dai 7 metri, sbaglia 3 punti, un buon tagliafuori di Candussi spinto da Kamagate, che non penso che sia, vediamo se hanno dato fallo a lungo.
0: Beh, era evidente il fallo di Kamagate,
1: per una spinta da dietro,
0: oltretutto sia la spinta sia l'abbraccio. Bisogna dire che anche Candussi ha allargato le braccia, poteva sembrare che avesse abbracciato davanti l'avversario, però è stato evidentemente spinto. Infatti ci sono 2 tiri liberi per Trieste, sbaglia malamente il primo dei 2 tiri liberi Candussi, colpendo il primo ferro, veramente cortissimo questo primo tiro libero, strano perché comunque lui è un tiratore abbastanza preciso dalla lunetta. Parte la seconda soluzione per mettere a posto le cose, ha allungato il tiro ma l'ha allungato troppo e sbaglia anche il secondo tiro libero.
1: Ricordiamocelo quel più 5 di Trieste con Varese in crisi, adesso siamo 32-31 con l'attacco di Varese, ancora farraginoso, servito Kamagate sulla linea del libero, attacca ancora Varese, perde nuovamente palla. Dobbiamo sfruttare questa occasione, pallone alto e schiaccione di Jones al volo, una grande azione di Trieste, 34-31. Torna in difesa la squadra di Costacetti, Librizzi, e adesso segna con fallo Varese, una bellissima penetrazione di Duke, mi sembra, con fallo di Jones. Peccato, perché era un'altra spallata che poteva essere utile a Trieste. Invece c'è la posizione non regolare difensiva di Jones e quindi c'è l'aggiuntivo per l'americano di Varese. Esce Candussi intanto per prendere un po' di fiato e vediamo se verrà convertito il libero da parte del giocatore dell'Open, John Matis.
0: Si era Duke, si è trovato Jones in mezzo, sbaglia il tiro libero e del rimbalzo per Trieste
1: con Galloway.
0: Trieste in questo secondo quarto ha rimesso un po' le cose a posto anche per quanto riguarda i tiri liberi, d'altronde i tiri sbagliati sono stati molti meno, per cui c'erano anche meno occasioni. 6 secondi al termine dell'azione, Ross. Tiro da 3 da casa sua di Ross, ed è il, non so, adesso vediamo quante ne ha sbagliate parte Trieste, ma credo che sia la 13esima bomba sbagliata, 1 su 15, quindi la 14esima bomba sbagliata di Trieste.
1: Decisamente riparte Varese con Eil, blocco di Camagatè che rolla verso canestro. Eil da tre punti la mette, un gran canestro di grandissima qualità dell'americano Varese. Giustamente Costa Cetti chiama timeout immediatamente per non accendere Masnago. Francesco, allora, torno al discorso del più 5. Trieste era avanti di 5, aveva tutta l'inerzia del mondo, con Varese in difficoltà, non ha affondato la lama. Di solito in queste situazioni bisogna essere cinici, bisogna approfittare di questi momenti. Trieste qua ha concesso invece a Varese di rientrare e di tornare in vantaggio.
0: Sì, lo ha fatto però prendendosi buoni tiri, cioè nel senso che comunque Trieste ha fatto quello che doveva, ha recuperato una caterva di palloni. A Trieste, Varese ne ha persi addirittura 11, ne ha recuperati solo 2, anche perché Trieste ne ha persi solo 4 e ha recuperato 7 palloni, per cui tutto sommato Trieste è tornata a fare quello che doveva, grande pressione difensiva. Il problema è che non si sta sbloccando in attacco, non sta riuscendo a aprire la difesa con i tiri da tre punti, sebbene li abbia costruiti in maniera abbastanza organizzata, in maniera intelligente. Trieste non ha sbagliato tiri forzati, non ha sbagliato tiri ad altissima difficoltà, ha sbagliato tiri aperti, anche quest'ultimo da parte di Colby Ross, sì, era effettivamente da qualcosa come 8 metri, però aveva veramente un'autostrada davanti a sé tutto il tempo con i piedi a terra di prendere la mira. Non è stato l'unico errore gratuito al tiro e direi che la differenza sta un po' tutta lì. Non puoi pretendere che una squadra come Varese continui in una rottura continuata a concedere a Trieste di tenere troppo in mano l'inerzia, se Trieste non ne approfitta.
1: Hai perfettamente ragione, riparte Trieste con Michele Ruzzieri in regia, esce dal blocco rosso, non riceve, riceve Galloway, cerca Jones in post basso, subito raddoppiato, Ruzzieri fuori, Galloway da tre punti, finta, passaggio Jones da tre dall'angolo, sbaglia anche lui ma recupera il pallone, riattacca l'area, con forza segna di mancina, veramente testardaggine e strafottenza al massimo. Bravo la Jay Jones, riparte Varese sul 36 pari, Camagatè su linea tre punti, azzarda un palleggio, servito Duke che attacca Galloway, Duke deraglia, pallone fuori a Roby che sbaglia anche da tre punti, ma c'è il Viti che comodamente realizza sul rimbalzo offensivo. Questo non dobbiamo concedere canestri troppo facili a Varese. Riparte Trieste con De Angeli, cerca il backdoor di Ruzier, serve Galloway in angolo, niente da fare, però c'è De Angeli a rimbalzo. Ancora Trieste, Ross in mezzo all'area, De Angeli fuori a Galloway, De Angeli, vediamo Jones, Ross attacca Camagatè, segna comodamente da cameriere, grande Colby Ross che ha visto subito il lungo e l'ha attaccato dal palleggio segnando un grande canestro. Eccellente primo tempo di Colby Ross,
0: 13 punti per Colby Ross, frutto di un 3 su 4 da 2 punti, purtroppo 0 su 3 da 3, ma fa parte del mood generale della squadra. Colby Ross 7 su 7 ai tiri liberi e anche 5 assist per 21 di valutazione in 15-16 minuti. Direi partita totale da vero MVP da parte di Colby Ross. Dietro a lui non c'è che Francesco Candussi a 8, comunque una buonissima prestazione da 2 punti per il lungo di Palmanova, 3 su 3 da 2 punti, anche lui ha sbagliato l'unica bomba che ha tentato. Però ci sono dei giocatori che, al di là delle statistiche, e io citerei Sean McDermott e la Jay Jones, che con la loro pressione difensiva stanno permettendo veramente a Trieste, nonostante tutto, di rimanere ampiamente dentro questa partita.
1: Sì, entrambi hanno fatto il gioco sporco, hanno deviato dei palloni, hanno recuperato dei palloni in attacco, hanno fatto insomma quello che si dice il lavoro di fatica. Una notizia di cronaca che sicuramente può essere oggetto di dibattito poi è il non utilizzo di Abramo Sanca, che normalmente era nelle rotazioni di coach Taccetti, ma che evidentemente, l'abbiamo visto già nelle prime due partite, manca ancora di un qualcosa per convincere il coach. C'è tempo, chiaramente è un giocatore che viene dalla Serie A2, è giovane e deve ovviamente a questi livelli confermarsi. Palla a Varese dalla linea di fondo, rimessa con Roby che cerca Hale.
0: Pressa a tutto campo di Trieste, veramente l'abbiamo visto molto molto raramente.
1: Esattamente. Hale facile, facile per un canestro di Nikolić. Ecco, queste occasioni sono ossigeno per Varese e noi dobbiamo togliere l'ossigeno a Varese. Riparte Ross sul 40-38, 16 secondi da giocare, si giocherà l'ultima azione quindi di questo primo tempo, presumibilmente pick and roll con Routier, piuttosto anomalo. Ross attacca Della Valle, lo attacca, scarica per De Angeli dietro la schiena, improvvido passaggio e palla persa a 2 secondi dal termine. Vediamo di non fare la frittata in questi 2 secondi, perché possiamo essere capaci di tutto. Sarà alla rimessa Amedeo Della Valle con di fronte De Angeli a disturbare. Ripeto, 2 secondi e 4 alla fine del primo tempo. Servito lungo, riesce a tirare il giocatore varese, va per fortuna sul primo ferro il tiro di Roby. Finisce il primo tempo 40-38 per l'Open Joe Metis Varese contro la Pallacanestro Trieste. Ci risentiamo fra poco, grazie.
3: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con... Metti in campo i tuoi progetti con Welcome Spark. Hai dai 18 ai 30 anni? Apri conto Spark a canone zero e puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo. Hai tempo fino al 28 novembre. Scopri di più su civibank.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni e regolamento su civibank.it.
2: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
4: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.

0: Amici radioascoltatori, ben ritrovati. Primo tempo di Open John Metis Varese Pallacanestro Trieste 40-38, risultato a favore dei Lombardi. Francesco, naturalmente siamo tutti inebriati dal derby di Roma di domani, però dobbiamo, ahimè, commentare questa partita che è tra Varese e Trieste. Allora, abbiamo detto che sicuramente le medie tragiche da tre punti di Trieste sono parte preponderante di questo minimo svantaggio, così come lo sono stati i rimbalzi presi in attacco da Varese nella prima parte. Però c'è anche, ribadisco, un contraltare, cioè che tirando male e avendo concesso tante occasioni in più per Varese, siamo sotto di due.
1: Sì, direi che è un po' il leitmotiv di le prime due partite e mezzo in questa stagione, visto che Trieste aveva tirato male, direi malissimo da tre nelle prime due giornate, e comunque se l'era giocata praticamente fino all'ultimo possesso sia con Milano che con Venezia. Segno che ci sono tante piccole cose che invece vanno bene soprattutto dal punto di vista difensivo, perché Trieste non ha concesso tiri semplici neanche questa sera a Varese, perché è vero che Trieste ha segnato soltanto una bomba sulle 19 tentate, Varese ne ha segnate 4, tira con il 20% da tre punti e comunque ha dovuto prendersi tiri sempre molto difficili da molto lontano, sempre con la mano del difensore in faccia, quindi continua questa

0: Ciccio l'anno scorso, quindi questo è l'aspetto che ha tenuto a galla la squadra triestina assieme a gran carattere, grande aggressività, un carattere dimostrato anche nel momento più difficile sul meno 9, dopo aver subito un 14-1, dicevamo all'inizio a Masnago, subire un break di questo genere mette completamente l'inerzia in mano agli avversari, perché sono supportati da un pubblico clamoroso, da un pubblico molto rumoroso, da un pubblico capace di dare veramente la spinta decisiva alla propria squadra. Trieste ha saputo anche in questa occasione reagire e a rimettere le cose in piedi con un, credo, 14-0, un 12-0, insomma riportandosi avanti di 5 punti. Lo hai detto tu in cronaca, purtroppo quei 5 punti nel momento più difficile di Varese erano un piccolo tesoro da capitalizzare meglio, da ampliare, da consolidare. Questo non è successo, però evidentemente qualche strascico, qualche conseguenza, quella percentuale molto deficitaria al tiro deve averla avuta. Varese ha un po' rallentato dal punto di vista della cattura dei rimbalzi, domina clamorosamente, 29 al termine dei primi 20 minuti sono veramente un dato clamoroso, non sono i 19 del primo quarto, quindi la cosa è, come fenomeno è molto rallentato. Bisogna anche dire che però le squadre hanno cominciato a sbagliare meno tiri e quindi è evidente che c'erano anche meno rimbalzi da catturare. Ecco, questi due aspetti, la percentuale da tre e maggiore attenzione a rimbalzo, sono degli aspetti da sistemare nella seconda parte di partita. Credo che tutto sommato vedremo più a lungo sul parquet sia Brajkovic, che tutto sommato non è che abbia quattro falli, ha tre falli, quindi può giocarsela, e anche Candussi, e quindi credo che con l'esperienza, con la tecnica, con il senso del posizionamento più che con il fisico, riusciranno a mettere le cose in sesto da questo punto di vista. C'è da dire che anche Renfro e Kamagate, lo dicevamo durante il riposo, sono tecnicamente, diciamo, rivedibili, ecco.
1: Lucida analisi, Francesco, assolutamente condivido tutto. Le squadre stanno tornando dai loro allenatori per riprendere le ostilità. È vero, Trieste ha due indizi e mezzo che fanno una prova sul discorso della difesa, che sta diventando una costante ed è fondamentale per una squadra che lotterà per salvarsi intanto. Sul fronte offensivo è chiaro che non possiamo prescindere da giocatori, da singoli attori fondamentali come Galloway, che comunque ha segnato una tripla ma ha 1 su 5 dall'arco, e Sean McDermott che ha 0 su 3 ed è un tiratore puro. E non possiamo uscire da questa logica, sono stati presi per segnare, se rimangono a pochi punti ovviamente facciamo tanta fatica e andiamo in affanno. Per quanto riguarda invece un altro aspetto, i tiri liberi, 11 su 18 di Trieste, non ha fatto meglio, 12 su 19 Varese. I liberi in una partita punto a punto sono fondamentali. Trieste ha tirato bene nelle prime due giornate di campionato, oggi col 61% è migliorabile, perché ribadisco, questa è una partita con tanti contatti, tanti fischi, e se rimane equilibrata conta.
0: Sì, conta anche il fatto che Trieste per la terza volta consecutiva ruota pochissimi giocatori, questo può anche non essere uno svantaggio, abbiamo visto in tantissime occasioni tante squadre fare la loro fortuna nel ruotare al massimo 7 giocatori. Fatto sta che Colbirò 16 minuti, Galloway 17, Jones 16, McDermott 14 e tutti gli altri ne hanno veramente molti meno sui 20 giocati. Effettivamente diciamo che gli uomini a disposizione di coach Taccetti questa sera, oggettivamente anche per problemi di falli, visto che sia i minuti di Brajkovic che quelli di Candussi probabilmente sarebbero destinati ad essere molto, molto più alti, però fatto sta che nuovamente Trieste si dovrà giocare una seconda parte di partita con gli stessi giocatori che hanno tirato la carretta nella prima parte di partita, che l'hanno tenuta a galla, con evidenti ricadute sulla necessità di essere lucidi nelle ultime azioni.
1: Allacciate le cinture, si riparte, secondo tempo, quello decisivo. Sulla linea di metà campo abbiamo Galloway che riceve il pallone dall'arbitro in questo momento. C'è Jones che andrà probabilmente a fare un blocco a Ross per la ricezione.

0: Infatti riceve in questo momento Ross e inizia l'azione offensiva di Trieste, marcato forte da Duke. Vediamo, Ross attacca Roby, poi c'è un cambio sistematico, servito Galloway che attacca Roby a sua volta, passaggio sotto a Brajkovic, sotto canestro che segna un bel canestro in reverse, nuovamente pari a quota 40, attacca Varese.
1: Veramente impressionante l'apertura all'area di Brajkovic, che è andato a prendere un passaggio a due metri dal corpo e intanto tocca la palla Galloway con il piede, quindi si ricomincerà da 14 secondi e poi anche ad andare ad appoggiare dall'altra parte del ferro con il corpo ancora da questa parte del ferro. Veramente impressionante la lunghezza di questo ragazzo a braccia spiegate.
0: Attacco di Della Valle che sfrutta il pick and roll, molto buona la chiusura di Brajkovic, fuori a Roby, servito Duke che attacca Ross, va in area, semigancio sinistro sbagliato, rimbalzo in qualche modo Brajkovic, dà la palla a Ross, attacco quindi bianco-rosso, lato Trieste, Ross che attacca sempre anche quando dorme, passaggio a Jones. Jones contro Della Valle, ovviamente va in post basso, se la gioca di fisico, non subisce fallo, rimbalzo di Varese che riparte.
1: Non fischieranno mai un fallo a...
0: E c'è il quarto fallo di
1: Brajkovic. Non fischieranno mai fallo a Matteo Della Valle in una situazione del genere, sulla penetrazione del giocatore con Della Valle a mani alzate, anche se con l'anca è andato a sbilanciare Jones. Dall'altra parte invece Brajkovic va a commettere il suo quarto fallo in maniera piuttosto evidente, era un fallo abbastanza così fisico su... che sbaglia però il giocatore di Varese il primo tiro libero, applaude Castritis Duke che ha sbagliato il primo tiro libero, veramente una disdetta il quarto fallo di Brajkovic, che però viene tenuto in campo nonostante il fatto che manchino 18 minuti e 47 secondi al termine della partita.
0: Esatto, riparte come sempre Ross contro Renfro, c'è un mismatch, Ross attacca uno contro uno, fuori a Galloway, ancora Ross contro i Kanji, vediamo, mancano tre secondi, Ross da tre punti inventa ma sbaglia, ma c'è un fallo su Jones che molto bene aveva fatto il tagliafuori offensivo e ha subito da dietro il fallo di Oduke o Roby, vediamo chi è l'autore del fallo, ma non è importante, importante che ci sia un fallo.
1: Sì, dovrebbe essere 22 Roby, sì.
0: Ok, molto bene, quindi la palla resterà in attacco ai giuliani con la rimessa di Galloway da fondo campo col disturbo di Amedeo Della Valle, c'è un blocco di Brajkovic che riceve altissimo sui 9 metri, passaggio a Ross, esce Galloway dal blocco non servito, anche McDermott non servito, adesso riceve dall'angolo, finta, tiro a tre punti, mettila questa, niente da fare, niente da fare, palla sulla struttura e rimessa a Varese, non si sblocca McDermott dall'arco ed è un problema per Trieste, rimessa open John Mattis con Duke in regia, cerca Renfro per cominciare col pick and roll sugli 8 metri, Renfro palla a Della Valle ma c'è un fallo precedentemente fischiato
1: A Galloway. Sì, vediamo un attimo la situazione dei falli per Trieste, c'è soltanto Galloway con 4 e poi 2 per Candussi e Paiano, tutti gli altri ne hanno 1, non ci sono problemi invece per Varese, ci sono soltanto 3 falli per Duke, massimo gli altri con 2.
0: Tiro da 3 punti di Varese e Roby segna dall'angolo, pesante questa tripla subita. 44-40 per Varese. Jones dal palleggio prova a attaccare i Kanji ma dopo torna il pallone fuori a Ross a McDermott, ancora Ross di fronte Della Valle, quindi lo attaccherà e così fa, pallone fuori, Galloway sulla linea di fondo, pallone deviato, rimessa per Trieste ma praticamente ha neanche un secondo da giocare per l'azione, per la chiusura dell'azione, quindi è quasi impossibile trovare un tiro comodo.
1: Sì, nuovamente Trieste costretta a ragionare, quando ragiona oltre i 20 secondi di azione praticamente è impossibile che vada a segnare, intanto perde la palla. Trieste stava per segnare per assurdo Jones il tiro più difficile, ma in ogni caso l'avrebbe scagliato ben oltre. L'accensione delle spie che contornano il tabellone e che segnano la fine dell'azione, 44-40. Attenzione a non lasciare fuggire Varese.
0: Della Valle col blocco di Renfro, taglio verso il canestro di Renfro, Della Valle a Duke dall'angolo, ancora solo da tre punti, la mette, più sette, nuovo break per l'Open John Metis, Varese che accende Masnago. Adesso Trieste deve veramente avere grande attenzione, perché anche la lucidità di Ross sta venendo meno, tanti minuti per lui consecutivi sul parquet. Ora pallone a Galloway sull'arco dei tre punti, servito McDermott, Ross, ottimo giro di palla per Jones da tre che sbaglia, ma recupera rimbalzo offensivo, va di mancina e sbaglia clamorosamente un canestro. È un momento di crisi per Trieste, con Varese che riparte con Duke contro tutti, perde un pallone banalissimo, dall'altra parte Galloway attacca, sbaglia da sotto, McDermott però recupera il pallone, Jones come un toro va dentro e
1: commette fallo in attacco,
0: commette fallo, potremmo discutere perché a me sembrava Duke in movimento, ma niente da fare, l'arbitro vede uno sfondamento, sicuramente un'azione non letta bene dal Jay Jones, che infatti esce e rientra Capitan De Angeli.
1: Sì, le Jay Jones nelle ultime due o tre azioni ha fatto e disfatto, adesso avrebbe potuto mettere la palla nelle mani di Brajkovic, completamente libero in mezzo al campo, ha travolto due giocatori di Varese, difficile in una situazione come questa, a Masnago, quindi fuori casa, che venga fischiato fallo alla difesa, penso che ci sarebbe stata un'insurrezione popolare, quindi impossibile il fallo alla difesa, fatto sta che la palla sul più 7 torna nelle mani di Della Valle, che tira completamente storto, simula il contatto, non gli viene fortunatamente fischiato, comunque sbaglia, adesso c'è De Angeli che la passa fuori a McDermott, ma è De Angeli che precedentemente all'assist a McDermott, che peraltro aveva sbagliato l'ennesimo tiro da tre punti, aveva pestato il la linea di fondo, no, aveva commesso doppio palleggio, quindi la palla comunque è stata persa da Trieste, rottura prolungata 47-40, e invece Varese con un bellissimo canestro segna il più 9 con Renfro, e quindi attenzione che sta risuccedendo quello che stava succedendo nel primo tempo. Galloway che tira da tre, realizza chiudendo un po' l'emorragia sia da tre sia sua personale sia della squadra, Trieste torna sul meno 6 a 49-43.
0: È il momento più difficile per Trieste, che difende adesso con Della Valle in attacco, marcato forte da Candussi addirittura, infatti Della Valle attacca, penetra dentro, sbaglia, rimbalzo di Candussi, bravo a non commettere fallo, McDermott da tre e la sbaglia anche questa, onestamente un ciapanò per McDermott, ed è poteva essere una tripla veramente fondamentale del meno 3, 49-43, ancora Varese in attacco con Duke marcato da Galloway, esce Alviti, attacca McDermott che difende bene, ma l'arbitro inventa un fallo contro Sean McDermott su una difesa assolutamente competente, ma evidentemente hanno visto cose che noi non abbiamo visto, questa è una difesa competente.
1: Era, probabilmente aveva sbracciato Alviti su McDermott se c'era qualcosa da fischiare in questo senso, ma se era un no call da manuale direi, ma se sarebbe dovuto fischiare qualcosa in questa azione si poteva fischiare fallo in attacco ad Alviti che aveva sbracciato su McDermott. McDermott era piantato sui talloni con le mani, con le braccia completamente tese verso l'alto, ma ovviamente Alviti è andato ad infrangersi su di lui, realizza il primo tiro libero Alviti, è il 50° punto per Varese, 50-43 il punteggio, peccato per l'ennesima tripla sbagliata da McDermott, solo rete per Alviti nel secondo tiro libero, 2/22 al tiro da tre per Trieste.
0: E dice tutto, che riparte Trieste con Ross, marcato forte da Duke, Ross subisce fallo, fa sempre più fatica. Linea a pubblicità.
2: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
0: Rieccoci collegati, ripetiamo 51-43 per l'Open Joe Metis, il momento di massimo sforzo di Varese e del minimo sforzo di Trieste, che ha oggettive difficoltà sul parquet, soprattutto in fase offensiva, non certo in quella difensiva che sta ancora tenendo. Rimessa in attacco per i giuliani con Galloway a Ross. Ross a Ruzier, c'è doppio play quindi per coach Taccetti. Ancora Ross, pick and roll con Candussi, lo cerca sotto canestro, pallone difficile, per fortuna trova un fallo di Alviti, anche questo un po' rivedibile come fischio, ed era un passaggio anche probabilmente non proprio consigliato.
1: Sì, Colby Ross ha tentato di servire Candussi sulla testa di Alviti, approfittando della differenza evidente di altezza fra i due, però era forse mal calibrato. Alviti evidentemente ha spinto, fatto sta che adesso va a subire Colby Ross, credo il decimo fallo della sua partita, e quindi saranno due tiri liberi per lui. Evidente il fallo subito da Colby Ross, è clamoroso, è veramente il dato dei falli subiti da questo giocatore, che evidentemente è il go-to man per eccellenza per coach Taccetti. La palla finisce sempre nelle sue mani nei momenti di massima difficoltà. Colby Ross stava entrando, aveva già fatto il primo passo per andare a segnare, ma non sono di questo avviso gli arbitri, che danno rimessa dal fondo, anche questa rivedibile come interpretazione. Fatto sta che la palla rimane nelle mani di Trieste a 4 minuti e 23 secondi dal termine del terzo quarto, con l'Open Job Betis a 4 falli, quindi comunque in ogni caso dal prossimo sarà tiro libero.
0: Pallone a De Angelis sulla linea a 3 punti, che cerca un pallone orrendo per Ross, assolutamente inqualificabile questo passaggio del capitano, che ha un appannamento evidente sul parquet, qualche scelta sbagliata, e infatti viene rimesso in panchina da coach Taccetti. Riparte Varese con Librizzi. Varese in questo momento ha la possibilità di, tra virgolette, uccidere la partita con un ulteriore break. Librizzi ancora, Alviti servito sull'uscita dal blocco, cerca il pick and roll con Kamagate, che riceve sulla linea, sulla lunetta, attacca Candussi che difende bene, ma Kamagate ovviamente ha fisico, però scadono i 24 secondi.
1: Buonissima difesa di Trieste,
0: molto buona difesa di Trieste, di Candussi soprattutto, e Kamagate che non ha il cronometro in testa, e quindi ulteriore ennesimo errore di questo lungo, che ancora non sta dimostrando il suo valore, quello visto a Tortona, per capirci. Una nuova occasione per Trieste per riavvicinarsi quindi in fase offensiva. Ruzier, vediamo Galloway che torna la palla a Ruzier che attacca uno contro uno, Jones sull'arco dei tre punti, raddoppiato sempre, sguscia via bene ma sbaglia, lotta però a rimbalzo, c'è una palla a due, ma la palla dovrebbe essere di Varese per il possesso alternato.
1: Sì, la Jay Jones continua a fare e disfare in continuazione, sbaglia il tiro, prende il rimbalzo, oppure i compagni perdono palla, lui la recupera, poi fa quasi sempre la scelta sbagliata attaccando il ferro, vuole forse strafare, vuole risolverla da solo. Questa partita non può risolverla da solo, perché davanti a due totem insuperabili, se non altro nel fisico, come Kamagate e Renfro, quindi direi che insomma Jones, se difetta qualcosa questa sera è quella di non essere troppo attento a chi ha intorno. Adesso cade nella finta di Nikolic, che va a realizzare il più 10, massimo vantaggio per Varese.
0: Sì, vantaggio in doppia cifra, primo vero scossone al match. Ross ci prova con step back da 3 sbagliato, e voglio dire, ormai questa è una serata da tregenda dell'arco dei 3 punti. Librizzi attacca Ruzier che commette fallo, è veramente un problema nella pallacanestro, si chiama palla al cesto, perché la palla deve entrare in quel canestro, e se non entra purtroppo non si può pretendere di vincere ai punti come nella box. adesso linea intanto alla pubblicità.
3: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste.
1: Sì, la partita se ne sta lentamente andando per quanto riguarda i colori triestini. D'altronde, l'abbiamo detto prima, c'erano sì aspetti positivi, difensivi, c'era sì il tentativo di reagire anche a rimbalzo, c'erano le palle recuperate in corrispondenza delle palle perse di Varese, però c'era una prestazione offensiva assolutamente e totalmente insufficiente, indecorosa direi, cioè non si può andare a pensare di vincere in trasferta e soprattutto in un posto come Masnago con questo genere di percentuali. Va a subire fallo adesso sì al tiro, ma sarebbero comunque due tiri liberi perché è il quinto fallo di squadra per Varese. Langston Galloway avrà due tiri liberi a disposizione che potranno riportare Trieste al meno 10, però dicevamo non si poteva pretendere che Varese continuasse nella sua prestazione molto deficitaria in attacco. Trieste ha sbagliato troppo e oggettivamente era impossibile che potesse rimanere attaccata a questa partita in queste condizioni. Per cui 55 a 44 il punteggio, realizza il primo tiro libero Galloway, realizza anche il secondo tiro libero, torna sul meno 10 Trieste, però adesso mancano 2 minuti e 46 secondi al terzo quarto e questo è il momento in cui bisogna cercare di evitare di veder fuggire definitivamente Varese, magari ricucire qualcosa, altrimenti nell'ultimo quarto diventa veramente molto molto difficile.
0: Esattamente così, riparte Hale oltre la linea di metà campo, servito della Valle che sfrutta il blocco di Kamagaté. Riceve in questo momento Hale dall'arco di tre punti non contestato, e Hale è un giocatore, è un professionista, è un giocatore di qualità, mette la tripla del più 13. Ruzier con le mani basse, purtroppo paga questa non azione difensiva. Francesco, parliamoci chiaro, al di là di tutto, oltre al fatto che non entrano le triple, non possiamo aspettarci che l'attacco sia sorretto sostanzialmente dal solo Ross. C'è bisogno di Galloway, c'è bisogno di McDermott, c'è bisogno di Jones, altrimenti purtroppo sì, è una coperta non corta, un filo interdentale per Trieste.
1: Sì, oltretutto hanno smesso anche di provarci, se nella prima parte di partita non la mettevano mai ma continuavano in maniera molto ostinata a provarci, in questo secondo tempo e praticamente tutta la responsabilità offensiva di Trieste rimane nelle mani di Colby Ross, soprattutto, e lo dicevamo in fase di presentazione della partita, quando le azioni superano i 15 secondi e quindi la palla invariabilmente rimane nel tentativo di palleggio, nel tentativo di liberarsi, nel tentativo di trovare angoli di passaggio che a quel punto diventano sempre più risicati, sempre pertugi, sempre più chiusi, nelle mani di Colby Ross. E ovviamente Colby Ross al credo 25esimo minuto della sua partita, adesso vediamo quanti ne ha giocati, 24 minuti per Colby Ross su 30, è evidente che essendo un essere umano non possa continuare a fare pentole e coperchi, per cui hai detto bene tu, c'è bisogno di ricominciare a distribuire il gioco, a distribuire le responsabilità, e è ora che non solo la mettano dentro ma ricomincino a provarci gli altri giocatori.
0: È vero, riparte Colby Ross che attacca subito, tiro all'indietro a canestro, è un giocatore di personalità Ross, no, sicuro non si lascia calpestare da Varese senza un minimo dar battaglia. Riparte Varese con Della Valle, c'è un fallo in attacco di Ikanji, blocco in movimento, quindi Trieste ha un'altra occasione con De Angeli rientrato e dolorante perché Ikanji ha fatto un blocco cantonale. Rivediamo l'azione di Ross, eccellente, veramente una grande azione di un grande attaccante. Ancora Ross ad attaccare, torna indietro sulla linea tre punti, chiama lo schema, pallone sull'angolo a Ruzier che trova Jones sull'arco che penetra. Jones finta contro finta, mancina, va a tirare, subir fallo, poteva anche provare la giocata da tre punti, è mancato qualcosa, però va in lunetta ed è già qualcosa.
1: Sì, avrebbe potuto probabilmente coordinarsi e cercare l'angolo sul tabellone anziché andare a cercare il ferro per provare l'end one. Era già praticamente orizzontale verso il suolo, quindi comunque sarebbe stata un'azione ad altissimo tasso di difficoltà, direi un 4 per chi sa di tuffi. In ogni caso sono due tiri liberi per la Jay Jones, che si concentra per il primo, parte dalla sua mancina e trova soltanto la rete. 58 a 47 il punteggio, importantissimo in questi due minuti scarsi di terzo quarto limitare i danni perlomeno per Trieste.
0: Vediamo il secondo libero di LaJ Jones, segna 58-49, torna sotto la doppia cifra la squadra giuliana, con Varese che riparte con Della Valle marcato da De Angeli faccia a faccia sui 28 metri. C'è il cambio sistematico con Ruzier, Candusi riceve Renfro, va solo a segnare comodamente senza un minimo di difesa da parte dei biancorossi, un canestro più facile del mondo. Riparte Trieste con Ross, non si muove nessuno, Ross contro Renfro, pallone a Jones dall'arco dei tre punti, tira, non prende niente, ma è bravo De Angeli a recuperare un rimbalzo offensivo e a subire fallo. Jones sta cercando di entrare nel match con forza ma non troppa lucidità, anche questo è un 3 punti un po' forzato, poteva andare dentro.
1: E sta, d'altronde non poteva esimersi, è stato cercato e trovato dal compagno nell'angolo, ha fintato il tiro, si è liberato, aveva i piedi a terra, è vero, era un po' forzato, però effettivamente era un tiro che doveva prendersi e non è entrato, ma d'altronde mi sembra un po' il leitmotiv della partita. 60-50 perché realizza entrambi i tiri liberi capitan De Angeli, torna a meno 9, scusa, Trieste. 60-51 il punteggio, va a sedersi Nikolic ed è Amedeo Della Valle che ha davanti proprio capitan De Angeli per superare metà campo.
0: Vediamo Della Valle contro Candusi, lo batte facilmente, va dentro, butta una palla per aria che non vede niente, quindi Trieste può recuperare un comodo rimbalzo. Jones sui 28 metri, servito Ross sull'arco, Candusi nel post basso, cerca in questo momento Ruzier, palla a Ross.
1: Buonissima la difesa sulla transizione triestina da parte di Varese, chiuse tutte le linee di passaggio.
0: Ross fantastico, Ross. Un'altra grande penetrazione di Colby Ross, meno 7 a 38 secondi dalla fine del terzo quarto, è il in palleggio cercando di sfruttare e c'è un fallo sciocco di Candusi a bonus peso su Nate Renfro che andrà in lunetta.
1: Sì, Candusi lontanissimo dal canestro, è un fallo che gli abbiamo visto commettere oggettivamente molto spesso sul tentativo di blocco in punta, allarga la gamba, il fallo è evidente di Candusi sul piccolo, sono falli ovviamente evitabili, ne ha commessi 3 peraltro Brajkovic identici nel primo tempo. Tanto Renfro va a sfiorare la retina con il primo tiro libero, non ha preso nemmeno il ferro, veramente inguardabile il primo tiro libero di Renfro. Si resta sul più 7 per Varese, meno 7 per Trieste, 32 secondi dal termine del terzo quarto, realizza invece il secondo tiro libero, 61 a 53. Adesso c'è Colby Ross che supera la metà campo e va a subire anche lui un fallo che credo più stupido non si poteva commettere da parte di Duke, che gli ha messo 5 dita sulla faccia, non aveva ancora superato la metà campo Colby Ross, veramente un fallo assolutamente incredibile quello commesso da Duke. Abbiamo visto questa sera, Raffaele, delle cose che tecnicamente sono veramente da serie inferiore.
0: La fiera degli scienziati del basket in questo momento con due falli veramente clamorosi, adesso vedremo, c'è un conciliabolo fra giocatori, arbitri e allenatori con Colby Ross che attende in lunetta di tirare il primo libero. C'è il quarto fallo intanto di David Duke, autore di 13 punti, sicuramente è stato un fattore pure in una partita non esiziale. Vediamo che l'arbitro adesso sta mettendo tutti in ordine sul pettine. Linea alla pubblicità.
3: Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te.
1: Tiri liberi per Colby Rosk, realizza il primo, 61-54, meno 7 nuovamente per Trieste. Adesso il playmaker triestino ha la possibilità di riportare sul meno 6, ha soli due possessi di svantaggio, trova soltanto la retina. Colby Rosk veramente un parlavi prima un fattore per quanto riguarda Duke, lo è assolutamente per Trieste. Colby Rosk che adesso va a sedersi, 19 punti per lui con 29 di valutazione
0: e 9 su 9 liberi. Riparte quindi Varese con 18 secondi 14 per concludere l'azione. Statico palleggio di Hale sul metà campo, cerca il pick and roll, attacca fuori per fuori, va, recupera palla Trieste con Routzier. Routzier contro Roby, si fa deviare la palla.
1: Peccato,
0: aveva 3 secondi.
1: Aveva due giocatori a rimorchio, sì. Probabilmente a 2 secondi un passaggio e un tiro. Forse non sarebbe riuscito a farli, però io credo che Jones si sarebbe portato a casa il ferro. Non è riuscito a raccogliere il palleggio, purtroppo. Routzier, adesso ci sono quasi 3 secondi, 2 secondi e 8 per andare al tiro, comunque tempo sufficiente per prendere un tiro anche decente.
0: Routzier rimessa, vediamo, Jones taglia, servito Galloway, bruttissima palla, una porcheria di rimessa da parte soprattutto di Routzier, un passaggio sbagliato per Galloway che è deragliato sulla linea di fondo, 1 secondo e 6 per Varese.
1: Adesso vediamo di non fare altrettanto male in difesa. Lancio lungo di Varese, che palla che finisce direttamente
0: altra
1: in...
0: sciocchezza, perché è rimessa in attacco di Trieste dal fondo,
1: che adesso ha 1 secondo e 6 per andare al tiro. La fiera veramente delle atrocità tecniche questa sera a Masnago, veramente una quantità di errori proprio brutti da vedere dal punto di vista della tecnica di pallacanestro. Io credo una concentrazione simile a Raffaele difficilmente la vedi in una singola partita.
0: Vero, neanche in prima divisione. Rimessa per Trieste, 1 secondo, vediamo, c'è un doppio blocco per sempre Galloway dall'angolo, tira e segna una tripla incredibile, Langston Galloway, la tripla del 61-58 per chiudere il terzo quarto. Linea alla pubblicità.
2: Trieste Serramenti, qualità, competenza, cortesia, in via Palestrina 1.
1: Tutto quello che aveva fatto male Trieste in praticamente 10 minuti, quelli del terzo quarto, è riuscita a rimettere in piedi nell'ultimo minuto con alcune azioni che hanno approfittato delle atrocità tecniche, le abbiamo definite così, però Raffaele io veramente faccio fatica a definirle in maniera diversa. A ripetizione Varese non è riuscita a sfruttare il paio di errori anche di Routzier negli ultimi secondi. Routzier era andato in contropiede, avrebbe potuto passarla dietro a due compagni completamente liberi che sarebbero andati a schiacciare, non è riuscito a raccogliere il palleggio e nella successiva rimessa ha sbagliato tutto rimettendo le mani e la palla nelle mani di Varese che aveva 2 secondi per andare al tiro. Il lancio in lungo di Varese è finito direttamente in curva dalla parte opposta, è qualcosa che anche sì, questo c'è. Veramente poche volte si vede. E nel secondo e mezzo di azione che a quel punto rimaneva nelle mani di Trieste, Routzier l'ha messa nell'angolo, nell'ultimo pertugio possibile e immaginabile, nell'angolo destro per chi guarda il canestro, a Langston Galloway che, marcato da 2 giocatori, cadendo indietro, ha messo l'unica tripla che era impossibile mettere questa sera.
0: Allora, non voglio esagerare, però anche qua ovviamente un tiro complessissimo, difficilissimo da segnare, ma Galloway ha segnato qualcosa del genere a Milano, lo ha fatto oggi, lo ha fatto per tutta la carriera, quindi non dobbiamo stupirci se Galloway segnerà canestri di questo tipo. È chiaro che questo deve dare energia a Trieste, deve rimettere quel granello nel meccanismo varesino che non è mai stato oliato, perché oggettivamente Varese continua ad essere una squadra in difficoltà, ma Trieste può e deve provarci.
1: Sì, deve provarci, perché per la seconda volta in questa partita ha dimostrato di saper reagire. Stavolta era finita sul meno 12 e sappiamo, io e te Raffaele, in troppe trasferte, ahimè, dalle quali siamo tornati veramente tristi, quanto Trieste subisca anche dal punto di vista psicologico le fiammate degli avversari. E in questo caso invece è riuscita in entrambi i casi a rimettere le cose in piedi, tornando adesso sul meno 3 dal meno 12.
0: Bravo, Lodo.
1: Grandissimo Lodo De Angeli, che si libera di due avversari e va tutto solo a schiacciare a due mani il meno 1, 61-60. Tra l'altro, alla fine di un'azione anche questa abbastanza statica da parte di Trieste, Lodo ha trovato il pertugio giusto.
0: Sì, dalla spazzatura del match, Lodo è il da tre, attenzione, grande, grande talento. Hunter Hale da tre punti, 64-60. Riparte Trieste, non bisogna farlo respirare. Hale è un giocatore pazzesco. Ora però commette fallo, quindi sarà ancora un attacco per i giuliani. Ripeto, bisogna soffocare Hale, perché se ha mezzo metro questo segna, lo ha sempre fatto e lo farà sempre.
1: Il terzo fallo di Hale, siamo nel quarto, quindi comunque nulla di particolarmente preoccupante, però potrebbe essere un fattore soprattutto dal punto di vista difensivo.
0: Riparte Trieste con Ruzzieri in regia, Galloway sfrutta il blocco e viene servito sull'arco dei tre punti. Ancora Ruzzier, esce anche McDermott, Ruzzier attacca l'area, parabola, lacrima sbagliata, c'è una lotta sotto rimbalzo, niente da fare, Varese recupera con i Kanji, pallone dato nelle mani di Hale. Hale attacca e con la potenza e la tecnica subisce il fallo di De Angeli, non su tiro, quindi sarà rimessa in fase offensiva per l'Open John Matis Varese.
1: Sì, Hale si sta elevando a solutore di questa partita, sia in attacco che in difesa. È il giocatore che sente la partita nelle sue dita, per cui attenzione, adesso sta puntando in punta Sean McDermott, probabilmente andrà all'arresto e tiro perché mancano 6 secondi. Invece punta De Angeli, trova nell'angolo il compagno, c'era un evidente fallo in attacco, a rimbalzo non fischiato, ma invece va a recuperare palla Trieste. Fortunatamente per Trieste la Open Job Metis ha sbagliato gli ultimi tiri da tre punti consecutivi. Dicevo, dopo il primo tiro sbagliato era riuscita a recuperare il rimbalzo in attacco, in seguito a un'evidente spinta su Candussi, però anche il secondo tiro è stato sbagliato e poi la palla è finita nelle mani triestine.
0: Riparte Trieste con Michele Ruzzier, attacca l'area, molto bene Michi, in reverse, 64-62, Trieste c'è ed ora si schiera difensivamente contro il solito Hale in regia. Alviti riceve da sui 9 metri, ancora Hale cerca il blocco di Renfrow che poi si mette a spalla a canestro. Hale ancora da tre punti, devastante, segna ancora, devastante. Riparte Trieste in velocità, McDermott prova a replicare, niente, e a rimbalzo c'è la deviazione di un varesino, quindi palla in attacco a Trieste.
1: Probabilmente c'è un fallo perché l'arbitro aveva alzato il pugno, oppure semplicemente una deviazione da parte di un giocatore di Varese. Hale veramente incredibile sulla finta di penetrazione di sinistro, lo step back e il tiro in faccia a De Angeli con solo rete, veramente un canestro di una fattura eccezionale.
0: Se Varese vincerà questa partita fa il paglio con Scafati e Hale è assoluto monumento varesino, perché ha vinto praticamente da solo queste partite. Fallo subito da De Angeli da parte di Ikanji, che non è d'accordo. Vediamo se è in fase di tiro.
1: Quarto fallo, tra l'altro.
0: Quarto fallo di Kanji, vediamo se è in fase di tiro perché è un'azione un po' scomposta.
1: L'arbitro aveva segnato i due. Intanto entra Colby Ross e esce Michele Ruzzier. L'arbitro aveva segnato, aveva mostrato proprio il. A meno che non parli di vittoria, infatti no.
0: E mi sa che proprio parlasse cambiato, di vittoria.
1: Hanno cambiato la decisione. E quindi sarà rimessa dal fondo per Trieste, poco male In ogni caso la palla rimane a Trieste, il terzo fallo di squadra da parte di Varese quando mancano 8 minuti, praticamente meno 4 secondi al termine della partita. Anche questo può essere un fattore.
0: Bel taglio di Rosso, bel taglio intelligente, scaltro attaccante. Beh, Rosso è veramente tutto quello che si può volere da un giocatore su un campo da basket in questo inizio di stagione. Hale riparte, siamo 67-64, fermare Hale è l'imperativo, pallone dato sotto a Renfro che scarica molto bene ma viene stoppato da Jones.
1: Sì,
0: fischiato un fallo a Jones in fase di stoppata.
1: Dovrei rivederla. È possibile che abbia commesso Jones il fallo con la mano di riporto, col braccio di riporto, perché con la mano con la quale ha stoppato Renfro a me sembrava una stoppata pulita, stava andando a schiacciare il giocatore varesino, gli è stata cancellata la schiacciata, però insomma comunque è stato fischiato fallo. C'è poco da recriminare, primo dei due tiri liberi a disposizione di Varese a segno, 68-64 il punteggio.
0: Vediamo il secondo libero e i cangi non Renfro, però poco cambia. Vediamo il secondo libero di cangi a segno, sempre quei 5 benedetti o maledetti punti dividono le due squadre. Rossa ancora in regia, superare la metà campo marcato proprio dai cangi, soluzione interessante per Castritis. Cambio sistematico comunque da parte di Varese sui blocchi, adesso infatti c'è Renfro su Rossa che attacca, pallone dato a Galloway che attacca l'area e segna un gran canestro. Langston Galloway, caldo, caldissimo, ma deve tornare indietro perché Varese è già oltre metà campo con i cangi, solo da 3 punti non puoi concedere questo, è la tripla del più 6. Tanti piccoli errori, tanti piccoli errori.
1: Questo non era neanche tanto piccolo. Galloway, dopo il canestro segnato, è rimasto in attacco. I cangi se n'è accorto, ha visto che l'avversario era a 10 metri indietro e ha tirato completamente libero. Adesso però c'è il fallo della difesa, è il quarto fallo per la squadra di Varese, non ci sono ancora tiri e quindi sarà la rimessa in fase offensiva per Trieste.
0: Sì, è proprio così, questa è sanguinosa, questa tripla di Kanji veramente precedente ha fatto malissimo a Trieste perché ricaccia meno 6, 72-66 a 6 minuti e 50 dal termine. Hale esce con 4 falli e 16 punti, potrebbe essere un momento importante. Vediamo rimessa Ross in palleggio, Galloway chiede il pallone, lo vuole, tira da 2 punti, recupera il suo rimbalzo. Ancora un'altra azione offensiva per i giuliani, sempre comandata da Ross in regia, contro Della Valle che è rientrato. Ross, pallone dato a McDermott, ancora Ross sull'arco dei 3 punti, tiraccio ma segna da 2. Ross sta facendo di tutto di più. Riparte Varese con Della Valle. Della Valle marcato bene, adesso servito Nicolic che scarica ancora per un liberissimo che sbaglia però da 3 punti. Roby, rimbalzo di Jones, Jones attacca, si ferma e cerca ovviamente Ross, il condottiero di Trieste, chiamato Galloway sul pick and roll, un finto pick and roll che Ross sfrutta per attaccare Della Valle, ancora un 1 contro 1, sbaglia però un tiro che di solito mette a occhi chiusi. Riparte Varese, ancora pallone sotto e bella azione offensiva con schiacciata di Roby, una triangolazione comoda, schiacciata di Roby e time out Trieste sul 74-68 Varese.
1: Sì, dalla possibilità di andare a meno 2 con una lacrima che solitamente, come giustamente detto tu prima, di Colby Ross da un po' più vicino al canestro del mezzo della pitturato la palla, ballonzolato un po' sul ferro ed è uscita. Trieste viene ricacciata sul meno 6, mancano neanche 6 minuti al termine della partita, qualcosa di più di 5 minuti. D'altronde Colby Ross non si può pretendere l'infallibilità, soprattutto dopo 28 minuti sul parquet, 23 di buon punti per lui, ma in generale 33 di valutazione. Non si può assolutamente pretendere o dalla croce addosso a Colby Ross, anche perché ormai i compagni, insomma, Trieste sta ricominciando a ruotare un po' di più il palla, la palla è un po' meno nelle sue mani durante le azioni, ma alla fine finisce sempre nelle mani di Colby Ross per l'azione decisiva dell'azione, per cui ci sta quell'errore. Fatto sta che Trieste dal potenziale meno 2 viene ricacciata a meno 6, attenzione che adesso in questo momento ha così poco dal termine, un eventuale break sarebbe quello decisivo in ogni caso, a meno veramente di miracoli. Quindi la pressione difensiva triestina, l'attenzione, il focus difensivo triestino adesso deve essere elevato a dismisura, ovviamente facile a dirsi, molto meno a farsi dopo una partita giocata praticamente in 6.
0: Ross ancora ad attaccare l'area, a subire probabilmente un fallo non fischiato. Candussi si incarta e perde palla, sceglierà l'azione di Candussi dalla parte opposta. Galloway con un fallo su Nikolic. Sono scelte, anche in questo Trieste deve crescere, perché su alcune scelte veramente è stata ingenua. Anche in questo caso Candussi che si avventura in un palleggio nel pitturato e sanguinoso, ed è chiaramente con la lentezza che gli è propria si è fatto recuperare il pallone.
1: Sì, brutta palla persa per Trieste, brutta soprattutto perché arriva in un momento, nel momento peggiore, fortunatamente sbaglia il primo tiro libero Varese, che non è particolarmente precisa questa sera, 12 su 19, 63%, addirittura Nikolic, che io credo che da quando seguo la pallacanestro difficilmente gli ho visto sbagliare un tiro libero, sbaglia anche il secondo, però va a recuperare il suo rimbalzo, va a segnare una occasione persa per Trieste, due tiri liberi sbagliati di Nikolic, che beffa il tagliafuori triestino, va a segnare da sotto, veramente una disdetta. Adesso sul meno 8 diventa veramente un'impresa.
0: Sì, diventa un mortirolo per Trieste. Adesso vediamo ancora Ross a servire McDermott che attacca, perde un altro pallone. Trieste sta consumando la benzina e dall'altra parte c'è una penetrazione sbagliata, curiosamente, ma c'è un fallo a favore.
1: Sì, figurarsi se in una corrida come questa adesso non vengono fischiati anche i giri d'aria, difensivamente parlando a Trieste non c'era nulla, probabilmente è stato fischiato non il fallo sul tentativo di tiro con la stoppata di McDermott, ma la successiva spinta da parte di Candussi a rimbalzo. Infatti in ogni caso non cambia nulla, perché Trieste è a 4 falli, realizza il primo tiro libero, Trieste va a meno 9 quando mancano 4 minuti e 52 secondi, si sta allontanando la possibilità di portare a casa questa partita.
0: Sì, perché vedo anche una stanchezza latente da parte dei biancorossi di Coach Taccetti, tanti giocatori con tanti minuti di parquet, quindi è ovvio che la lucidità viene anche meno. Adesso viene sostituito McDermott, assolutamente insufficiente oggi per Michele Ruzier. Si va quindi con i due play a cominciare gli ultimi 5 minuti dell'ultimo quarto, con Ross contro Della Valle. Ancora un attacco, ancora un pallone brutto sporcato però da Varese, per cui rimane in attacco Trieste. Anche da queste situazioni, da questi palloni sporchi, da questi passaggi sbagliati si vede la lucidità che viene meno in Ross e soci.
1: Sì, Trieste è molto ferma in attacco in questo momento.
0: Sì, però ci sta, senza avere neanche la rotazione di Abramo Sanca, che è rimasto seduto sul pino tutta la partita, la coperta, ripeto, è sempre corta. Rimessa da parte di Ruzier in fase offensiva. Vediamo difficoltà nella ricezione, pallone lungo a Jones prova ad attaccare Roby, va dentro, subisce fallo, bravo Jones che ha visto le gambe più lente di Roby e l'ha attaccato.
1: Giusto, giusta iniziativa di Jones, gli manca, beh, adesso è stato stoppato, quindi comunque non avrebbe nemmeno potuto provare il l'end one. Peccato, tutte queste azioni avrebbero potuto trasformarsi in tre punti con un po' più di equilibrio. In ogni caso, fondamentale questa entrata di Jones, che interrompe il passare del tempo, quindi ci saranno due tiri liberi e quindi la possibilità di tornare a meno 8 a cronometro spento, a cronometro fermo. Ti faccio notare una cosa, Raffaele, sono ben 9 i giocatori di Varese in doppia cifra per minutaggio. Quindi,
0: sì, insomma. È chiaro che c'è una lunghezza del roster diverso, Costacetti ha asciugato le rotazioni in questa partita, ripeto, non sappiamo se Abramo Sanca per questioni tecniche o per questioni di acciacchi fisici, però certamente è un problema per Trieste alla lunga sui 40 minuti. Gli arbitri stanno guardando adesso probabilmente se era canestro valido o meno, noi non
1: diciamo
0: riusciamo
1: che
0: a capire.
1: Sicuramente non era in parabola discendente. Sono andati a vedere se per caso il pallone aveva toccato prima il vetro, non lo ha toccato, quindi
0: ci sono due
1: la
0: liberi.
1: Prima decisione è quella che vale, quindi saranno due tiri liberi per la Jay Jones.
0: Esattamente così, Francesco, ritornano in campo le squadre da questo mini time out per l'Instant Replay con la Jay Jones in lunetta. C'è più colore, c'è più entusiasmo a Masnago, ovviamente, perché più 10 a 4 minuti e 33 è una bella assicurazione sul risultato finale. Primo libero per Jones, sbagliato, piove sul bagnato in casa triestina. Vediamo il secondo.
1: Sì, 22 su 27 ai tiri liberi per Trieste, che ha tirato un po' meglio rispetto a Varese, ma comunque non è quello il fattore decisivo. Stiamo parlando di 4 su 27 per un 15% da tre punti, su cui in fase di analisi bisognerà riflettere un po'.
0: Verissimo. Della Valle contro Galloway, blocco di Nicolic e granitico. Adesso c'è De Angeli a marcare il canuto giocatore di Varese, che tira da due punti, sbaglia, rimbalzo di De Angeli. Cercato Ruzier, che cerca di accelerare quel minimo per dare ritmo. Jones da tre punti, la mette. Siamo a meno sei. Trieste è ancora viva. Riparte Varese con Della Valle, sempre blocco di Nicolic, quindi De Angeli va a prendersi cura del giocatore figlio d'arte, servito Duke, Nicolic, taglio sotto, ma bravo Ross ad anticipare. Riparte Trieste, Ross a Ruzier, che rinuncia a un tiro da tre punti per darlo a Jones, attacca l'area, tira e segna un gran canestro. Meno 4 e timeout Castritis. Trieste c'è, evviva! Caparezza Jones segna il meno 4.
1: Meno 4 e sono 13 per la Jay Jones, che si è acceso in questa seconda parte, non che fosse spento nella prima parte, ma effettivamente almeno in fase realizzativa era un po' carente. Adesso si è preso tante iniziative, è andato a segnare la tripla e il canestro che ha riportato Trieste a meno 4. Cantavano un po' troppo presto probabilmente i tifosi della curva di Varese, che prima avevi descritto come molto tranquilli sul più 10 a 4 minuti e mezzo dal termine. Adesso di minuti ne mancano 4 spaccati, però siamo sul meno 4.
0: Sì, decisamente c'è ancora colore nella squadra triestina, perché ci sono giocatori di carattere. Uno, Colby Ross, due, la Jay Jones. Vediamo se Galloway ha ancora qualche cartuccia da sparare. È importante comunque un ulteriore segnale di conferma e di un trend rispetto alle prime giornate di campionato. Come hai detto tu poco tempo fa, proprio in radiocronaca, Trieste non molla. L'anno scorso a quest'ora io guardavo il menù per la cena a Masnago. Adesso sto guardando una partita e 4 minuti che mancano, con ancora un equilibrio,
1: con certezze demolite nella testa e nelle mani dei giocatori di Varese, che probabilmente avevano già pensato di aver risolto la pratica. Così non è. sono sul più 4, palla in mano, ma mancano veramente tantissimi secondi alla fine, poco meno di 4 minuti, 3 minuti e 23 secondi.
0: Sempre Mastino De Angeli su Della Valle che ferma il palleggio, è il che è tornato in campo, quindi aiuto. Vediamo De Angeli su Ale. Ale vuole procurarsi il tiro a tutti i costi. Passaggio sotto meraviglioso per Viti che sbaglia un rigore, però c'è il rimbalzo offensivo di Varese. Ancora con Ale. Questa volta attacca, pallone alto, ma sbaglia ancora Varese. Cosa sta buttando Varese? Ross in palleggio. Blocco di Jones, finto blocco. Pallone dato a Galloway dall'angolo. Sbaglia però, prende il rimbalzo offensivo. Ross, Jones da tre, sbaglia anche lui. Due occasioni di platino buttate nella spazzatura da Trieste. Riparte Varese con Della Valle. Della Valle cerca sotto Renfro. Fuori a Nikolic, marcato da Ross. Della Valle contro Jones. Della Valle a servire Ale da tre, che sbaglia, rimbalzo di Jones. Andiamo a monetizzare. Ruzier uno contro uno, no. Sbaglia un rigore.
1: Una cosa che non ho mai visto. Rigore. Incredibile l'errore di Ruzier. In entrata, in contropiede, serviva semplicemente appoggiarla. L'ha appoggiata, ma il pallone non ha nemmeno toccato il ferro, è finito dall'altra parte del ferro.
0: Due minuti alla fine, Della Valle da casa sua marcato, segna una bomba incredibile.
1: Sì.
0: E qua probabilmente mette la pietra tombale a questa sfida. 81-74, 1 minuto e 54. Trieste in attacco, veramente un altro rimorso. Vediamo Jones prova a fare un miracolo, sbaglia, rimbalzo però ancora suo in attacco. Galloway dall'arco dei tre punti contro Della Valle, fuori a Jones con Della Valle davanti, tira, sbaglia a tre, rimbalzo di Ross e fallo subito dopo aver messo KO al Viti in un movimento di tiro ovviamente fortuito.
1: Sì.
0: E quindi Ross andrà in lunetta. Francesco, qua veramente il rammarico assume ormai dimensioni.
1: Rigore a porta vuota tirato da 5 metri, e questo è l'errore di Michele Ruzier. Chi avrà la voglia di rivedersi questa partita? Intanto effettivamente il colpo di Colby Ross ad Alviti del tutto involontario, c'era tutto, però si è andati veramente da un rigore da 2 metri sbagliato a porta vuota al tiro da 3 tipico di Della Valle, che è andato a mettere una, non dico pietra tombale, a 1 minuto e mezzo dalla fine, ma siamo sul meno 6. Realizza il primo dei 2 tiri liberi a disposizione Colby Ross e realizza ovviamente anche il secondo Colby Ross, che è a quota 25 con 38 di valutazione. Veramente incredibile la partita di Colby Ross, che è stato messo a rifiatare in panchina. Anche questa sarà qualcosa su cui riflettere, l'assenza di Colby Ross. Sbaglio clamoroso intanto
0: di canestro di Galloway,
1: Galloway va a segnare in contropiede, veramente rigori sbagliati.
0: E recupera palla De Angeli, la rilancia indietro, niente da fare. C'è uno schianto con fallo di McDermott, c'è il fallo di McDermott, lo dico subito. C'è stato uno schianto, adesso McDermott è a terra, i giocatori stanno richiamando rapidamente.
1: Ha preso un colpo sulla gola, veramente sì. Molto pericoloso questo colpo, si stanno sbracciando, una scena non bellissima. Ruzier chiama il medico addirittura del palazzetto, nemmeno il medico della squadra. Un brutto infortunio, entra addirittura gli addetti, insomma i paramedici dell'ambulanza, perché McDermott ha preso un fortissimo colpo sulla gola all'altezza del pomo d'Adamo. È effettivamente sì, brutto questo tiro, si tiene
0: la gola,
1: è un brutto colpo per McDermott. Speriamo non sia nulla di grave, nulla di preoccupante. C'è veramente tanta gente attorno a lui, Raffaele.
0: Sì, soprattutto mi ha colpito il richiamo di tutti i giocatori a qualsiasi medico nelle vicinanze, come un'urgenza proprio medica. Adesso il problema è innanzitutto non vediamo.
1: No, come ovvio che sia, non viene inquadrato in casi come questi. Ovviamente la privacy viene rispettata. Non si capisce cosa possa avere Sean McDermott, che in questo momento è circondato da paramedici, quelli dell'ambulanza sempre presenti negli impianti sportivi, e dai medici sia quello sociale di Trieste che anche quello di Varese. Quindi qualcosa di grave deve essere successo. Non c'è troppa agitazione, bisogna dire, però preoccupazione quella sì.
0: Soprattutto Francesco, adesso augurandoci ovviamente che McDermott abbia qualcosa di assolutamente non pesante, che sia qualcosa di risolvibile in poco tempo, Trieste abbiamo detto una coperta corta,
1: sì.
0: Sean McDermott è a terra, ci saranno due partite decisive, la prossima e quella dopo con Cantù e Verona.
1: Sì, d'altronde si sapeva già dall'inizio che con il 5+5 bisogna avere. D'altronde si sapeva già dall'inizio che con il 5+5 bisogna avere grandissima fortuna nel.

0: Sean McDermott. Comunque è un giocatore che questa sera è rimasto sul campo 25 minuti, 32 era rimasto contro Venezia, anche attorno ai 30 minuti contro Milano. Insomma, è uno dei giocatori con più minutaggio e di cui più si fida, più affidabili, per tutte quelle cose che fa in campo che non vengono raccontate dalle statistiche. Per cui, tra l'altro, Sean McDermott mette in apprensione anche i tifosi di Varese, perché come Cody Ross anche lui è un ex giocatore di Varese, ne è stato addirittura anche capitano, così come anche Michele Ruzier, per cui il pubblico di Varese sente anche con maggiore apprensione questo episodio.
1: Sì, è vero, Francesco, guardavo un po' anche i minutaggi, c'è un applauso globale di Masnago, vediamo... Se almeno ci mostra McDermott in piedi, saremmo tutti più felici e sereni.
0: Sì, c'è veramente tensione, bisogna dirlo. Applaudono anche i giocatori di Trieste. Io credo che Sean McDermott abbia abbandonato il parquet, che sia stato, temo, portato fuori in barella. Il fatto che non venga inquadrato, no, è ancora a terra, è ancora disteso.
1: È ancora a terra. Torniamo, Francesco, un attimo al discorso che guardavo del minutaggio. In sostanza, Trieste, calcolando i 7 minuti di Brajkovic,
0: si è alzato. Sean McDermott viene accompagnato fuori da un paramedico e dalla fisioterapista di Trieste. Non sembra nulla di grave, cosciente, sulle sue gambe, un po' barcollante, ma insomma il colpo deve essere stato veramente duro. Guadagna gli spogliatoi, quindi non sarà della partita in questi ultimi minuti, ma perlomeno non sembra nulla di particolarmente grave.
1: È assolutamente così. Adesso vediamo chi ha scelto Costaccetti per sostituirlo. Non vedo il più logico, cioè Colby Ross.
0: Sì, questa cosa che Colby Ross non sta giocando gli ultimi secondi di partita è curiosa, però adesso c'è Candussi, Jones, Ruzier, Galloway e De Angeli.
1: Esatto. Renfro, il primo libero, segna, libero importante di Nate Renfro.
0: Porta a 2 i possessi di vantaggio di Varese, manca 1 minuto e 13 secondi al termine. Adesso la prossima azione offensiva di Trieste diventa l'azione offensiva più importante della partita per quanto riguarda la squadra triestina.
1: Assegno per Renfro, importante, un lungo che sa mettere i liberi, 83-78, 1 minuto e 12 dal termine, palla Galloway. Galloway attacca Della Valle, subito servito nell'angolo, Jones da 3 che la mette, 83-81, Jones non si ferma più, attenzione a caparezza Jones, non si ferma più, 83-81, c'è un nuovo time out. Io effettivamente, perdonami Francesco, ma continuo a essere estremamente stupito di questa panchina di Rosso, non vorrei che ci sia qualche acciacco.
0: Non è spiegabile, oltretutto non c'è nessun problema fisico di falli per Ross, ma parlare di falli in questo momento, l'ha tenuto dentro 9 minuti e mezzo contro Venezia con 4 falli, quindi impossibile che sia quello il motivo. Noi ci stiamo preoccupando di McDermott, giustamente, perché l'incidente non è stato sicuramente bello da vedere, però effettivamente abbiamo forse sottovalutato il motivo per il quale Cody Ross non sta giocando gli ultimi minuti. Quello sì sarebbe un problema irrisolvibile per Trieste.
1: No, sarebbe veramente una catastrofe, ma speriamo di no. Potrebbe essere anche un acciacco da stanchezza. Però ancora non vediamo Ross, ma non è un problema, attacco, attenzione a Jones, 16 punti, 10 rimbalzi, ancora un'altra prestazione degna di nota, aspettando che la partita venga a sé come i giocatori di un certo livello. Rimessa quindi Varese,
0: Trieste
1: difende 0-3.
0: Ovviamente a tutto campo,
1: certo,
0: renderà difficile la rimessa dal fondo,
1: certo, si vuole mettere pressione.

0: Vediamo al Viti serve Ale che corre oltre metà campo, no, va pian pianino oltre metà campo, marcato da Ruzier. De Angeli adatta la difesa per vedere Ale da che parte va, Candussi accompagna Ale, Ale va fino a dentro, comodissimo, ma sbaglia e rimbalzo di Jones. Attacco triestino importantissimo.
1: 40 secondi.
0: 40 secondi, palla Ruzier. Galloway, blocco per Ruz. Ruz attacca della Valle. Cerca Jones, ma ancora in palleggio. Mancano 7 secondi. Ruz, devi muoverti. Galloway, ancora Ruz. Penetra, tiro da 2, sbaglia. E c'è il rimbalzo di Alviti con fallo di De Angeli. E purtroppo la seconda occasione che Ruzier spegne sul ferro in un momento chiave.
1: Sì, diciamo che quello precedente era proprio un rigore sbagliato, qualcosa, proprio un evidente errore. Adesso non che questo tiro che ha sbagliato non fosse nelle sue corde, perché è un tiro che probabilmente dal pettine, cadendo indietro, Ruzier in allenamento mette 10 volte su 10. Lo ha comunque sbagliato, però era
0: sbaglia il Viti, il primo
1: quindi,
0: libero.
1: Quindi c'è ancora vita, perché comunque sì, anche se dovesse segnarlo sarebbe soltanto uno il possesso di vantaggio per Varese. Se dovesse sbagliare sarebbe veramente un peccato mortale non catturare il rimbalzo a 20 secondi dal termine. Realizza il secondo tiro libero Alviti. Trieste chiama time out. Cosa fai, Raffaele? Cominci dall'attacco oppure tieni palla fino all'ultimo secondo partendo dal fondo?
0: Allora, io effettivamente comincerei dall'attacco, e abbiamo capito che Tacchetti gradisce questa soluzione come idea tattica. A quel punto provare, sarà da capire anche se coach Castriti ordinerà il fallo sistematico per due tiri liberi di Trieste, altrimenti cercare un buon tiro da tre punti per impattare la partita. È chiaro che purtroppo se noi leggiamo un po' la storia di questa partita, lasciamo per strada di cadaveri, cioè delle situazioni che potevano agevolarci la strada, non le abbiamo sfruttate. Adesso paghiamo quelle piccolissime disattenzioni, quel mancato morso del Cobra che ci è mancato in certe situazioni. Vediamo perché ci manca sicuramente un bomber come Ross, che rimane in panchina, quindi a questo punto è sicuramente un acciacco fisico.
1: Sì,
0: al 100%.
1: Non può esserci nessun'altra spiegazione. Speriamo veramente che non sia nulla di grave per la stagione di Trieste, perché insomma adesso vediamo come va questa partita, poi commenteremo, ma sicuramente nel commento finale non potranno che entrare anche le prossime due partite che aspettano Trieste. Però ci sono ancora 20 secondi da commentare, 20 secondi e 7 decimi per l'esattezza, che Trieste giocherà con De Angeli, Galloway, Ruzier, Candussi e Jones. Si ricomincia da fondo campo.
0: Sì, strano, allora ha cambiato strategia coach Tacchetti, quindi Ruzier su una linea di fondo campo sta aspettando di ricevere la palla consegnata dall'arbitro, che sta cercando di capirsi con i colleghi se c'è qualche problema al cronometro. Infatti
1: no, sono schiamato cambio, Castritis ha chiamato cambio, credo lo avesse chiamato prima del time out. E quindi adesso deve per forza farlo.
0: Esatto. Roby torna in panchina, dovrebbe essere, sì, adesso c'è Duke e Librizzi su Ruzier, ovviamente per mettere pressione.
1: Vediamo di mettere la palla in campo prima
0: Servito
1: di tutto
0: Jones.
1: Non commette fallo Varese, quindi la scelta è quella di lasciare tirare una Trieste da 19% al tiro da 3.
0: Jones da 3, la mette, 84 pari, ancora lui, LeJ Jones, veramente un fenomeno a Masnago, LeJ Jones, 84 pari a 9 secondi e 8 dal termine.
1: Sì, adesso saranno 9 secondi veramente pesantissimi per la difesa triestina. Sicuramente Varese inizierà dall'attacco, bisognerà vedere cosa, adesso ovviamente commettere fallo è impossibile, inutile, perché manderebbe in lunetta.
2: Attento Francesco, perché gli accademici di vecchia data dicono che quando sei in trasferta vai per vincere, quindi puoi far fallo subito e dopo avere il tiro della vittoria. Sì. Quindi c'è anche questa teoria, eh?
1: Sì, io credo che Taccetti però non sia della vecchia guardia. Io credo che sia un po' più conservativo. Adesso verrà organizzata la difesa della vita per evitare un tiro semplice a Varese. Ovviamente Varese tenterà, credo, la penetrazione, perché sono i tiri a più alta percentuale e a più alta probabilità di subir fallo, a quel punto inevitabile, per cui io credo che Varese tenterà la penetrazione, però è chiaro che dipenderà anche da quello che succederà in campo, per come si svilupperà l'azione, in modo da far ricevere la palla a Varese. Sarebbe veramente qualcosa di eccezionale riuscire a non fargli rimettere la palla in campo. Attenzione a non commettere fallo, quindi troppa pressione porterebbe a un tecnico che a questo punto,
2: sì,
1: della
2: sarebbe
1: partita,
2: deleterio,
1: sarebbe come un suicidio.
2: Esatto, rimessa per Della Valle in fase offensiva, 9 secondi e 8 con Candussi davanti a disturbare con le sue lunghe leve. Pallone consegnato dall'arbitro a Della Valle, è il riceve marcato da De Angeli. Guarda il cronometro, Candussi, Show, De Angeli sopra, Della Valle riceve, tira da 3 punti con fallo. Sì, l'ha fischiato.
3: No,
2: l'ha
3: è fischiato. Impossibile, è sapevo, incredibile. È una cosa svergognosa. Cioè, amici ascoltatori, io non riesco più a sopportare queste situazioni. No, Della Valle si è gettato avanti ed era probabilmente suo il fallo, ed era un fallo tecnico. È qualcosa di assolutamente inaccettabile. È veramente vergognoso. Quello che sta succedendo è qualcosa che io ritengo assolutamente vergognoso. Della Valle si è lanciato al suolo, un simulatore antisportivo che io non riesco più a sopportare. È qualcosa di veramente impossibile. Sbaglia il primo tiro libero, giustamente, ma signori e signore che ci state ascoltando, Della Valle è un simulatore. È qualcosa di inaccettabile, assolutamente antisportivo.
2: Purtroppo Della
1: mi
2: Valle,
1: prendo assolutamente la responsabilità di quello che dico, mi rendo conto che è qualcosa di molto grave, ma questa azione di Della Valle è significativa di quanto gli arbitri siano, adesso ovviamente sbaglierà il tiro perché è chiaro che no, sì, lo sbaglia, è chiaro, finisce,
2: finita
1: la partita,
2: è finita,
1: 85. Con un tiro libero di Della Valle e Trieste perde questa partita per demeriti arbitrali. Bisogna dirlo, Trieste ha fatto di tutto per vincerla. Della Valle ha trovato questo tiro lì, questo tiro, ha subito il fallo di De Angeli che è stato fischiato con una ingiustizia colossale, la peggiore che Trieste abbia subito in questi ultimi 2 anni.
2: Purtroppo il finale amaro, 85-84, Della Valle appunto ha messo in scena la consueta, il consueto tiro con Actor Studio e non so, parlare di De Angeli che c'è cascato è una forzatura, perché il problema è non è che i giocatori possono stare a 5 metri dall'attaccante, perché non sarebbero difensori, per cui
1: no,
2: siamo
1: ma
2: a vedere,
1: ma non
2: un
1: è,
2: film già
1: cioè,
2: visto,
1: è chiaro che il contatto c'è stato, ma è un contatto cercato da Della Valle, che dopo che lo ha subito si è lanciato al suolo simulando il fallo che non c'era, per cui c'è poco da star lì a discutere. Della Valle ha vinto con la furbizia questa partita, gli arbitri ci sono cascati mani e piedi e Trieste ha subito una ingiustizia ingiustificabile.
2: Comunque dobbiamo cercare di recuperare la razionalità e l'equilibrio per dire che Trieste ha perso la terza partita su 3 partite, onorevolmente anche qua a Masnago, forse avrebbe meritato anche alla fine di fare il colpo grazie a un LeJay Jones che sta dimostrando di essere un talento cristallino, grazie a un Ross fermato solamente dal fisico,
1: Adesso sì, commenteremo la partita fra poco, così magari anche ci calmiamo un attimo e diamo la linea alla regia.
4: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con...
5: Metti in campo i tuoi progetti con Welcome Spark. Hai dai 18 ai 30 anni? Apri conto Spark a canone zero e puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo. Hai tempo fino al 28 novembre. Scopri di più su cvbank.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni e regolamento su cvbank.it.
6: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
7: Una sola auto con due anime da vivere. EOMODA 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di EOMODA. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. EOMODA 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
9: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
2: 85-84, quindi il finale di Masnago. Riprendiamo un po' le forze, riprendiamo un po' l'equilibrio, la razionalità. Dicevamo, Francesco, Trieste perde la terza partita su tre partite, ma dimostra di esserci, l'ha dimostrato anche qui a Varese. È stata punita da un fischio che probabilmente sarà, come sempre, farà parte di tutta la filmografia di Amedeo Della Valle, che fino alla fine della sua carriera sarà così. Questi fischi valgono tre quarti stipendio di Amedeo Della Valle, c'è poco da fare, possiamo girarla come vogliamo, sarà sempre così e probabilmente chi ce l'ha in squadra trova queste vittorie insperate.
1: Sì, che sia sempre così non vuol dire che non si debba cambiare, diceva Giovanni Falcone, ma ok, recuperiamo l'equilibrio, è andata così, non si può tornare indietro. A Masnago si vince con un tiro libero di Amedeo Della Valle, gran furbata, bravo lui a far cadere mani e piedi gli arbitri in una evidente simulazione. È chiaro che poi potremo andarla a vedere mille volte, ci sarà chi dirà che probabilmente De Angeli non era nella sua verticale, fatto sta che Amedeo Della Valle si è lanciato al suolo senza aver subito alcun colpo, ma è andata così. Io a questo punto mi preoccuperei di più di un altro paio di cose. Raffaele, al di là di tutto, abbiamo citato precedentemente adesso la sottigliarsi, se non la sparizione totale di ogni margine di errore, perché le tre partite che si poteva mettere in preventivo che sarebbero state perse sono state perse con enormi recriminazioni e con innumerevoli occasioni per evitare che tutte e tre si perdessero, ma sono state perse come da previsione. Adesso siamo alla vigilia di due partite che non si possono in nessuna maniera perse, prima di tutto perché verranno giocate in casa e secondariamente perché verranno giocate contro squadre che sulla carta sono nella stessa fascia di merito di Trieste, che si giocheranno con Trieste fino all'ultima giornata la salvezza. Ma ciò che più conta e che più preoccupa è che Sean McDermott e Colby Ross non abbiano finito la partita sulle loro gambe.
2: Infatti, guarda, non voglio esagerare, ma queste tre sconfitte sono niente se non recuperiamo giocatori come Sean McDermott e Colby Ross. È fondamentale col 5-5 aver tutti nel roster con partite decisive come quelle contro Cantù e Verona. Non solo, ti dirò di più, è fondamentale avere un Ross a posto, perché Ross è l'ira di Dio in questo inizio di stagione, è un trascinatore, è un leader riconosciuto dal gruppo, come sta diventando la Jay Jones, un fenomeno. Masnago sta alzando il livello della pallacanestro in domenica, anche se oggi è sabato, e sta dimostrando di essere un talento cristallino, al di là appunto dell'ironia di qualcuno quando è stato preso. Trieste ha di buono che è coesa, ha un'idea, ha un'identità. Costacetti ha assolutamente in mano la squadra e la squadra segue Costacetti. Non è poco, anzi è tantissimo. Certo che, come dico sempre, perdi di uno, perdi di due, perdi di tre, perdi di poco, le pacche sulle spalle a un certo punto non serviranno più. Bisogna limare quell'ingenuità che fanno sì che tu perdi una partita invece di vincerla.
1: Sì, bisognerà limare quello e bisognerà cominciare anche a metterla da tre, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo parlare dei due tiri comodi sbagliati da Routier nel finale, possiamo parlare di palle perse, possiamo parlare di tutto ciò che preferisci. Possiamo anche dire che la Jay Jones e l'Eston Galloway nell'ultimo quarto hanno rimesso in piedi una situazione che avevamo già battezzato, perché ahimè siamo abituati a battezzare situazioni di questo genere per quanto riguarda Trieste come definitive. Invece la Trieste di quest'anno ci abituerà a non mettere mai una lapide sulle partite in nessuna situazione, quindi sul meno 10 a 4 minuti dalla fine anche noi abbiamo cominciato a pensare a commentare la partita, e invece è stata rimessa in piedi. Però se vai in trasferta e tiri con il 16,1% da tre punti, tiri con 5 su 31 e poi perdi di uno, possiamo parlare di tutti gli episodi, di tutti i particolari che vuoi, ma non ne esci mai con due punti.
2: Sono perfettamente d'accordo, e adesso mi viene da dire una cosa molto chiara, vivendo in una città come Trieste: no a demoralizzazioni, no a uno spirito negativo o dimesso. Adesso bisogna assolutamente recuperare le energie mentali e fisiche per giocare due partite chiave sotto le volte del Pala Trieste. Non ci possono essere scorie che derivino da questa partita, ma ci deve essere una proiezione alla prossima sfida con Cantù decisiva.
1: Sì, assolutamente, bisogna che tutti remino dalla stessa parte. Adesso basta parlare di voglio vedere, vediamo cosa succederà, vedremo se ci saranno gli sponsor, vedremo se si passa il 6+6. È l'ora di andare tutti al palazzo, è l'ora di tappezzare del vecchio Red Wall il Pala Trieste. È ora di spingere questa squadra, che credetemi merita di essere spinta, perché ha lo spirito che piace alla gente, lo spirito battagliero che ha sempre fatto nei 50 anni di storia di Trieste una squadra da prendere sempre con le molle. E forse abbiamo fallito una o due stagioni in 50 anni sotto questo aspetto, per cui è ora che anche l'ambiente si rimbocchi le maniche, è ora di reagire a quelle che probabilmente durante la settimana verranno evidenziate come ingiustizie, diciamo così. Adesso magari ci ricomporremo nel ritornare a casa, riguarderemo meglio il tuffo di Della Valle, magari noteremo qualche contatto da parte di De Angeli, ma mi sento di dubitare di questo, ma insomma, indipendentemente da tutto, è ora che tutte le componenti della pallacanestro triestina comincino a remare tutte verso la stessa parte e verso lo stesso obiettivo, pubblico compreso.
2: Perfetto, siamo quindi alla conclusione. Io ringrazio infinitamente Francesco Freni per avermi coadiuvato nel commento tecnico a questa radiocronaca. Ricordo il risultato: Open Geometris Varese batte Pallacanestro Trieste 85-84. Auguro a tutti voi radioascoltatori un'ottima serata. Vi ringrazio e vi saluto. Da Raffaele Baldini un saluto a tutti. Ciao!

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy.
2: Cighedaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Cighedaccio. One Day Show. Info 345 26 55 945 e cighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cighedaccio. Vi aspettiamo.
1: Dall'8 all'11 ottobre, Chiare torna on the road e ti aspetta a Trieste per la Barcolana. Passa a trovarci nel bacino San Giusto e scopri tanti gadget esclusivi firmati Chiare, pensati per rendere ancora più speciale questa grande festa del mare.

0: giù.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Dal 7 all'11 ottobre Radio Punto Zero trasmette live dalle rive di Trieste. Vieni a trovarci nel nostro studio ATS Box. ATS Box, noleggio container e box prefabbricati per ogni esigenza. ATS Box, il tuo spazio, ovunque tu voglia, in Friuli Venezia Giulia.
1: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della regata velica Barcolana, in collaborazione con
2: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia. Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
1: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Come può il turismo generare valore per i territori e le comunità locali? Lunedì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, partecipa online all'evento finale di Regenerate, il programma Interreg Italia-Austria dedicato al futuro del turismo sostenibile e rigenerativo nelle destinazioni alpine. Un'occasione per scoprire esperienze, risultati e buone pratiche sviluppate tra Italia e Austria. La partecipazione è gratuita. Su tarvisiano.org, info e service progetti. Siot Tal a Barcolana. Energia e passione.
1: Siot Tal. Our people. Our environment. Our energy.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È l'una e tre minuti.
2: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Knock up, la piazza è il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.
2: 4 L per tutta la vita, 4 L. Ok.

davanti a suonargli. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti. Mamma non riesce ad addormentarsi. Anche stasera fai tardi.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: So

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Cresciuto tra quei palazzi lì, ora sto in centro su macchina nera.